0: Musica organica.
1: Musica organica.
0: Il suono sincero.
1: Sincero.
0: Di Rete 3. Con Mattia Gavallo.
2: Questa settimana Musica Organica ci porta a ritrovare una delle band che hanno conquistato il mondo delle classifiche pur suonando un genere assolutamente lontano dal pop classico. Parliamo degli Ezra Collective, un quintetto jazz che fonde elementi di afrobeat, calypso, reggae, hip hop e soul in un suono che affonda le radici nel secolo scorso, rimanendo assolutamente attuale. Gli Ezra Collective si formano a Londra nel 2012 e prendono il nome dal sacerdote e profeta biblico Ezra e al suo continuo studio verso i grandi del passato, volendo emulare lo stesso atteggiamento nei confronti dei maestri del jazz. Il collettivo londinese è solo la più grande espressione di un movimento globale di giovani jazzisti che, in un periodo di preponderante successo di musica artefatta, creano musica vera, reale, proprio come lo spirito di musica organica. Quando avevano iniziato a proporsi, raccontano, avevano trovato non pochi ostacoli dalla critica, perché il jazz, genere non propriamente giovane, era considerato di elite e molto rigidamente agganciato alla tradizione. In realtà i giovanissimi Ezra Collective avevano proprio nel sangue il DNA del jazz, che deve essere un territorio libero e creativo, e ispirati da Robert Glasper e Kendrick Lamar avevano apportato semplicemente un cambio generazionale al genere musicale. E grazie ai primi EP, soprattutto grazie alle collaborazioni con artisti emergenti legati al mondo R&B e hip hop britannico come George Smith e Lloyd Carner, hanno attirato l'attenzione degli addetti al settore. Conquistata la critica, la band ha avuto poi un successo talmente importante anche tra il pubblico da aggiudicarsi addirittura al Brit Awards nel 2025 come Best Group, cosa mai successa per un gruppo jazz. Quest'anno gli Ezra Collective pubblicheranno il loro quarto album in studio, Here Because of Hope, un altro capolavoro di musica neo-fusion che interpreta al meglio l'anima del quintetto londinese, come dimostra al brano che ascoltiamo qui in Musica Organica oggi, in cui la band ospita un cantante rapper in forte ascesa nel Regno Unito, Pa Salieu. Il rispetto per i grandi del passato ricorre anche qui con un rimando alle atmosfere di Bob James e la sua iconica Nautilus. A Rete 3, ecco gli Ezra Collective con Only Love.

0: son chillato bro, non darmi direttive, non programmi, zero pressa, fammi divertire, hey, sempre con lo stile costante.
1: Rete 3.
2: Back to me. You play back.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Vi piace l'ovest degli Stati Uniti? Sì, eh? Probabile. È spettacoloso. Lo stato più bello? Ma, Arizona, Colorado, Utah. Utah assolutamente. Cieli di cristallo. Un ambiente ecologicamente incredibile e i mormoni. Si chiama Utah lo stato perché lì vivevano gli Utes, che erano i nativi americani. Siccome John Ford però non si è mai molto interessato di loro, non è una popolazione dei nativi particolarmente famosa. Sono famosi invece i mormoni. La storia dei mormoni ha una data chiave, il 24 luglio 1847. Ad Est, tale Joseph Smith un giorno trova tra i cespugli un libro, il libro della Rivelazione. La Rivelazione dice che c'è una terra promessa. Nel lasciare il suo paese all'est degli Stati Uniti è coperto di pece, catrame e piume, come succedeva ai tempi, un omaggio dell'ex Inghilterra. Si arriva in Utah. Praticamente il signor Smith vede la valle dei suoi sogni e dice la frase famosissima: "This is the place", questo è il posto. Poi spira: se tornate in Utah in questi giorni, così come negli ultimi 150 anni, troverete un canyon che si chiama This is the Place Canyon, perché quello è il punto esatto dove Smith disse a Brigham Young, il suo successore: va bene qua. Li avete visti in giro i mormoni? E se andate a trovarli a casa loro, le cose cominciano a farsi piuttosto complicate. I mormoni hanno la più grande organizzazione, di cui non si parla mai, sulla faccia della terra. Li visitate al loro tabernacolo, vi chiedono gentilmente, con sorrisi veramente impressionanti, di lasciare nome e cognome, poi rientrate in Ticino e due giorni dopo due signori vestiti come i Blues Brothers, solo pettinati un pochino meglio, vi chiedono se possono entrare a prendere un caffè. Non dite che non vi avevamo avvertiti, eh?
4: 33

0: Rete 3.
1: Listen.

0: Fantasy Session.
1: Catatonia. Fa un certo effetto rileggere i giornali del 98, periodo di massimo successo del gruppo, perché si parlava di Cyrus Matthews, la cantante, come della risposta gallese a Björk, lei che solo 3 anni dopo sarebbe stata descritta dagli altri membri della band come un peso da portarsi dietro, una popstar in preda a crisi d'ansia ed esaurimento nervoso. Comunque, entriamo negli studi della BBC durante lo showcase dei Catatonia. Non può mancare in scaletta Mulder & Scully, brano grazie al quale sono entrati in top 10 inglese. Un cinico uso a fini commerciali dei personaggi di X-Files, diceva Cyrus, e dati i risultati, non si sbagliava.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dedicata da Remo Forrer, cantautore sangallese, classe 2001, giovanissimo, che dice: cadendo lentamente. Cioè, se uno proprio deve cadere, meglio cadere lentamente.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Come un anziano al rallentatore, per evitare traumi. E anche questa mattina cercheremo di evitarli. Buongiorno a tutti e a tutte, sono le 6 del mattino, io sono Paltrax, come da lunedì fino ad oggi, starò con voi anche domani, dunque ci diamo la sveglia in compagnia, se vi va, anche questa mattina fino alle 9. Con ordine, uno sguardo alle condizioni del tempo. Vediamo un po' che cosa ci dicono le condizioni appunto della mente. Oggi minima attorno a 16 gradi, stamattina è bello frescolino, massime sui 30. Per domani ancora minime, comprese tra 14 e 19, massime sui 31. Poi sabato e domenica dovrebbe essere molto caldo per la stagione. E in teoria dovrebbe arrivare un abbassamento della temperatura a metà della settimana prossima, da mercoledì via, grosso modo, però per i prossimi giorni sarà ancora molto caldo, diciamo paragonato a quello che è la media stagionale. Uno sguardo anche al bollettino del traffico pervenuto 10 minuti fa. In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti perché vabbè, ormai si inizia anche già a quest'ora a registrare le prime intensificazioni del traffico. È prevista oggi la riapertura poi della strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo durante il giorno dalle 6.30 alle 20.30, regolata tramite addetti alla sicurezza, per cui insomma ci sarà sicuramente un alternarsi per quanto riguarda il traffico. Adesso diamo uno sguardo alle informazioni.
1: 3 News.
0: Ancora in primo piano la vicenda del consigliere di Stato ticinese Claudio Zali, esautorato da ogni competenza dai quattro colleghi di governo fino al 30 settembre, quando saranno effettive le sue dimissioni. L'esponente leghista potrà solo accedere al suo ufficio e prendere parte alle riunioni del Consiglio di Stato, potendo anche votare. Zali non sarà più alla testa del Dipartimento del Territorio, che passa temporaneamente sotto Raffaele De Rosa. La decisione del governo è stata presa in seguito al rifiuto di Zali di lasciare subito la carica, visto il procedimento penale che lo vede indagato per presunti reati contro l'integrità sessuale di una persona. Per il resto dell'attualità, si è appreso ieri pomeriggio che ha agito per follia omicida il 43enne giurassiano, fermato per aver aperto il fuoco sabato notte al rave di Arau. L'uomo si era costituito poche ore dopo alle autorità del proprio cantone, è risultato affetto da problemi psichici e proprio per questo si dovrà determinare come e quando si sia procurato le armi. Dagli Stati Uniti la notizia di una proroga del dispiegamento di truppe in Medio Oriente, lo riporta il Wall Street Journal, aggiungendo che l'ordine è arrivato dal capo del Pentagono, Pete Hegseth, il quale prevede ancora diversi mesi di guerra con l'Iran e la necessità di mantenere 50.000 soldati nella regione.
2: Buongiorno.
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
4: Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Anche stamattina non ce l'ho fatta, sto per parlare sull'annuncio del nostro sponsor. Buongiorno ancora una volta, sono le 6 e 3 minuti, un ritardo, no, in realtà il segnale orario l'abbiamo dato giusti, abbiamo dato uno sguardo alla meteo, al traffico, alle informazioni, per cui ecco il solito pacchettino informativo. Buongiorno da parte mia, chiaramente da parte di Paltrax e di tutta la Rete 3, 079 873 8073, il nostro numero di WhatsApp se volete chiacchierare, mandarvi o mandarci messaggi, auguri di buongiorno e tutto quello che vi pare. Staremo insieme fino alle 9, dalle 7 poi ovviamente tornerà a trovarci anche il nostro Joe Sbalmelli. Iniziamo subito con un bel brano, secondo me che dà la carica giusta. Axwell Ingrosso, More Than You Know.

0: Che bellezza questa musica della fine degli anni Ottanta, diciamo che introduceva già più o meno quello che sarebbe poi stato un genere di suono degli anni 90. Ancora una volta buongiorno da parte mia, grazie a tutti, grazie Toro subito per il messaggio, per i saluti, per il buongiorno. Spero che questa settimana stia andando bene, ormai del resto siamo veramente più o meno agli sgoccioli, ecco, si tratta di giovedì. Come detto, staremo insieme fino alle 9:30, musica al solito, buona, spero, insomma, a me sembra di aver dato un'occhiata alla scaletta, ci aspettano dei bei momenti insieme in compagnia grazie alla cura e alla sapienza delle ricette musicali delle nostre fatine dei dischi. Ovviamente tra poco anche il solito appuntamento con il compleanno in musica, con festeggeremo insomma il nome di un musicista, e poi come sempre anche all'interno di quest'oretta che passeremo, la prima che passeremo in compagnia verso le 6:40 grosso modo, l'oroscopo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Offenbach, Me Mine. Oh, mi è capitato di incontrare alcune persone sagge in questi giorni, contrariamente a qui presente. Io sono Paltrax, buongiorno, questa è Rete 3. E ovviamente si sa, insomma, l'estate è il momento delle vacanze, dove di riffo di raffa poi si viene anche un po' più o meno obbligati, no? Ci sono poi i due momenti, cioè il momento principale della prima metà d'agosto, dove tutto il paese, quasi tutto il mondo in quel periodo estivo ci sono le vacanze, che vengono chiuse addirittura le aziende. Però poi c'è invece chi, come dicevo prima, poc'anzi, manifestando un livello di saggezza estremo, si deve ancora fare le vacanze e magari le fa all'inizio di settembre o nella seconda metà. E che cosa che io trovo, a patto che uno poi possa farlo, e chiaramente se poi hai dei figli non si può, perché i ragazzi devono andare a scuola, perché non ti puoi assentare. Però nel caso uno lo possa fare, secondo me è uno dei momenti migliori. Voi come state messi? Le avete già triturate le vacanze estive? Ancora dovete farle? Fatemi sapere se vi va e se mai, dove di bello andrete a smaltire e a piazzarvi per rilassarvi mentre gli altri hanno già ricominciato a trottare, che è sempre una bella sensazione. 079 873 8073, il nostro numero di WhatsApp, dove si può chiacchierare di tutto la mattina, ovviamente, e anche durante il giorno, non è che poi la cosa funziona solo parzialmente schermato. Anzi, Martin Solveig con Salif Keita, Madonna.

Bello, carinissimo, molto simpatico questo singolo di Trigno con Ermal Meta, Irrecuperabile, è diventato un tormentone di quest'estate del 2026. Allora, il compleanno in musica oggi. Tanti auguri a Omar Samuel Pasley, detto anche Omi, è un cantante e autore giamaicano nato il 3 settembre appunto dell'86 a Clarendon in Giamaica. Ha portato il reggae pop caraibico nella radio globale con Cheerleader, diventata una hit planetaria grazie al remix Tropical House di Felix Jain. Che è molto simile all'originale, ma no, perché ha un qualcosa in più, un ritmo in più. È nata molto prima del successo, aveva composto Cheerleader nel 2008, l'aveva pubblicata nel 2012, dunque a 4 anni di distanza. Inizialmente funzionò soprattutto in Giamaica, alle Hawaii e negli Emirati Arabi, ma qui da noi non ebbe un grandissimo riscontro. Poi arrivò l'idea di Felix Jain, sempre nel 2014, appunto il giovane producer tedesco, due anni dopo dunque il successo che ebbe negli altri mercati, trasformò il brano con sax, ritmica house e woodblock, dandogli il suono leggero e immediatamente riconoscibile della versione che poi è diventata quella che conosciamo tutti, la versione internazionale. Per cui gli facciamo tanti auguri, giovanissimo, giovanissimi, questi fenomeni della musica internazionale. Ce lo riascoltiamo, il tormentone vero di quell'estate lì del 2014 era questa qui. Gli facciamo tanti auguri di buon compleanno a Omi con Cheerleader nella versione remix di Felix Jain.

Daniele Silvestri, e che bella questa Salirò del 2002, sempre divertente, da sempre un, diciamo, una sensazione di gradevolezza, di allegria ascoltarla, soprattutto la mattina. Mattine che io ho cercato, non potrò mai sostituire la maranzaggine di, e la tamarranza di Nick Saldagna con i suoi brani pestoni mattutini. Perché non ho quel tipo di playlist, però mi piace anche andare a pescare magari qualcosina di rock, di rockeggiante, qualcosa che dia la spinta giusta, magari possa aiutare a levarsi definitivamente dal letto se siete ancora lì un po' in crisi seduti con la testa tra le mani. Questa mattina, non lo so, mi è venuto in mente uno dei gruppi rock, infatti per alcuni anni sono stati definiti, ancora oggi sono conosciuti come la migliore rock band di sempre, li si definiva così, no? Sono nati nel 1968, non erano amati da tutti i grandi musicisti, per esempio Eric Clapton non li amava tantissimo, diceva che erano eccessivi, diceva che non gli piaceva la voce di Robert Plant. Scusate se poco, Robert Plant secondo me in quel periodo, soprattutto all'inizio, aveva una voce che bisognava solo levarsi davanti. Comunque sto ovviamente parlando dei grandissimi, dei giganteschi Led Zeppelin, che è bellissimo andare a ripescare ogni tanto. Hanno composto degli album incredibili, hanno viaggiato e frequentato diversi stili musicali, anche perché loro, musicalmente parlando, fin da giovanissimi, fin dai loro esordi, erano persone che avevano macinato tantissimi ascolti, avevano una cultura musicale formidabile, pazzesca. Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham e John Paul Jones hanno fatto la storia della musica ed erano dei musicisti incredibili, dal vivo soprattutto, venduto milioni di dischi in tutto il mondo, con una musica che a riascoltarla oggi ti dici com'era possibile che quella fosse la musica che vendeva di più, perché c'era un altro gusto, non lo so. Comunque veramente gente che amava la musica e suonava come pochi altri, per cui io direi che il brano col quale stamattina ci diamo una carico bello con la O finale è questo qui, Led Zeppelin, Immigrant Song, meraviglioso.

0: Mi ha fatto molto piacere farvi piacere. Qualcuno dice i Led Zeppelin alle 6:30 del mattino non c'è più bello. Ormai il tormentone dei cialtroni popola la giornata anche di Rete 3. Grazie, è stato un piacere anche per me. Ho praticamente distrutto le casse monitor nello studio qui.
1: L'oroscopo.
0: Lo studio 5. Diamo uno sguardo anche all'oroscopo, però ovviamente a quest'ora sono le 6:39 minuti. Ariete, una decisione rimandata troppo a lungo chiede finalmente attenzione. Affrontatela senza timore e sentirete un senso di liberazione. Sembra un invito ad andare in bagno, non lo so, mi ricordava, non so perché. Poi c'è la testa veramente svasata la mattina. Toro, cercate sicurezza ma non chiudete la porta all'imprevisto. Alcune opportunità arrivano proprio quando smettiamo di aspettarle. E questa è una grande verità della vita, purtroppo. Gemelli, le vostre parole possono fare la differenza nella giornata di qualcuno. Sceglietele con cura e generosità. Cancro, l'ottimismo torna a colorare i vostri pensieri. Lasciatevi guidare dalla fiducia invece che dai dubbi. Leoni, la vostra energia è contagiosa e positiva, chi vi circonda apprezza più di quanto immaginate il vostro entusiasmo. Sì, è vero che stare vicino a persone prese bene, cariche, è sempre bello. Magari all'inizio ti può dare un po' fastidio, ti ha troppa energia, però aiuta sempre. Vergine, oggi riuscite a vedere con maggiore chiarezza ciò che conta davvero, eliminate il superfluo e concentratevi sull'essenziale. Bilancia, una situazione si riequilibra spontaneamente, a volte basta smettere di forzare gli eventi per trovare armonia. Andate col flusso, bilance. Scorpione, sentite il bisogno di lasciarvi alle spalle qualcosa che non vi rappresenta più, è un passaggio necessario per guardare avanti. Sagittario, un'idea nata quasi per gioco potrebbe rivelarsi sorprendentemente valida, non abbiate fretta di giudicarla, tenetela lì, curatela. Perché spesso, non so se a voi è già capitato, ma quelle che tu pensi che siano buone idee, no? Magari sei sicuro, non so, al lavoro, per esempio, è un'ideona, durante una riunione la butti lì e sembra quasi che nessuno senta quello che stai dicendo. Sembra che tu stia parlando con un filtro sulla voce. Poi, per una serie di ragioni, dopo un momento, un mese, un anno, quella stessa idea salta fuori. Ah, bellissima idea, perché le idee, un po' come le situazioni nella vita, purtroppo è così, hanno un loro momento giusto e il momento giusto e il posto giusto. Capricorni, la vostra perseveranza continua a costruire basi solide, i risultati arriveranno al momento giusto, ovviamente arriveranno, perché. Acquari, oggi vi sentite particolarmente ispirati, lasciate spazio alla creatività e alle intuizioni più originali. Pesci, un momento di tranquillità gli aiuta a mettere ordine tra le emozioni. La serenità nasce dall'ascolto interiore. Per quanto riguarda un altro compleanno carino, divertente, che riguarda la musica, un musicista, lui si chiama Red Fu, Stephen Kendall Gordy, rapper, cantante, DJ, produttore, autore statunitense, nato il 3 settembre del 75 a Los Angeles, California. Con il nipote Sky Blue ha reso LMFAO un fenomeno electro rap tra la fine degli anni 2000 e l'inizio degli anni 10, firmando inni da club volutamente esagerati e irresistibili. È un erede di lusso, è figlio di Berry Gordy Jr. e fratello dell'irreprensibile Paitinedi, appunto mio fratello, fondatore della leggendaria Motown. Scherzi a parte, la Motown è stata l'etichetta della musica black per eccellenza, per cui insomma lui fa parte di una dinastia, di una stirpe d'origini nobili. E ce lo vogliamo dunque ascoltare, oggi compie gli anni Red Fu aka Stephen Kendall Gordy e ce li ascoltiamo noi gli MFAO con Sexy and I Know It.

Opalite, Taylor Swift. Mi ha fatto molto piacere riscoprire. Questa mattina sì, è una bella colonna sonora, non che normalmente non lo sia, però grazie Fatine dei Dischi e vabbè, le Zeppelin ve li ho offerti io, ma insomma il mix di ingredienti ce lo mettiamo tutti e mi ha fatto molto piacere appunto vedere come anche riascoltare gli MFAO abbia fatto piacere a tanti e a tante. Poi Desi mi raccontava questa cosa che non sapevo, francamente. Lei dice: erano stati censurati nel video. Loro sono sempre stati personcine a modo, proprio sai quelle persone col sempre mai sopra le righe. Loro erano nati proprio come un gruppo con l'intenzione di fare gli eccessivi, e anche nei loro video c'era sempre questo spirito, no? Che andava sempre al limite. E lei dice: c'era il video proprio di questo brano che abbiamo appena sentito, Sexy Nene Noi, dove loro cantano insomma anche del piacere, no? Di osservare, guardare, godere del proprio corpo e dire: beh, insomma, mi ci diverto. E lei dice: però a un certo punto lui nel video si toglieva i pantaloni e rimaneva con un indumento intimo veramente molto ridotto e molto attillato. E che dice: a un certo punto si sono detti: ma magari forse è un po' troppo, no? Mettiamoci sopra uno sticker elettronico. È diventata una roba patetica. E ogni tanto la censura è un po' così, eh? Dopo sembra una roba veramente in cima, ma davvero, ma veramente. E vabbè, comunque la storia della musica è costellata di momenti di censura, eh? Tiffany Harris, Vertigo.

già volata via praticamente quasi tutta la prima ora, eh? Pazzesco, pazzesco! Adesso, se non vi siete svegliati fino adesso, io ve lo dico, vi do ancora qualche minuto, pochi, prima delle 7, momento in cui probabilmente la sveglia. La sveglia forse per la maggior parte delle persone suona anche un po' prima, però diciamo, ecco, questo è il limite estremo. Tra pochissimi minuti, appunto, daremo l'ora esatta, precisa e al solito tutto il pacchettino, l'aggiornamento informativo con meteo, traffico e news. Ma prima ancora un brano, Jungle, Sunshine, sì, il sole che splende si sta affacciando nei nostri cieli.

0: che bello. Allora. Sì, no.
1: No, no, punto, dai, dai, punto, dai.
0: No, perché sei
1: 7 dopo, e 0 0.
0: Io non sono come Nico. Ciao Joas, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Paltrax.
0: Sono come Nico che ha quelle manie
1: di arrivare a 0-0-0-0.
0: Cioè lui proprio cerca quella roba lì. Però è vero che erano le 7, insomma, una manciata di secondi. Buongiorno a tutti e a tutte. Ciao, bentrovato Joas.
1: Ciao, ciao, ciao Luca. Andiamo con ordine, convenevoli, come si diceva. Per oggi, giovedì, è previsto tempo soleggiato e caldo. Verso sera qualche velatura ad alta quota. A basse quote, temperatura massima sui 30 gradi.
0: Adesso diamo uno sguardo al bollettino del traffico arrivato pochissimi minuti fa. Prudenza sulla 2 tra Biasca e Giornico in direzione nord a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata. Addirittura si segnala che la strada della Pretigovia tra Küblis e Pagrueg è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Code o forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord, ovviamente. Adesso diamo uno sguardo anche alle informazioni con le news.
2: 3 news.
0: Claudio Zalli resta in Consiglio di Stato ma senza dipartimento, gli rimangono l'ufficio e le riunioni di governo. Le competenze sul territorio affidate temporaneamente a Raffaele De Rosa. Il leghista giustifica la sua decisione di non lasciare immediatamente come gli era stato richiesto. Un mio passo indietro verrebbe letto come un'ammissione di responsabilità in realtà inesistenti. Aveva turbe psichiche ma deteneva legalmente pistole e Kalashnikov, l'autore della sparatoria di Arau, un dramma destinato a riaccendere il dibattito sulle armi in Svizzera. Il Venezuela firma una serie di accordi per lo sfruttamento delle proprie risorse petrolifere con compagnie straniere, ma preoccupa la mancanza di infrastrutture e di sicurezza.
2: Rete 3 Sport.
3: Con Dex, l'istituto della formazione continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
4: Buongiorno da Omar Meschal. Partiamo dal calcio con la sesta giornata di Super League ed il Lugano in campo questa sera alle 20:30 alla IL Arena contro il Servetta. In campo anche Basilea e Sion. Young Boys in testa alla classifica con 14 punti, 2 punti ma anche 2 partite in più del Lugano, unica formazione, lo ricordo, a punteggio pieno. Ieri sera prima vittoria stagionale del Grasshopper 2-0 sul San Gallo. Il Lucerna ha inflitto la quinta sconfitta stagionale al Vaduz, primo 0-0 invece in Super League fra Thun e Losanna. Sul fondo Servette e Grasshopper 4 punti, Vaduz 3. Coppa Italia, sedicesimi di finale, battendo 2-1 il Venezia, l'Udinese è approdata agli ottavi dove affronterà l'Atalanta, battendo 4-3 ai rigori il Frosinone. Il Sassuolo affronterà invece la Juventus. Hockey su ghiaccio, l'Ambrì-Piotta ha trovato la terza vittoria in 5 amichevoli nel pre-season imponendosi 5-1 sul Kloten a Bellinzona. Doppietta di Schnarr e reti di Jarventie in power play, Borradori e Manix Landry, costretto però ad abbandonare il ghiaccio anticipatamente per una discata al volto. Ciclismo in chiusura con la Vuelta entrata nella seconda parte. La maglia rossa Mas riparte con 1 minuto e 18 secondi su Roglic, 1:39 su Galli in una 12ª tappa densa di trappole. 5 gran premi della montagna da affrontare nei 167 km da Vera all'arrivo in salita a Calar Alto.
3: Sintonizzato, parzialmente scremato. Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Tu che poi hai un passato da ciclista pro.
1: No, adesso tu sì,
0: hai pedalato.
1: Fatto
0: no, tu hai pedalato.
1: Ho pedalato da Comano a Bellinzona. Uno dice vabbè,
0: ma mica con la bici poi dei pro, quella che pesa 400 grammi.
1: No, era una bella bici. Ah no, tu dici, tu, ti riferisci al gelato.
0: Ma caspita, tu in giro con un risciò carico di ghiaccio, sì. Gelatazzi e ecco, di tutto sotto la stinca del sole.
1: Quella sì era dura, quella sì era dura,
0: cioè,
1: fino all'anno
0: dire,
1: scorso.
0: Tu puoi capire le sofferenze dei...
1: Sì, assolutamente. Io devo dire che stamattina mi commuovo nel dare un consiglio alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, perché il mio consiglio è quello di indossare un Jeep Unings, ce l'avete stamattina?
0: Sì, stamattina
1: il più leggero che avete,
0: sì,
1: però
0: il cotone.
1: Sì, sono mesi che non l'ho messo. Sono mesi, sono mesi che non mi dico ecco, avrei dovuto mettere un Jeep Unings. Questa mattina me lo sono detto.
0: Stamattina
1: mi sono commosso.
0: Sì, sì, è vero, era proprio frescolino.
1: Era freschino. Per quanto riguarda la sofferenza, sì, io fino a 20 anni e 30 kg fa ogni tanto andavo in giro in bici, cioè a fare dei giri veri in bici, anche
5: che è sempre discrete
1: salite. Poi il mio corpo ha subito una metamorfosi,
6: è giusto,
1: e la zavorra da portare era troppo, esatto, come cantavano quelli là, sì. Nella forma, nel colore, più nella forma che nel colore,
5: esattamente. Joss Balmelli e Paltrax con voi da adesso fino alle 9, ovviamente la musica anche delle nostre fatine di dischi. Lo dico sempre, parlo di questo aneddoto divertentissimo di Bad di Michael Jackson, che era stata scritta all'inizio.
1: Sai che io non l'ho mai sentito questo aneddoto, quindi
5: veramente
1: lo sento, non credo, prova a dirlo.
5: Era stato scritto perché in quell'anno, anche se non era vero, in quegli anni si diceva che ci fosse una specie di faida tra Prince e Michael Jackson, e Michael Jackson ha detto vabbè, sfruttiamo, non è vera, ma sfruttiamola per farci un brano che può essere divertente, una specie di duello. E lui aveva scritto il testo come se fosse un duetto con Prince, e lui voleva cantarla insieme a Prince, tant'è che aveva contattato Prince in privato e gli aveva parlato di questo brano, e lui l'aveva detto ai suoi collaboratori. Prince era andato, fa: oggi vado da Michael Jackson per parlare di questa cosa, un progetto. Lui va, torna il pomeriggio nel suo studio, ai Paisley Park Studios, e Wendy e Liz, insomma tutta la gente, fa: allora com'è andata? E lui fa: mi ha proposto questo brano, fa, ma e com'è? È una sorta di duello cantato fra noi, si intitola Bad, e l'idea era chi è più, fra di noi è più cattivo. E lui dice: ma tu la farai? E dice: il testo inizia con Michael che diceva il tuo culo è mio, indicando Prince, fa: la canterai? E Prince fa: non penso proprio.
1: E chissà perché, è bello perché la racconti come se fossero i Simplas a contattare
5: Sebastian,
1: cioè sembrano due vecchi amici che si sentono per
5: è successo un documentario bellissimo su Prince. Era un aneddoto che Wendy o Lisa, mi sembra una delle sue musiciste del suo gruppo, avevano raccontato e avevano riso tantissimo. Diceva: era tipico da Prince dire, cioè qualcosa che mettesse in crisi anche per ridere la sua, aveva un ego discretamente strutturato,
1: certo,
5: ed era un genio.
1: Per arrivare a quei livelli devi anche un po' averlo, quindi il succo della discorso
5: in teoria
1: ascoltiamo adesso, ascoltiamo proprio,
5: eccola qui,
6: Bad.
5: Avrebbe dovuto esserci Prince, ma no,
1: il Gamma.

0: Poi strano, perché appunto ci sono dei brani che vengono riscoperti neanche poi 10 anni dopo, l'anno dopo, cioè escono, poi passano un po' sotto il radar e
1: adesso la passiamo spesso, sì, sì. e volentieri passiamo questo rapper francese intanto che si chiama, tra l'altro, sai che non mi
0: si chiama Mauvais Jean. Titolo è Pilé, non è Pilou. Volevo dire Pilou, no,
1: sentire la tua pronuncia del francese. Allora, tra poco vogliamo sentire la vostra pronuncia della lingua italiana, perché con voi ci apprestiamo a giocare a The ABC. Ieri vittoria, giusto?
0: Ieri vittoria.
1: Sì, anche martedì.
0: Perché noi non è che ci illudiamo, noi lo sappiamo che voi non siete qui per noi.
1: Beh, certo, sappiamo che aspettate solo quel
0: gioco,
1: momento lì.
0: Quello è l'oroscopo. Basta.
1: E quindi oggi si gioca con la lettera D di Dunda. Allora, Dunda è un termine dialettale che non so tradurre. Dunda è qualcosa che balla, no? Cioè,
0: esatto,
1: l'altalena,
0: esatto.
1: Dunda. Cosa, come si può dire in italiano?
0: Dondolo.
1: Esatto.
0: Con la D di dondolo.
1: Allora, 0848 03 05 03.
0: Vediamo ancora qualche minuto per telefonarci, e perché si gioca appunto al telefono.
1: E quindi io ti aspetto. Esatto. Dice Mengoni in questo bel brano di una decina d'anni fa.

0: Ma alla fine non abbiamo neanche poi dovuto aspettare tanto.
1: No, no, è
0: subito.
1: Sì, letteralmente, siamo stati letteralmente assaliti dalle telefonate. Ci fa molto piacere, abbiamo dovuto scegliere.
0: Esatto.

0: con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
1: E da vincere oggi c'è un kit ecologico per pulizia di auto e bici del valore di 100 franchi offerto da Desa Autoglass. Chi gioca con noi questa
2: gioca
1: mattina?
2: Gioca con noi.
1: Pronto?
2: Ivana, che ha qualche problemino di gola, mi sembra, giusto? Un po' di raucedine, un po' di raspino?
3: Sì, difatti.
2: A causa del ventilatore, aria condizionata, insomma, questo periodo era una cosa abbastanza.
1: Devi semplicemente,
2: comune.
1: Cara Ivana, scandire delle parole che iniziano con la lettera D e noi ti sosterremo in questo, saremo comprensivi.
3: Okay, va bene.
1: Ti posso chiedere intanto più o meno da dove chiami, di dove sei?
3: Allora, io non sono ticinese, però adesso ci siamo poi trasferiti nella Svizzera.

0: Faccio partire un po' dopo il timer. Mm-hmm.
1: Bravo, bravo Luca.
0: Ecco, così vogliamo. Compensiamo.
1: E allora cominciamo. 3, 2, 1. Non a sinistra.
2: Destra.
1: Animale sputafuoco di fantasia.
2: Drago.
1: Periodo di 10 anni.
2: Un decennio.
1: Insegnante, maestro.
2: Docente.
1: Professionista che cura i denti.
2: Dentista.
1: Giorno inglese.
2: Day.
1: Mancanza di ordine.
2: Disordine.
1: Non uomo.
2: Donna.
1: Separazione, allontanamento.
2: Divisione.
1: Paese di Copenaghen.
2: Danimarca.
1: Ballo.
2: Danza.
1: Animale preistorico.
2: Dinosauro.
1: Nome di Maradona.
2: Diego.
1: Tra 9 e 11.
2: 10.
0: Vabbè,
1: no, ma incredibile. No, ma per fortuna sei
0: 50.
1: Per fortuna sei in infortunio di gola, cara Ivana. Sei stata bravissima.
0: Bravissima, complimenti. Veramente hai fatto, hai sbancato.
2: Grazie.
0: C'era la risposta che era un po' diversa
1: sì,
0: da quella che avevamo previsto noi, ma le accettiamo comunque. Mm-hmm. Che era quella.
1: Cos'era? Separazione, allontanamento, distacco.
0: Sì, esatto.
1: Ho detto divisione.
0: Divisione, però
1: tecnicamente ci sarebbe stato.
0: Per cui un applauso vero, finto. Alla nostra Ivana che nonostante la difficoltà di salute si impegna e riesce a superare gli ostacoli.
1: Allora, molto bene, molto bene.
0: Ivana, tu hai ancora qualcuno nella Svizzera italiana? Vuoi salutare qualcuno?
2: Sì, ho dei parenti, dei cugini.
0: Ok,
2: sì,
0: ok.
2: Però quest'ora non so se mi sentono.
0: Ok, d'accordo.
1: Li sentirei.
2: Saluto, ecco.
1: Va
2: diciamo
1: bene,
2: che,
1: per sicurezza, sì. Cala che qualcuno ha
0: esatto. No, ci hai salutato, hai giocato, non
1: c'è. Sei originaria di dove? Del Canton Ticino, Ivana, se posso chiederti più o meno all'incirca, che zona?
2: Allora, sono praticamente cresciuta da Airolo, poi ci siamo trasferiti a Bellinzona.
1: D'accordo.
0: Bene,
1: poi,
0: bene.
1: E poi su fino a Gladbrook. Grazie davvero
0: per
1: la fedeltà, per continuare ad ascoltarci e per giocare con noi, Ivana.
0: Sei stata bravissima.
2: È la prima volta che vinco.
0: Grande!
1: Hai inaugurato bene.
2: È la seconda volta che partecipo, è la prima volta che vinco.
0: Bravissima.
1: Vedi che non si deve mollare mai. Sei stata davvero bravissima. Grazie, Ivana. Rimani lì così possiamo prendere i tuoi dati per spedirti il premio. Ok, ciao,
0: rimani
2: d'accordo,
0: lì.
2: Grazie, ciao.
3: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch

0: Mamma mia, che tormentone nel 91, ma tu non eri ancora nato, Joas.
1: Magari, vecchio mio, magari. Vabbè, no, comunque a proposito di vecchio mio, noi abbiamo avuto qualche minuto mentre passavamo le canzoni per discutere, io sì, e te, e sì, abbiamo discusso di, cioè abbiamo chiuso con, stamattina te mi metto sui Birkenstock, perché...
0: No, stamattina
1: per
0: no.
1: Il freschino.
0: Ero tentato,
1: detto,
0: perché ma, anch'io sono lo so, un grande
1: dopo
0: fan.
1: Dopo esce il caldo, però se esce alle 4:30 di casa devi per forza attrezzare.
0: Comprirmi un
1: di
0: po',
1: conseguenza, sì. Sì, poi tu vieni in troti, quindi l'aria fresca sui piedini, poi ti raffresca. Insomma, abbiamo fatto quel discorso da Luigi, no?
0: Sì, esatto.
1: No,
0: sì.
1: Per dire che esatto, abbiamo parlato anche di Jipuning, e c'è chi, e parliamo dell'Università di Losanna in collaborazione con una organizzazione non governativa, ha deciso di sperimentare la copertura dei ghiacciai per evitarne la fusione con un jipuning, praticamente, cioè coprire i ghiacciai con lana di pecora per proteggerli dall'irraggiamento solare. E questo è un esperimento che stanno conducendo appunto l'Uni di Losanna e questa organizzazione.
0: Ma ce ne vuole tanta di lana.
1: Ce ne vuole tanta, ci vogliono tante peigre.
0: Esatto.
1: Tantissime peigre, tantissimi tosatori. No, allora. È un materiale, dicono, che potrebbe sostituire vantaggiosamente i teloni sintetici, perché sai che è già stato fatto questo esperimento con dei teloni sintetici, ma i tessuti insomma questi qua sintetici a base di poliestere o polipropilene si consumano a causa del vento, delle precipitazioni. Invece a quanto pare la lana di pecora avrebbe maggior vantaggio.
0: È più naturalmente resistente, piena zeppa di lanolina per definizione.
1: Ecco qua, adesso mi perdi. Di lanolina.
0: Ah, ti piace, arriva la cotoletta. La lanolina,
1: no,
0: è
1: cotoletta,
0: quella sostanza, che compone anche, credo che sia una proteina, se non mi sbaglio, che compone proprio, credo, anche parte delle fibre della lana. Ed è naturalmente oleosa, resistente all'acqua, per quello che tante anni fa si facevano i tessuti e i vestiti si facevano in lana di pecora, che era non veniva trattata nemmeno troppo. Ti lascio immaginare l'odore che aveva la lana dei tempi quando non veniva trattata troppo, perché si sapeva che questa sostanza, naturalmente prodotta dalle pecore per proteggersi anche quando rimangono all'esterno dall'acqua e dal freddo, conferiva alla lana questa sua caratteristica quasi da tessuto tecnico moderno, perché oggi si diventa pazzi per trovare la roba che tiene l'acqua.
1: Certo.
0: La lana lo fa in modo naturale, idrorepellente in modo naturale.
1: E proprio pensando a quegli odori, dico, tutto sommato, grazie all'evoluzione anche in questo ambito che ci ha portato il Gore-Tex, quello che chiamiamo
0: esatto
1: in italiano.
0: Sì.
1: Che poi Gore-Tex.
0: È diventato quella roba lì, è vero. Bello questo esperimento, speriamo che vada a buon fine, insomma.
1: Ne hai bisogno di lana di peigra.
0: Ah, però, voglia.
1: Perché hanno coperto lo 0,02% dei ghiacciai.
0: Ah, okay, un po' pochino.

0: qualcuno, perché c'è sempre qualcuno più, no, e non ci vuole un granché perché l'asta è veramente bassissima, la sbarra, qualcuno più brillante di noi suggerisce perché non le Birken con le calze.
1: Ah beh, sì, è una soluzione, che... però allora, abbiamo un minimo di amor proprio, sia io che Patra. Allora, no, non giudichiamo, per no, carità, però non ci butteremo mai in un tale esperimento.
0: È vero, perché dopo passi il giorno a dire, a cercare di ricordare ai tuoi amici e colleghi che non sei un turista olandese in vacanza.
1: Devi giustificarti,
0: cioè, però... La moda dei giovani, insomma anche dei trapper, cioè, ci ha insegnato che per esempio le ziblette con le calze
1: sono
0: lì dietro l'angolo,
1: all'ultimissima moda.
0: Esatto,
1: sì, ce lo stanno mostrando, certo, i giovani, e tante volte c'è da imparare dai giovani,
0: non
1: forse,
0: so
1: non, in questo caso, forse non in questo caso.
0: Siamo abbastanza d'accordo.
1: No, c'è qualcuno che
0: come
1: ha ancora la
0: boomer,
1: passione.
0: Che boomerà.
1: No, vabbè.
0: Brutti.
1: C'è qualcuno che ha ancora la passione di sferruzzare,
0: certo,
1: come dice,
0: certo,
1: Alessandra. Andiamo a sentire Alessandra che ci ha mandato un vocale.
2: Sapete che facevano anche questi progetti a Lugano, mi se non sbaglio, di associazione appunto che sferruzzano, però con un senso, credo fosse contro la violenza di genere, se non sbaglio anche delle coperture in maglia per, se non sbaglio, le panchine,
0: che ridere,
2: o per gli
0: bello,
2: alberi. Io anche sferruzzerei volentieri, tanto faccio solo diritto rovescio, questo è il mio massimo.
0: Bellissimo.
1: Eh certo, che
0: ma era
1: poi
0: ritornato di moda.
1: Sì, era ritornato di moda sferruzzare, insomma fare, come si dice, fare a maglia.
0: Uncinetto, maglia.
1: Uncinetto,
0: sì,
1: è un'attività che tipicamente la nostra società ha sempre associato a un'attività femminile per le donne. In realtà, ovviamente, cioè,
0: era diventato di moda un po'. Adesso,
1: io con la mia abilità manuale rischio di infilzarmi un rene,
0: Se provo a fare maglia.
1: Però ricordo un nuotatore spillone alle Olimpiadi, se non sbaglio, di Parigi. Uh-huh. Un tuffatore inglese, se non erro, uh-huh, che per passare il tempo mentre aspettava la sua gara andava
0: faceva
1: sugli
0: maglia
1: spalti e faceva maglia.
0: No, cioè, meraviglioso.
1: È diventata iconica l'immagine di questo qua che se ne stava lì sugli spalti in tribuna, insomma, a fare maglia mentre aspettava. È un modo per rilassarsi anche, per
0: certo,
1: parte,
0: certo, certo.
1: Ma chi non ha a casa, chi non ha a casa ancora delle calze di lana fatte da una nonna,
0: mamma mia,
1: da una bisnonna addirittura.
0: Sì, sì,
1: io credo di avere ancora delle calze, poi te le facciano per il servizio militare, no?
0: No,
1: magari.
0: Aspettacolo.
1: Certo, la mia bisnonna aveva fatto le calze.
0: E poi quelle robe lì durano in eterno, perché
1: certo,
0: capito, sono fatte in un altro modo.
1: Sì.
0: Bello, bello.
1: E, oppure dei, non so, io quando andavi all'asilo la nonna ti
0: non anche so, le muffole, i guantini,
1: sì, esatto,
0: lì
1: ti faceva i guantini. Sì, sono bei ricordi, anche voi ne avete di reperti del genere a casa.
0: Io so che una nostra ascoltatrice, nella fattispecie Isa, lei va matta per l'uncinetto e quelle cose lì, per cui ha fatto delle cose pazzesche, ci ha mandato anche degli oggetti,
1: sì, è vero,
0: molto belli.
1: Sai che ha fatto anche il bello fresco il giornato di Rete 3, Isa, è stata bravissima, ha fatto il bello fresco di lana.
0: Yes,
1: è meraviglioso.
0: Da contemplare, non da succhiare,
1: no, io ci ho provato, ma ti resta un po' lì sul palato.

0: Vedi, Isa, la nostra ascoltatrice, lei è un'appassionata di queste cose. Ci ha mandato la foto delle bellissime calze del suo moroso che la mamma e la nonna avevano fatto a mano per lui, molto molto carine, con dei colori naturali, insomma.
1: Poi certo, meravigliose, sì. Foto, grazie Isa, delle vostre calze. E Ivan dice: mia suocera fa ancora la lana appena tosata.
0: La cardano a mano,
1: tosata alla pecora.
0: No.
1: E poi, scusate, c'è qualche errore dovuto alla, al correttore automatico, credo.
0: Sì,
1: e poi
0: sì.
1: Fa la colorazione tutto naturale, foglie di castagno o qualcos'altro. Poi sfila la lana e fa le calze e fa anche i cappelli e le scarpe di feltro, sempre con la lana.
0: No.
1: Saluti, buona giornata. Insomma, lavora, procede con tutta la lavorazione.
0: Certo,
1: la lana,
0: certo.
1: Va anche aggomitolata, no?
0: Sì, sì.
1: Vero?
0: Bellissimo. Poi cardare la lana, insomma, non è evidente. Un lavoro, filarla poi è un lavoro abbastanza impegnativo.
1: C'è chi lo fa ancora, credo, in Verzasca. Credo ci sia.
0: Credo che ci sia qualcuno ancora che a livello artigianale.
1: Io ricordo caramente, ma neanche troppo, avendo fatto la scuola reale. Tutte 20 e passa anni fa, nel 2004, vado a memoria, come una degli indumenti di ordinanza era un pulloverone,
0: sì.
1: Sembrava lana, ma non so se fosse una roba mezza sintetica. Era un pulloverone che pesava 32 kg,
0: sì.
1: Probabilmente anche antiproiettile, come
0: ha scritto
1: qualcuno. E tu indossavi sto pulloverone in inverno, sì. Sul sempione mentre nevicava e non cambiava nulla, quello non scaldava, non si sa bene perché.
0: Però mi ricordo le vecchie divise ancora, quelle,
1: certo.
0: Per la libera uscita, con quel verdone grigione, e quelle erano proprio lana. Quelle
1: tu
0: erano
1: parli dell'immediato dopoguerra.
0: Certo,
1: giusto?
0: Esattamente. Beh, ovviamente parlo dei miei periodi. E mica dei tuoi.
1: Ti prendo in giro, Stelin. Vieni qua, Stelin.

0: Dici, parli giustamente della mia giovane età, di quando io ero piccolino, insomma, il daguerrotipo e i fratelli Lumière avevano appena fatto la loro comparsa nel panorama, diciamo, delle nuove tecnologie per rappresentarci il mondo circostante. E dici, ma si stava meglio ai tempi. Io ti dico, l'ho vissuta, no, perché ti posso garantire una cosa, Giorgio, ma proprio rapidamente.
1: Ti prego. Me lo stai dicendo con un keggy fret di fronte.
0: Esatto.
1: Vai, dimmelo, dimmelo.
0: Quello è le mutande di lana. Tu non vuoi.
1: No, non voglio.
0: Tu non vuoi.
1: Non voglio dirmi nulla.

0: quello che facciamo sempre io e Joss Balmelli, balliamo quando ci sono i lenti qui da limonata, io e Joss ci abbracciamo sempre,
1: ci
0: barba contro barba,
1: ci cingiamo,
0: esatto,
1: in
0: ci sono, certo, le scintille, certo, perché le nostre barbe assomigliano molto alla lana di vetro.
1: Sì, è
0: mix,
1: vero.
0: Spugnetta di ferro
2: per i piatti.
1: Attizziamo fuochi.
0: Esatto.
1: Senti, dopo sta
0: bella immagine,
1: dopo sta trashata, ricordiamo che sono le 8 in,
0: certo,
1: punto.
0: Certo.
1: Luca Paltrinieri al microfono
0: e Joss Balmelli, e ci ha raggiunto anche Gili Meletta. Ciao Gili.
1: Buongiorno.
3: Ciao, sono riuscita anche ad accendere il microfono.
0: Vabbè,
3: mi stavo togliendo la caccola dell'olio.
1: No, ma stavo,
0: perfetto,
1: cercando di addolcire
0: la mattina. È giusto, è quello che si fa la mattina.
1: Le prime due o tre ore del mattino,
0: esatto,
1: si fanno anche quelle così. Allora, per oggi, giovedì 3 settembre, previsto tempo soleggiato e caldo, verso sera qualche velatura ad alta quota. A basse quote, invece, temperatura massima sui 30 gradi, in Alta Engadina 22.
0: E il bollettino del traffico riporta, come al solito, delle difficoltà sulle strade della Svizzera italiana. Anche nei Grigioni, sulla 13, la galleria del San Bernardino è stata riaperta in entrambe le direzioni. Si segnala che anche la fine del pericolo causato dalla presenza di oggetti sulla A2 tra Biasca e Giornico in direzione nord. Code o forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la galleria del San Nicolao in direzione nord. Da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti, per chi scende a Lugano lungo la Via Besso, e poi dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo. Adesso il microfono a Gili per le informazioni.
4: 3 News.
3: Claudio Zali resta in Consiglio di Stato ma senza dipartimento, gli rimangono l'ufficio e le riunioni di governo, le competenze sul territorio affidate temporaneamente a Raffaele De Rosa. Il Venezuela firma una serie di accordi con compagnie straniere per lo sfruttamento del petrolio, ma preoccupa la mancanza di infrastrutture e di sicurezza. Infine, l'Iran continua a colpire gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo per la seconda notte consecutiva, missili e droni contro il Kuwait.

0: L'altro giorno ho visto un'immagine meme che mi ha fatto ridere tantissimo.
1: De che?
0: Una foto di Keith Richards.
1: Sì.
0: Pochi mesi fa,
1: il giovane chitarrista dei
0: Rolling Stones con due bambini appena nati in braccio, non so di chi erano figli, di uno dei suoi figli o di un nipote, non lo so.
1: Sì.
0: E la didascalia era Keith Richards che tiene in braccio Adamo ed Eva. era bellissimo. Tra l'altro, sai che sempre restando su questo sciagurato di Keith Richards, non che gli altri fossero degli stinchi di santo, però lui in particolar modo, c'era una foto ancora una volta molto bella sua degli anni 70 su un palco con una bottiglia di whisky aperta e due lattine di birra.
1: Sì.
0: Dal vivo, durante il concerto, quella era la sua kit di idratazione.
1: Kit di idratazione.
0: E lui era entrato nella classifica, se non sbaglio, di Rolling Stones o NME, insomma, grandi riviste che parlavano di musica, come uno dei musicisti che non sarebbe arrivato agli anni 90.
1: Sai che in effetti lui e il suo socio, quello che canta, soprattutto loro due, li definiscono miracoli della natura.
0: Sì.
1: Perché ma hanno un'energia incredibile. Poi pensi a come si chiama il chitarrista dei Queen, abbiamo parlato l'altro giorno,
0: Brian May.
1: Che è ancora lì in grandissima forma.
0: Sì. Lui è un astrofisico,
1: un dottore in astrofisica di un livello altissimo, cioè sono veramente persone uniche con delle abilità uniche. Esatto. Ne nascono uno ogni
0: 100 anni.
1: È nato 100 anni fa, credo che
0: esatto. Siamo più o meno da quelle parti lì.
1: Vabbè, ci abbassiamo un po' con l'età.
0: Sì, decisamente.
1: Chi ci regala la musica.
0: Con un altro grande talento, però, di questi ultimi anni, lui è sicuramente uno dei grandi. Harry Styles, As It Was, Joss Balmelli e Paltrax con voi fino alle 9, ancora un'oretta, grosso modo. 079 873 8073, il nostro numero di WhatsApp.

0: No, vabbè. Si chiamano Cat's Eye, occhi di gatto.
1: Gruppo completamente femminile.
0: Ma hai letto? Allora, vengono dalle Filippine, Corea del Sud, Svizzera e Stati Uniti.
1: E
0: vivono a Los Angeles.
1: Los Angeles, come tanti cantanti che raggiungono poi la fama. Allora, noi invece da Los Angeles ci spostiamo a Sonogno, perché voglio chiudere col discorso che abbiamo fatto relativo alla lana. Abbiamo parlato, abbiamo cercato di spiegare perché io e te non indossiamo calzini di lana sotto le nostre ziblette.
0: Esatto.
1: Tu ti sei espresso, c'è qualcuno che ci ha scritto, ma se uno come Superman osa mettere le mutande sopra i pantaloni,
0: lui ci ha insegnato che si può fare,
1: si può fare di tutto, ma noi comunque non demordiamo, giriamo a piedi biotti se indossiamo le ziblette. Fatto sta che abbiamo parlato tanto di lana, mm-hmm, e in parte anche della sua lavorazione. Noi vogliamo ricordare che, ne cito una, mm-hmm, nella Svizzera italiana, in particolare in Ticino, la Proverzasca, sulla sua pagina internet, spiega bene come sia un'associazione che si occupa della lavorazione della lana, e dicono che la lana viene lavorata interamente a mano, usano solo prodotti naturali per quanto anche riguarda, per ad esempio, la tintura. Sì, esatto, la tintura della lana, usano prodotti naturali come foglie, bucce, radici, cortecce, eccetera. Evitano lo spreco della lana ticinese, perché la lana è un bene oggi poco utilizzato.
0: Sì,
1: e quindi la lavorano evitando che venga sprecata. Sviluppano nuove tecnologie grazie a una collaborazione con la Upsi, e continuano, e questa è la cosa forse più importante, una tradizione locale. Alla fine è un po' quello, sì, l'obiettivo. La lavorazione della lana viene seguita da Proverzasca da quasi 90 anni, e la filiera, questa filiera è aperta al pubblico, quindi per chi fosse interessato è possibile contattare.
0: Bello.
1: Esatto, perché poi viene anche lavorata a maglio, ovviamente c'è anche un negozio, via dicendo. Comunque è aperta al pubblico la filiera, basta contattare la Proverzasca.
0: Bella cosa.
1: Interessati.
0: Tra l'altro mi ha fatto venire in mente una cosa che avevo letto anni fa, perché ovviamente questo fa capo a una tradizione, quando, come per esempio nella Svizzera italiana, ma non solo, si producevano addirittura i tessuti, no? Proprio i filati,
1: sì,
0: che servivano a fare i vestiti che poi alla fine si facevano in casa.
1: C'è.
0: E anni fa ho letto che fino a tardi, in realtà, nella tradizione, nella storia umana, anche in Europa, i vestiti erano così difficili, richiedevano così tanto tempo e così tante risorse per fabbricarli e assemblarli, che venivano tramandati di generazione,
1: certo,
0: in generazione. Cioè il capo d'abbigliamento, il completo che il nonno aveva, veniva passato al figlio, che poi lo passava al nipote. E era una cosa che
1: anche perché
0: non c'era la fast fashion.
1: No, un grosso cappotto,
0: sì,
1: durava più generazioni.
0: Sì, bellissimo,
1: è vero. E oggi lo facciamo magari chi ha dei bimbi, chi ha dei neonati,
0: tra bambini,
1: si cambia spesso si cambia spesso taglia, e quindi piuttosto che buttare i vestitini cerchi qualcuno che abbia magari
0: che
1: un'esperienza analoga, esatto, e possa ereditare, evitando anche lo spreco.
0: Esatto.
1: Ok, adesso torniamo alla musica, sì, e con un grande, con il più grande, con Robbie Williams, e una canzone di una trentina d'anni fa ormai.
0: Mamma mia, esatto. Però magari era già dedicata a un cappotto che era millenario.

Fiera del Fumetto, decima edizione, sabato 5 e domenica 6 settembre al 1908 del Suglio Business Center di Manno tornano tavole originali, incontri, firme, workshop, giochi e collezionismo, tornei di Pokémon, One Piece e Beyblade X, giochi di ruolo e persino una sala cinema. Ci sarà anche Rete 3 con Ellis e Fabio in diretta per farci vivere come in un fumetto. Fiera del Fumetto, decima edizione, su Rete 3 sabato 5 settembre dalle 10.30. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: un progetto nuovo che ci ha inondati di piacere musicalmente parlando, Hidden Hands, tutto della Svizzera italiana, con il singolo che abbiamo ascoltato tutta l'estate, poi questo Start Again, bello.
1: Sì, potrebbe essere tranquillamente, che so io, un DJ svedese,
0: sì,
1: di livello,
0: sì,
1: mondiale.
0: Bravo, cioè, è vero.
1: Davvero di alto livello questo esperimento. Ma hai detto che tu sai cos'è un Loden?
0: Sì, il Loden è il nome che ha questo tipo di tessuto, sono un tipo di vestiti che vengono realizzati, credo, nella zona dell'arco alpino relativa all'Austria, al Tirolo. Loden è proprio una lana pettinata, cardata e poi in tessuto in un certo modo, e pettinata.
1: Sai che mi dà un fastidio incredibile questa cosa che tu sai tutto.
0: No, ma perché io Loden lo adoro.
1: Tutto sai tu, incredibile. Sono ignorante io anche.
0: No,
1: perché
0: è vero.
1: Adelo sì. Ci scrive che ha ancora una giacca invernale di suo nonno.
0: Sì.
1: La adora e la tiene, la indossa.
0: E lui dice, credo sia un Loden. Il Loden è proprio questo tessuto che è naturalmente, appunto, tutto fatto con la lana. È naturalmente già la lana di suo, naturalmente
1: idro-repellente,
0: però in più il fatto che il Loden venga tessuto in un certo modo aiuta anche, ed è praticamente impermeabile in modo naturale, ovvio non puoi stare sotto 2 giorni sotto l'acqua, però tiene veramente tantissimo,
1: cioè, vai a farci il bagno, ecco.
0: Però tiene tanto in inverno, anche la neve è perfetto, è un tessuto naturale che...
1: E infatti passa, è un esempio di indumento che passa di generazione in generazione.
0: Esatto. Qualcuno dice anche, Arci ancora, che ci aveva suggerito la questione delle mutande portate sopra da Superman, dice promette perché ha perso una scommessa contro Chuck Norris, chi perdeva le doveva indossare così. Molto, ma molto probabile.
1: Grazie Arci.
0: Grazie
1: per i tuoi contributi. Intanto Irama con Arcomi e le loro 5 gocce.

0: Ieri mentre insomma facevo le mie letture serali, sai che io leggo tanto, soprattutto leggo articoli che parlano di come cucinare la polenta in vari modi. Mi è capitato Stocchio un personaggio, la storia di un personaggio che non c'entra con la polenta, che si chiama Geran Campanella. Io non conoscevo la sua storia. Geran Campanella chi è? È un uno dei più grandi terrapiattisti. Non c'entra con la polenta, appunto. Non ho letto di polenta ieri, ho letto di Geran Campanella. E Geran Campanella, noto terrapiattista.
1: Non ho capito, scusa, i terrapiattisti diventano anche famosi. Cioè, c'è il più famoso terrapiattista.
0: No, noto tra i terrapiattisti, immagino. Infatti, io non l'ho mai sentito nominare, ma non sono terrapiattista. Secondo me la terra è sferica, lo dico a scanso di equivoci. Poi non l'ho mai provato, non ho mai fatto esperimenti. Lui sì, al contrario mio, lui ha fatto gli esperimenti per provare che la terra fosse piatta.
1: Sì.
0: Ha perfino fatto un documentario che si intitola Behind the Curve. Allora, cosa ha fatto? Ha fatto un esperimento nel 2017 dove nel Victoria Canal in California ha piazzato una cinepresa, una telecamera, come lo dite voi moderni, a circa 5 metri sopra l'acqua, e poi 2 o 3 chilometri più in giù sul canale ha messo un altro pannello con un foro, anch'esso esattamente alla stessa altezza, allineato. Quindi l'ipotesi terra piatta prevedeva che la luce rimanesse allineata, no? Con i due fori, perché la luce ti passa, non ce n'è, la luce va drittissima. Quindi lui si aspettava di vedere la luce allineata. Ovviamente ciò non è accaduto. Non vedeva la luce proiettata sul pannello, ha chiesto al suo collaboratore, 3 chilometri più in su, ha chiesto: ascolta, prova a alzarla un po', alzala sopra la tua testa, la luce, alza, finché poi ha visto il puntino. E in questo documentario Behind the Curve si vede Geran Campanella che in quel momento lì dice: interessante.
1: Dice, no,
0: interessante per me è sapere che questo esperimento l'ha fatto in maniera molto seria dal punto di vista tecnico. Ha speso $20,000 per provare che la terra fosse piatta
1: e ha scoperto che invece
0: interessante.
1: Però è bello, è come se ci pensi, è come se qualcuno veramente per la prima volta riscoprisse la rotondità della terra.
0: Certo,
1: è bello.
0: Alla fine
1: lo può confermare lui.
0: Secoli prima si pronunciò in questo senso facendo più o meno gli stessi esperimenti e Geran Campanella, solidarietà, ha speso $20,000 per provare il contrario.
1: Grandissimo. Io direi di fronte a questo sforzo
0: storia
1: per la scienza, peraltro, che va a suo favore,
0: ci vuole una grande testa, ci vuole anche un grande fisico.
1: Certo,
0: ci vuole anche un grande fisico.
1: Al di là del fisico, proprio fisico scientificamente parlando.

0: Sara dice: oltre che un fisico bestiale, ci vuole anche un gran portafoglio, un gran cervello. Sempre.
1: Sì, parla ancora di Geran Campanella, immagino.
0: Sì, sì. Ma in generale nella vita,
1: Sì.
0: Forse la cosa più necessarie di tutte, se devo metterle sul podio, appunto, c'è il cervello in cima, un gran cervello che funzioni bene e anche un gran cuore.
1: Lorca ha un cervello incredibile,
0: gigantesco.
1: Sì, lo sapevi anche questo?
0: Sì, sì.
1: No, è vero?
0: No, però per dire, mi ha fatto venire in mente questa frase: un gran portafoglio, un gran cervello.
1: Sì.
0: La frase che c'è nel film, uno dei vari film della serie dei Vendicatori, quando arriva Thor, che gli dice: ma tu chi sei, no? A Tony Stark, lui dice: io sono un miliardario filantropo playboy con un quoziente intellettivo oltre la media, e tu? No, nel senso, io sono un dio. Beh, bellissimo, perché Tony Stark era un personaggio.
1: È un bel dialogo.
0: È un bel dialogo.
1: Sì. Si parla di supereroi.
0: Si parla di supereroi perché negli ultimi anni è diventata una fonte anche di grandi guadagni, sicuramente per l'industria cinematografica, che ha preso la passione di milioni di fan in tutto il mondo, che per anni, e un po' della mia generazione ma anche quelle dopo, si sono nutriti delle storie di Iron Man,
1: fumetti,
0: di Wolverine, di tutti questi personaggi, e ovviamente di voi non farci i soldi al cinema con la serie dell'MCU, dunque il Marvel Cinematic Universe. Però ce ne sono stati tanti che sono stati anche poi dimenticati, abbandonati, di supereroi. Il tuo qual era il preferito da bambino?
1: Sai che io ho sempre avuto paura dei film horror. Posso dire che il mio supereroe era... No, leggevo i Topolini,
0: okay.
1: Li leggevo tutti. Quindi potrei citare Super Pippo Paperini e Calmassi.
0: Il mio livello
1: è quello lì.
0: Super Pippo era mitico. Quello lì.
1: Poi ho cominciato a leggere i Lupi Alberti. Il Lupo Alberto, te lo ricordi?
0: Sì, sì. E la
1: Beppe. Ero un grande fan, quindi bravo. Quindi potrebbe essere Enrico La Talpa.
0: Enrico La Talpa era meraviglioso.
1: Il supereroe.
0: Meraviglioso.
1: E lo so che, però io non sono tanto vicino a questo mondo. So che tu sei cresciuto così.
0: Ma sai,
1: e sono curioso di chiedere a te, che ne hai visti tanti, ne hai letti tanti.
0: Io, sì, diciamo che forse il successo che hanno avuto gli ultimi supereroi, quelli più vicini a una visione dell'uomo più umana, perché Superman era nato negli anni 20-30, se non ricordo più, come praticamente una specie di faro irraggiungibile di virtù, immortalità, invincibilità.
1: Quasi troppo fantasy.
0: Troppo, no? Tant'è che le ultime versioni di Superman hanno cercato di avvicinarlo un pochino più all'uomo normale, dice, altrimenti non è più una roba, no? È vero che devono ispirare però i super, e forse ispirano di più se sono un pochino più simili a noi, se hanno qualche gabola, se si svegliano.
1: Dammi dei riferimenti.
0: E allora per me Wolverine era meraviglioso, perché Wolverine, Logan, oltre che vabbè anche Batman, che c'ha i suoi problemini.
1: Sì.
0: Qualche gaboletta psicologica.
1: Spider-Man no,
0: Spider-Man
1: via.
0: Tantissimo, anche lui.
1: Certo.
0: Perché è un ragazzino che si ritrova. Tra l'altro, una cosa che non sapevo, che ho saputo guardando i mille video inutili che guardo io da nerd, è che Spider-Man in realtà, quando ha ricevuto i suoi poteri, li ha ricevuti in un certo modo, essendo appunto da un ragno radioattivo. E non sapevo, e viene rivelato durante diversi fumetti che fanno parte della lunghissima serie di Spider-Man, che Spider-Man, quando lotta contro i suoi nemici normali, i suoi classici nemici, si trattiene. Se no gli uccide, sarebbe in grado di ucciderli.
1: Potrebbe fare ben peggio.
0: Potrebbe
1: però
0: fare molto peggio. Lui in realtà la sua abilità è che ogni volta che lui lotta contro soprattutto dei nemici umani, deve trattenere la propria forza. E questa cosa si scopre in un numero quando il dottor Octopus, Ottavio, questo genio pazzo, riesce in qualche modo a clonare il suo corpo, si mette nella sua mente e comincia ad andare in giro facendo finta di essere lui. E c'è uno scontro contro un nemico storico dell'uomo ragno, che è lo Scorpione. E lui lo ammazza con un solo pugno e lui si rende conto che l'uomo ragno ha sempre lottato trattenendo la propria forza.
1: Ascolta,
0: che aggiunge un'altra
1: dimensione. Tu sei troppo nerd.
0: Cioè,
1: mi stai parlando il cinese. Sono interessanti queste cose, ma non le sapevo, caro mio.
0: Ma io ci perdo troppe ore.
1: No, ci perdo.
0: A questo proposito, dedichiamogli un brano allo Spider-Man, all'uomo ragno.
1: Tipo un brano
0: tipo questo qui.
1: Spider-Man.
0: Esatto. Friendly Neighbor.

0: che bravo, Somber, Homewrecker. Un brano dedicato a una rovina famiglie. Uno o una rovina famiglie?
1: Allora, tornando a noi, sì, è il momento di salutarci. Certo, tra poco, sì. Julie Meletta in vostra compagnia. Prima ringrazio Gianca perché ci ha ricordato tra i fumetti anche Sturmtruppen.
0: Sì, che tra l'altro.
1: Quanto faceva ridere, satirico, sì, sulla guerra, sì, sulla, sì, seconda guerra mondiale.
0: Avevo saputo qualche giorno fa, due settimane fa, insomma, quando abbiamo avuto la notizia brutta, triste, della scomparsa di Francesco Guccini, che era amico di Bonvi,
1: che è l'autore di,
0: e sembra
1: di
0: che fosse stato Guccini a suggerire, a
1: di creare
0: Bonvi
1: una roba così,
0: l'idea di, sì, fantastico, sì, come, sì, la musica,
1: per
0: anche
1: chi non li conoscesse, sono, sì, veramente simpatici, sì, sì, gli, sì, Sturmtruppen. Andate a recuperare una qualche striscia, una qualche tavola, e perché appunto è un po' una raffigurazione satirica di quella che, di quelle che erano le truppe d'assalto tedesche,
0: sì,
1: che vengono fatte passare per insomma,
0: sì, i
1: poveracci.
0: Esatto. Allora, da Gio Sbalmelli
1: e da Luca Paltrinieri, a.k.a. Paltrax.
0: Esatto, è tutto. Ci troviamo, per quanto mi riguarda, domani mattina dalle 6, poi Joas dalle 7. Ciao!
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Ciao! Ciao.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chicco d'Oro.ch.

0: Televisione Svizzera.
1: Ma che bello sentirci così presto la mattina alle 9. Giulia Meletta insieme a voi.
0: Rete 3.
1: E o voi insieme a me, così come mi piace vederla. Il tempo in breve: fino a questa sera in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, nel pomeriggio passaggio di qualche velatura ad alta quota, temperature massime 29 gradi. E per domani venerdì in tutto il paese soleggiato e molto caldo per la stagione, temperature minime al sud 18 gradi, al nord 13 e le massime sui 31 gradi. E via Swiss ci segnala ancora forti rallentamenti da Magliaso verso Bioggio su più tratti e da Gravesano verso Manno. E adesso le ultime notizie.
0: 3 News.
2: La vicenda del consigliere di Stato ticinese Claudio Zali, esautorato da ogni competenza dai quattro colleghi di governo. Fino al 30 settembre, quando saranno effettive le sue dimissioni, l'esponente leghista potrà solo accedere al suo ufficio e prendere parte alle riunioni del Consiglio di Stato, potendo anche votare. La decisione del governo è stata presa in seguito al rifiuto di Zali di lasciare subito la carica, visto il procedimento penale che lo vede indagato per presunti reati contro l'integrità sessuale di una persona. Ha agito per follia omicida il 43enne giurassiano fermato per aver aperto il fuoco sabato notte al rave di Arau. L'uomo si era costituito poche ore dopo alle autorità del proprio cantone. È risultato affetto da problemi psichici e proprio per questo si dovrà determinare come e quando si sia procurato le armi. Dagli Stati Uniti la notizia di una proroga del dispiegamento di truppe in Medio Oriente, lo riporta il Wall Street Journal, aggiungendo che l'ordine è arrivato dal capo del Pentagono, Pete Hegseth, il quale prevede ancora diversi mesi di guerra con l'Iran e la necessità di mantenere 50.000 soldati nella regione.

E sulle note di Lenny Kravitz, il mio saluto della mattina lo voglio dare così. Con le trombe in pompa.

per iniziare la giornata insieme, o meglio, per proseguirla su Rete 3, visto che l'accompagnamento finora è stato ottimo, e infondervi delle buone energie per questa giornata. Ci pensa Paola del Medico. Vai, vai.

0: Bello leggervi già così presto, la mattina, oddio così presto, poi appunto la giornata per tanti è cominciata da diverse ore. E, buongiorno Arci, Michael, Ed, Beppe, Isa, qualcuno mi chiede ma di che artista è quella canzone che abbiamo sentito? Paola Del Medico, tra l'altro risponde proprio Beppe perché dice il buongiorno con Paola Del Medico, direttamente dall'Eurovision del 1969, è diventato il tuo marchio di fama. Sì, devo dire che ho un debole per questa versione, perché poi c'è anche la versione svizzero-tedesca, però lasciatemelo dire onestamente, va benissimo questa. Teniamo quella in francese, no, Isa?
1: Julie, va benissimo, però sì. Non può entrare su una canzone di Edith Piaf come La Vie en Rose?
0: Ma no!
1: Qualcosa di più...
0: Non è più serale, Isa, trovi? Cioè, la mattina ci vuole un bel bonjour, no? Un bel buongiorno, tipo... Basta. Sentiamo la canzone del momento. Un po' in tutto il mondo. Phoebe Bridgers, Lost Boys.

0: ci hanno fatto tornare al 1995, yes, le nostre fatine dei dischi con Zucchero. Allora, grazie per farmi entrare nella vostra giornata, nel vostro mondo. Luis mi manda una foto del mare, ci sta ascoltando dalla Liguria. In realtà gli ho detto dove sei esattamente, mi ha mandato la mappa. Lui è all'isola Gallinara, che praticamente è di fronte ad Albenga. Ho googlato il posto, bellissimo, lusingata, ecco, di essere lì insieme a voi, dove andate, che ci portate in giro. E poi è arrivato anche un messaggio, no aspetta, questo qui lo dobbiamo sentire perché siamo sincronizzati in un qualche modo, non so come sia possibile, ma cosa...
1: Tre giornate si è cominciato.
0: Aspetta, dobbiamo farlo ripartire, eccolo. Ciao.
1: Spero che la vostra giornata sia cominciata meglio della mia. Perché in effetti stamattina stavo aspettando una mia amica che doveva venirmi a prendere in auto.
0: Ok.
1: Quindi io scendo giù di sotto e a 20 metri sul marciapiede vedo una macchina rossa.
0: Sì.
1: Avevo la testa un pochettino per aria.
0: Sì.
1: Ho camminato e ho fatto per entrare nell'auto.
0: E?
1: Finché non mi sono resa conto che non era l'auto della mia amica.
0: Ecco. Secondo me... siamo sincronizzati in un qualche modo, perché mi è successa la stessa identica cosa qualche settimana fa. Dovevamo fare una cena, ecco, tra vecchi colleghi, e una di queste mi dice: ti vengo a prendere così andiamo insieme, prendiamo una sola auto. Certo, vieni. Ok, ci troviamo nella piazzetta. Va bene, allora vado nella piazzetta, vedo l'auto lì. Allora, praticamente avevo già aperto la portiera, mi ero già abbassata, ho incrociato lo sguardo con il conducente, abbiamo avuto entrambi paura, penso. Ma chi è? E lui: ma chi sei? Ma chi... Scusa, vabbè. Casi di smemoratezza capitano, e anzi, se ne avete qualche d'uno, dai, per sentirci meno soli, sapete come fare. Intanto ascoltiamo Rosalia.

0: Le parole di burro di Carmen Consoli.
1: Ciao, io una volta al parcheggio del surf sono entrato in sbaglio in un'altra macchina, era a fianco alla mia, una Golf blu, e erano tutte e due vicine e sono entrato in questa.
0: E vabbè.
1: Ma appena sono detto, ma questa non è la mia macchina. Era aperta, quindi, e sono sceso subito e niente, non fa così.
0: Ma
1: ciao,
0: come?
1: Buona giornata a tutti.
0: Ma era aperta, cioè vuol dire che ti sei proprio ritrovato immerso nell'abitacolo di qualcun altro e perlomeno però era la stessa auto, quindi sei giustificato. Un altro caso di smemoratezza, ecco, che riguarda le automobili. Poi sono arrivati altri aneddoti che non riguardano le automobili, ma mi sono ricordato una volta, per fare le indicazioni per far entrare in casa, cioè l'auto nel vialetto giusto, aspettate, adesso organizzo il pensiero. Allora, questo amico doveva venire a casa mia, ma non c'era mai stato, quindi sono uscita per fargli le indicazioni. Eravamo al telefono. Allora, sei qua fuori, aspetta, esco un attimo così ti faccio vedere dove devi posteggiare. Allora esco, vedo l'auto. Ok. Allora adesso di qua, gli faccio segno con le mani, no? Vieni. Ok, poi gira, allora gli faccio il segno, gira a destra, gira. Ampi movimenti con le braccia sopra la mia testa. L'auto si muoveva in modo anche un po' confuso e dubitava, no? Dicevo, ma vieni. Hop, io super decisa. Questo qui posteggia, poi abbassa il finestrino e ovviamente era un altro tizio che mi guardava e diceva, scusa, io in realtà dovevo andare più avanti. E io no, cioè ho fatto le indicazioni per non so quanto tempo all'auto sbagliata, che però mi ha seguito comunque, vuol dire che un po' fulminato era anche il tipo. Musica svizzera adesso, Gioia Merlin, My Little Secret, la sua nuovissima.

0: Beh, non possiamo essere sempre lucidissimi, non siamo delle macchine e anzi anche le macchine sbagliano, quindi figuriamoci noi.
1: Di salire su macchine sbagliate, al momento, dico sempre al momento perché non si sa mai, non è mai successo, però di prendere i carrelli della spesa sbagliati, mamma mia, che figure!
0: Ma allora dopo voglio sapere se quando te ne sei accorta è successo qualcosa, cioè se è venuto il proprietario del carrello a richiamarti o che cosa. Però sì, anche queste sono cose che succedono, casi di smemoratezza. Abbiamo cominciato così la nostra mattinata insieme. Questo aneddoto è fantastico, quello che sto per condividere con voi. Un ascoltatore che racconta la sua avventura disavventura nella Svizzera tedesca. Dice: partivo qualche giorno per la Svizzera tedesca, non diciamo esattamente dove. Prima di partire, che cosa faccio? Per lasciare tutto in ordine, chiaramente pulisco casa, carico poi il sacco della spazzatura pieno in auto per buttarlo via in fondo al vialetto, parto, ma il problema è che proprio parto, cioè me ne dimentico. Dopo circa 80 chilometri mi viene l'illuminazione. Ah, avete presente, no? Quel momento tipo no, ancora il sacco nel baule. A quel punto il nostro amico si trova nel Canton Uri e quindi dice: mi tocca fermarmi in una stazione di benzina, ok? Comprare i sacchi della spazzatura di quel posto del Canton Uri, mettermi sul ciglio della strada, fare il travaso della spazzatura con le auto che mi sfrecciano accanto. Per me questo merita veramente uno sketch, è la scena di un film questa. E dice: ah, non contento, dice: oltretutto avevo fatto dei lavori di serigrafia con l'inchiostro rosso, quindi pezzi di carta completamente intrisi di rosso che mi macchiavano le mani e che passavo da un sacco all'altro. Ecco, questo insieme al resto della spazzatura e, tutto molto sinistro, sembrava stessi imboscando un corpo. Alla fine sono dovuto entrare in un sobborgo e cercare un cassonetto. E questa sì che è un'avventura. Chissà poi a cercare subito un'altra stazione di servizio, a lavarti le mani. E sì che è uno stop. Le Spice Girls.

0: Così accendo il microfono giusto, cioè, facciamo prima. Allora, stanno arrivando le vostre testimonianze, grazie per condividerle con noi, anche perché così anche io, che sono particolarmente smemorata in questo periodo, mi sento un po' meno sola. Allora, qualcuno mi chiede: ma perché, scusa, il nostro amico di prima non poteva chiudere l'immondizia nel sacco dei rifiuti del Cantonuri al posto di fare il travaso sul ciglio della strada come un criminale? Immagino, perché il sacco era grosso e quindi non riusciva, cioè doveva proprio fare un travaso, altrimenti spero che il suo senso pratico avrebbe comunque reagito diversamente, o no?
1: Ciao Julie, buongiorno.
0: Ciao.
1: Pensa che a me una volta è capitato, dove abitavo nel palazzo di prima, che il mio vicino del piano di sopra è entrato in casa mia.
0: Classico.
1: Si è tolto le scarpe, è andato fino in salotto, buongiorno Rosa, che era sua moglie. Cioè, io esco dalla camera, lo guardo e le faccio: ma non aveva realizzato che non era casa sua? Cioè, chiaramente non era uguale.
0: No.
1: È entrato, si è tolto le scarpe, è andato fino in salotto per poi rendersi conto che era la casa sbagliata.
0: È un idolo. Ma nel senso, è un idolo perché, non tanto perché ha sbagliato piano o ha sbagliato appartamento, quello capita, è già capitato anche a me, ma perché lui, pur entrando in casa, non si è reso conto. Cioè, di solito apri la porta, ti rendi conto, ops, scusate, o chiudi subito, no, te ne vai, scappi, vuoi sotterrarti da qualche parte, non farti mai più vedere dal vicino di casa, e invece questo qui è riuscito a guardare l'appartamento, non rendersene conto, togliersi comunque le scarpe e andare a cercare Rosa. Comunque, tutta questa smemoratezza potrebbe anche essere legata ai nostri ritmi ormai frenetici della quotidianità e al famoso multitasking, cioè fare più cose insieme, che c'è chi si vanta di ciò, nel senso: io riesco a fare 2500 cose insieme, però in realtà no, non è così positivo, poi magari vedremo come. Intanto ascoltiamo, ecco, una cosa alla volta, Halsey con Without Me.

Nina Zilli insieme a Giuliano Palma, 50.000. Allora, ci sentiamo meno soli, sì, lo dice anche Linda, mi sento meno sola da questa mattina. Racconta delle disavventure della sua amica Susi. Allora, dice: la mia amica Susi mi chiama da sempre Dory per la mia divertente smemoratezza, e quindi si rifà alla ricerca di Nemo. In auto, allora dovrei scrivere un libro, ma tra le più eclatanti, in auto portare il secchiello dei resti di cibo destinato alle galline a Livigno, ok, portare il sacco dei rifiuti in un paesello sul lago dei Quattro Cantoni, prendere un radar fisso che era lì da almeno 10 anni, mi sembra giusto, prendere un radar mobile che, dopo che sono stata avvisata 1000 volte da mio marito, guarda che lì c'è il radar, guarda che lì c'è il radar, ho capito che lì c'è il radar, ti lascio un biglietto sul cruscotto, e lei: non ho bisogno di un biglietto, ho capito che lì c'è il radar. E poi prendere il radar anche con il biglietto sul cruscotto, e questo è fantastico ed è anche un grande atto d'amore del marito. Accendere la macchina del caffè, sentirla spegnersi dopo mezz'ora e non aver bevuto il caffè. Meraviglioso. Ma io vi voglio bene proprio così. E dopo andava avanti. Ma io devo dare spazio tra poco al pacchetto informativo. Però poi riprendiamo.

0: Ecco, vedi anche Elia. Dice: qualche anno fa abitavo a Zurigo. Sono tornato in Ticino per il weekend e la domenica sono tornato su. Arrivato alla porta del palazzo, ok? Quindi dopo tutto il lungo viaggio, mi rendo conto che le chiavi sono rimaste dove? Ma chiaramente in Ticino!
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Evviva! Per fortuna, dice, mio cognato abitava a 10 minuti, aveva il doppio! Il doppio della chiave, che è sì una gran bella cosa, a meno che, perché nel caso della sottoscritta ho perso pure quello, ho dovuto rifarlo, l'ho perso di nuovo, vabbè. Dettagli alle 10:02, sempre Giulia Meletta insieme a voi questa mattina. E allora, le previsioni del tempo fino a questa sera: in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, nel pomeriggio passaggio di qualche velatura ad alta quota e le massime sui 29 gradi. Per domani, venerdì, in tutto il paese soleggiato e molto caldo per la stagione, temperature minime al sud 18 gradi, al nord 13 e le massime sui 31.
1: 3 News.
2: Claudio Zali resta in Consiglio di Stato ma senza dipartimento. Le competenze sul territorio passano a Raffaele De Rosa. Il Venezuela firma accordi con compagnie straniere, in particolare statunitensi, per lo sfruttamento del petrolio, ma preoccupa la mancanza di infrastrutture e di sicurezza. L'Iran, infine, continua a colpire gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo. Per la seconda notte consecutiva, missili e droni contro il Kuwait.
0: E grazie Joas Balmelli, il prossimo appuntamento con l'informazione è alle 11:00.

Santa Marea, band da Palermo. Sono tre fratelli, che bello, Stella, Francesco e Michele. Non ci siamo solo in primavera, l'abbiamo ascoltata alle 10:10 e intanto io continuo a ricevere i vostri messaggi, episodi di smemoratezza, e dicevamo che è anche una risposta della nostra società, che è cambiata molto, no? Anche è cambiato il nostro modo di usare la memoria, in particolare con smartphone, notifiche e questa disponibilità permanente di informazioni. Siamo sempre sommersi, no, da un fiume di informazioni che possono farci ricordare meno, poi perché semplicemente ci sono più cose da elaborare. Infatti c'è anche uno studio del 2026, adesso non entro troppo nei dettagli, ma rivela che proprio le notifiche dei social provocano un rallentamento transitorio della nostra elaborazione delle informazioni di circa 7 secondi. Non sono pochi, 7 secondi, cioè siamo un po' più lenti, un po' più rallentati, con effetti maggiori in funzione della rilevanza della notifica e dell'abitudine allo smartphone. Sono le classiche, le cosiddette notifiche push, no? Che ci arrivano. Io infatti le ho disattivate perché non sono già abbastanza, ecco, rimbambita di mio certi giorni, che è meglio se non mi faccio più distrarre troppo dallo smartphone. Paquito, buongiorno. Lui dice: può secondo te, Paquito, mancare all'appuntamento con qualche figuraccia? Ovviamente no. E ci racconta: ecco che un giorno dopo aver cambiato l'auto che guidavo da circa 2 anni, ecco che mi trovo a provare ad aprire il modello della mia vecchia auto mentre la mia auto nuova, che è un'altra, è lì accanto, e per fortuna non mi hanno beccato. Dice: sarei passato per un furfante che voleva forzare l'auto di qualcun altro, e per fortuna per fortuna oltretutto non pago, dice, proprio quest'anno in uno dei miei giri impossibili ho alloggiato 3 notti in un albergo, avevo la stanza in fondo al corridoio a sinistra, poi ho cambiato albergo per altre 2 notti e ovviamente ho provato ad aprire quella porta lì, ma avevo cambiato albergo, avevo la stanza altrove, ovviamente. Poi dice: che tragedia essere rincitrulliti. Sì, ma chissà, più che altro la persona dall'altro lato della porta che paura avrà avuto vedendo la maniglia della sua stanza che si abbassa in questo modo. Brividi.

Pensa che bellezza, 1986. Quando arriva il domani, when tomorrow comes, abbiamo visto che a volte è già difficile pensare ad oggi, esserci perlomeno, essere presenti con la testa e concentrati. Figuriamoci pensare pure al domani, stiamo nel presente, abbiamo visto che il multitasking è decisamente sopravvalutato, ma vi propongo così alle 10 e 17 minuti di alzare i battiti, come si dice, con Rosé e Bruno Mars. Mamma mia, quanto mi è piaciuta questa canzone quando è uscita nel 2024. Pronti?

Mi fa ridere Arci, che dice: grazie mille per avermi ricordato quanto odio questa canzone. Abadò, abadò, abadò. sì, io ho detto apate, e Rosé giustamente di origini coreane dice apate, apate, bella tamarra. E così, come piace a me, volevo dire, io subisco il fascino di apate in tutta la sua tamarraggine.

le cattive abitudini di Mace, Salmo e Colapesce? Sì, erano cattive abitudini, anche quelle di cui parlavamo, tipo essere sempre sul telefono, sommersi da notifiche o usare tanto l'intelligenza artificiale. Tutte cose che vediamo incidono anche poi sulla nostra memoria, sulla nostra capacità di ragionamento. E lo sappiamo. Però è anche vero, se ci guardiamo indietro, che tutte le nuove scoperte tecnologiche hanno generato degli effetti ambivalenti tra le persone, cioè c'è chi è sempre aperto e curioso e chi invece ne ha paura o addirittura demonizza. Noi qui non vogliamo assolutamente dare un giudizio di valore, però è importante tenere a mente anche questo. Per esempio, la scrittura, quando è stata inventata tipo circa 5.000 anni fa, anche lì veniva demonizzata da grandissimi personaggi, per esempio Socrate, ecco, così per

per un nome a caso, per lui la scrittura ci avrebbe resi tutti incapaci di comprendere e avrebbe peggiorato la memoria. Sarà per quello che oggi siamo più smemorati? Non penso proprio. Oppure i romanzi, anche lì nell'Ottocento, i romanzi erano visti come una sorta di diavolo tentatore, responsabili di corrompere, di distrarre la popolazione dai libri seri, la Bibbia ovviamente, e di riempire di idee pericolose la testa delle persone. Non finisce qui, perché sempre nell'Ottocento le persone erano spaventate all'idea di prendere il treno. Perché? Perché dicevano, no, l'essere umano non è fatto per viaggiare alla supersonica velocità di 45 km orari. No, perché rischi di comprimere gli organi interni e quindi di morire, cioè così, con gli organi compressi dietro la schiena. Oggi sappiamo che tutto ciò non è proprio reale e quindi ecco, chissà che cosa ci riserva il futuro con le nuove scoperte tecnologiche, con il progresso di oggi. Luisa dice: qualche anno fa mia figlia era piccola, stava ancora nell'ovetto, l'avevo portata dal pediatra e dovevo risalire in macchina, ma qualche posteggio più in là c'erano dei signori che discutevano con la polizia e io, allora curiosa, osservavo la scena, volevo ascoltare, così carico mia figlia in auto, faccio il giro, salgo in auto, ok, ma poi mi rendo conto che sono seduta dietro, non davanti al posto di guida, cioè ho sbagliato porta. E un dettaglio: avevamo la sicura per i bambini e quindi non potevo più uscire, non potevo più aprire la porta dall'indietro. Cosa ho fatto? Ho dovuto fare la contorsionista e passare davanti. Spero che nessuno mi abbia vista, dice. Ma ridevo da sola, rideva anche la bambina, così di 2 settimane.

Beh, giustamente qualcuno mi dice: ma anche se vai a cavallo, cioè pensando al 700, a come erano gli spostamenti un tempo, anche lì vai circa 40 all'ora, no? Allora io non lo so calcolare bene, non sono mai stata a cavallo nemmeno. Però è vero che se ci pensiamo oggi era assurda questa paura di prendere il treno, perché convinti che il nostro corpo non fosse fatto per viaggiare a 45 km orari per il rischio di comprimere gli organi interni. Non erano le uniche queste paure, leggere romanzi, scrivere addirittura per gli antichi poteva essere una minaccia, tanto che all'inizio la trasmissione della conoscenza era soprattutto in forma orale. A proposito di forma orale, ecco, anche il telefono, quando è iniziato a diffondersi, non tutti erano proprio felici, cioè molti lo vedevano come una distrazione, no? E c'era anche chi temeva gli effetti sulla propria privacy. Non parlo dello smartphone, ma dei primi telefoni. Oggi sappiamo che c'è del vero, ma più con il nostro modo di usarlo odierno, con tutte le sue funzionalità. A inizio Novecento anche i film erano una minaccia. I primissimi film, ok? Quelli in bianco e nero, che si potevano vedere soltanto al cinema, perché non è che te li vedevi a casa. Quindi a inizio Novecento alcune persone, i più conservatori, no? I più puristi, credevano che i film potessero corrompere la morale, avere effetti negativi sui bambini, addirittura causare divorzi, aumentare i crimini, no? Perché facevano vedere delle storie che dovevano essere avvincenti in un qualche modo, e quindi intrighi e colpi di stato, cose del genere, e allora dicevano no, tutto ciò è contro la morale. La paura del cambiamento, sì, anche questo è un tema, succede appunto in ogni epoca, ed è un momento anche questo qui, il nostro, un periodo storico di cambiamento. Arrivano anche le vostre reazioni, poi me le leggo con calma. Intanto niente paura di tutto ciò che è attuale, anzi si torna nel passato, al 97. Elio, le storie tese, sì, con Patrick Hernandez. Però senti che intro, Born to be Abramo su Rete 3. Resta con me.

La musica svizzera dal canton Argovia, quella dei Soft Loft con Wednesday. Allora è arrivato un messaggio che chiede di essere anonimo perché qualcuno della famiglia potrebbe offendersi. Certo, noi rispettiamo assolutamente l'anonimato. Allora, parlando appunto di novità tecnologiche e di come possono suscitare qualche paura, ecco che qualcuno dice: la mia bisnonna. Allora, lei in realtà era una tipa moderna sul pezzo, ok? Ha amato la radio, per esempio, e tutte le altre innovazioni dell'epoca, la moda, le piaceva essere aggiornata, ma aveva una paura, ok? La paura di una cosa specifica, e questa cosa era la lavastoviglie. Non l'ha mai voluta in casa. Guai, no, non portarmi quello strumento del demonio. No. Ma dice c'è un'altra cosa che ha amato, paradossalmente, cioè la lavastoviglie no, ma la lavatrice sì, perché quando è arrivata la lavatrice in casa, quando gliel'hanno regalata, ha detto: oddio che bello, e cito, oddio che bello, non devo più andare giù al pozzo in pieno dicembre e spaccare il ghiaccio e congelare, poi far cuocere i vestiti per pulirli. Cosa? Mamma mia, diamo per scontato le comodità del giorno d'oggi. E questa ascoltatrice, la nipote, no? E dice: magari anche io, tra qualche anno avrò paura di qualche novità, cioè che mia figlia, che adesso è piccola, quando cresce arriva e mi propone una nuova scoperta e dico: no, guai, quella cosa lì io la faccio alla vecchia maniera. È ciclico, è così.

E sulle note di Almost Monday, No More Regrets. Anche un po' di attualità musicale su Rete 3 questa mattina, perché dopo aver incantato il pubblico ai Giochi Olimpici di Parigi nel 2024, insieme a Kavinsky, tra l'altro scomparso, e ai Phoenix, Angèle, ecco che torna, si era fatta conoscere dal grande pubblico a livello mondiale, perché già in Europa la si conosceva per i suoi precedenti lavori. Ecco che è tornata con un nuovo album, sono uscite anche diverse date di concerto, 23 in Europa, negli Stati Uniti e in Canada, passerà anche dalla Svizzera, non dalla Svizzera italiana, ma dalla Svizzera romanda a novembre, e è uscita anche con qualche singolo che anticipa questo album, in uscita il 16 ottobre. Questa è Une seule vie, Angèle.

0: E sono le 11 e un minuto, tra pochissimo arriva Ottavio qui su Rete 3 per la nostra terza ora insieme, ma prima... Fino a questa sera in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, nel pomeriggio passaggio di qualche velatura ad alta quota, temperatura massima 29 gradi. Domani venerdì in tutto il paese soleggiato e molto caldo per la stagione, temperature minime al sud 18 gradi, al nord 13 e le massime sui 31. E adesso le ultime notizie.
1: 3 News. Per la prima volta dopo 4 mesi l'inflazione torna a salire in Svizzera e lo fa a ritmo sostenuto e oltre le attese. Il rincaro su base annua si è attestato allo 0,8% in agosto, dopo lo 0,4% di luglio e lo 0,5% di giugno. La progressione dell'indice rispetto al mese precedente è riconducibile a vari fattori, tra cui l'aumento degli affitti e dei carburanti. L'ondata di caldo di quest'estate ha causato il peggior raccolto di patate in Svizzera dall'inizio delle rilevazioni. Gli agricoltori svizzeri ne hanno raccolto solo 333.000 tonnellate di patate. Si è corso ai ripari importandone 130.000 tonnellate. Lo annuncia l'organizzazione di categoria Swiss Patat, segnalando un calo di quasi il 20% rispetto alla media degli ultimi 6 anni. Pur essendo le quantità disponibili sufficienti, Swiss Patat chiede comunque alla Confederazione di sostenere nuove tecnologie di selezione per sviluppare varietà più resistenti. E dall'estero non cessa la paura di attentati in Germania, infatti l'ipotesi dell'ufficio criminale regionale della Baviera a seguito dell'incendio doloso a Monaco ai danni di un'azienda del settore degli armamenti. L'indagine sta varando la pista di un possibile movente politico.

0: Ciao Julie.
1: Ciao.
0: Aspetta che riascolto un attimo, non so se ho sentito bene il notiziario.
2: Si è corso ai ripari importandone 130.000 tonnellate. Lo annuncia l'organizzazione di categoria Swiss Patat.
0: Ah no, ho sentito giusto, Swiss Patat. No, adesso a parte la notizia abbastanza drammatica, Swiss Patat fa ridere.
1: Allora, addirittura tre ascoltatori ci hanno scritto Swiss Patat. Ma come Swiss Patat? Ma seriamente? Sì, si chiama così, Julie.
3: Ma,
1: no?
3: Ma pensate io quando ho dovuto leggerlo e star seria.
0: Cioè no, comunque la notizia,
3: la notizia è drammatica anche perché il caldo non ha dato solo fastidio ma ha anche avuto i suoi riscontri negativi, le sue conseguenze appunto su un sacco di frangenti della nostra vita. Ma quando mezz'ora fa ho letto il notiziario per prepararmi ho detto ma sogno o son desta?
0: Ma la domanda
3: Swiss
0: scusa
3: patat, non l'ho mai sentito.
0: Che lingua è patat?
3: È un mix,
1: è
3: un
1: sì,
3: mix
1: perché
3: culturale.
1: In tedesco è kartoffel.
0: Appunto, in francese è pomme de terre. No, esiste anche patate.
3: Si può dire anche patate.
0: Ah, sì. Grazie.
1: Però non patat con due T. È con due T?
3: No, è patat, P-A-T-A-T. Patat.
1: Ah, quindi non è neanche francese.
3: Così era scritto.
1: Forse è romancio.
3: Forse sì, o forse è un ibrido per accontentare tutti e per far ridere tutti. Comunque salutiamo tutto l'organico di Swiss Patat.
0: Swiss Patat.
1: Ciao Swiss Patat.
3: Ma se c'è un rappresentante della Svizzera italiana di Swiss Patat possiamo invitarlo?
0: Eh sì, non sarà molto felice in questi giorni, no. Però sì. Ma allora mi confermi, Julie Meletta, che patate è anche francese?
1: Patate, oui, mais avec la E alla fine.
0: Per l'allevamento dei suini abbiamo swissmaial.ch, chiedono. E insomma ha colpito questo termine. Grazie, Julie Arlan.
1: Julie, tu comunque sei una vera giornalista perché non hai avuto un minimo di esitazione,
3: no,
1: non ti sei scomposta.
3: E ho dovuto dirlo anche due volte.
0: Sì. Chiedono se ci sono le t-shirt di Swiss Patate.
3: Ma se non ci sono, facciamole, così sosteniamo gli agricoltori che hanno visto diminuire
0: il
3: raccolto di Swiss Patate.
0: Anzi, lanciamo un'idea per sopperire ai mancati introiti. Fate il merchandising. Io
3: ma
0: prenderei.
3: Perché anche chiamare l'associazione Swiss Patate è marketing, è una genialata.
0: Non ci sono doppi sensi, no, non ci sono doppi sensi.
1: Mamma mia, ma vanno subito lì gli ascoltatori, ma...
0: Grazie, grazie.
1: Faremo le magliette Swiss Patate, interpretatela come volete. Rete 3 for Swiss Patate.

0: Buongiorno a Swiss Patat, per le notizie più frammentate si chiama Swiss Rösti.
1: Sì.
2: Gli stiamo facendo lo spottone.
1: Allora non è facile, perché adesso qualsiasi cosa diremo in quest'ora la gente penserà solo a Swiss Patat.
2: Sì.
1: Va bene, ma proviamo ad andare avanti.
2: C'è già chi reclama le magliette, comunque secondo me c'è un vero mercato dietro.
1: Comunque mi confermi che in francese si può dire anche patat?
2: Sì.
1: Con la E finale?
2: Sì.
1: Swiss Patat non ha la E finale, ma usciamo da questo campo, se no non...
2: Da questo campo, letteralmente.
1: Non usciamo più. Mi rivolgo a te, cara Julie, in quanto musicista, cantante, polistrumentista.
2: Ho già paura.
1: Quanti strumenti suoni tu?
2: Due o tre.
1: Tastiera, chitarra?
2: Basso.
1: Basso, no, sei veramente bravissima. E appunto ti chiedo cosa ne pensi delle canzoni generate dall'AI, dall'intelligenza artificiale.
2: Sì, ma non puoi chiedermi questo, perché è ovvio che io sono... di parte.
1: Ma no, ma però te ne intendi, capisci?
2: Ma nel senso che è ovvio che mi indigno.
1: Ti indigni,
2: quando la
1: okay.
2: musica fa, perché è normale.
1: Ma secondo te avranno un mercato comunque il cantante umano è insostituibile?
2: Ma è un po' come in tutti gli altri ambiti,
1: esatto.
2: Nel senso che siamo tutti un po' sostituibili.
1: Però
2: forse,
1: scusa, i concerti lei non te li fa, l'energia dei concerti, la fisicità dei concerti.
2: Non ancora, chi lo sa?
1: Tu che salti sul palco. Allora vorrei sottoporre al tuo orecchio esperto una canzone che ho generato con l'AI.
2: No!
1: No, ma dopo mi dai il tuo giudizio sincero. Allora, premetto che il testo l'ho scritto io stanotte.
2: Ok.
1: Perché nel testo è ancora un disastro.
2: Mm.
1: Ho inserito questo testo in un sito che genera canzoni, Suno, non so se lo conosci.
2: Certo, ma io l'ho usato nel senso per provare.
1: Vedi.
2: E cioè, ma perché devi... No, non ho... Poi non ho composto niente, okay. Non ho pubblicato niente. Però devi conoscere prima di giudicare,
1: brava,
2: no?
1: Bravissima.
2: E allora ho detto, andiamo a vedere cosa sta fare Suno, anche per capire cosa facciamo di diverso e cosa facciamo di uguale.
1: È interessante
2: e
1: anche
2: e quindi
1: progressi.
2: Sì, certo.
1: Allora questo testo che mi è venuto stanotte l'ho inserito in Suno e ha generato questa canzone che si intitola Io non esisto e canto, cioè dal punto di vista del software che ti dice io non esisto ma canto. Dopo dimmi sinceramente cosa ne pensi, cara Julie.

0: vai, vai, picchia duro.
1: Secondo me è meglio di tante cose che ho fatto io.
0: No, no, ma scusa, tu, il tuo orecchio sente che è stata generata da un software, sì? Si sente?
1: No, cioè, comunque anche tanta musica attuale. Ma davvero dobbiamo fare questo discorso serio?
0: Sì, no, serio, serio.
1: Sì? Tanta musica attuale è fatta con dei plugin, è fatta con delle simulazioni di suoni, è fatta in modo freddo. Ed è per questo forse che c'è anche un grande ritorno della musica suonata per davvero, no? Dal vivo, e cioè dal vivo nel senso registrata, ma senza usare troppi strumenti moderni, ecco, che la rendono un po' più plasticosa. E quindi no, non per forza te ne accorgi.
0: Ti ha un po' inquietato questo risultato?
1: No, devo dire che ho sentito dietro tutta l'umanità di Ottavio.
0: Il testo, no, vabbè, il testo, nei testi è un disastro, nel testo, forse manca un po' di anima, cosa dici?
1: Beh, sì, chiaramente.
0: Manca di anima, allora sentiamo cosa ne pensa il software. Vai. Ha detto Giulia che manchi di anima, sentiamo.

0: poi.
1: Dai, dai, c'è del futuro.
0: Però mi piace. Io la canticchierò.
1: Se vuoi prendermi come autore, sono libero, eh.
0: Grazie, infatti volevo chiedertelo.
1: Ma tu fai francese, non posso entrare.
0: Ma tu puoi fare
1: facciamo
0: tutto.
1: Facciamo Si Spatate la canzone.

0: come passa il tempo quando ci si diverte, Ottavio. È già il momento della nostra regalia.
1: Regali?
2: Movie quiz.
1: Biglietti? Regalo biglietti?
0: Anche questa sera, anche per questa sera, abbiamo dei biglietti per voi. Vuoi parlare tu del film? So che sei un appassionato di...
3: Stasera alle 21 al Cinema Lido a Lugano verrà proiettato The Housemaid, una di famiglia. Fra l'altro tu hai letto il romanzo da cui è tratto questo film?
0: Sì, il romanzo si chiama appunto Una di famiglia, The Housemaid di Freda McFadden. L'ho letto così per curiosità perché tra che è un libricino, lo si legge veramente in fretta.
3: Smilzo. Allora raccontaci il finale. No, scherzo.
0: E poi era tipo un mega super caso editoriale. Adesso è uscito il film con Amanda Seyfried, non ho mai capito come si pronuncia, comunque quella di Mamma Mia, quella
3: lei,
0: bella,
3: lei.
0: Quella di Mean Girls, e con Sydney Sweeney, e quella super controversa che nessuno vuole più vedere. Vabbè, no.
3: Allora, riassumendo, la storia di una ragazza che va a lavorare come aiuto domestico in una famiglia benestante e viene relegata in soffitta, se posso riassumerlo così più o meno.
0: Vabbè,
3: sentiamo il trailer, sentiamo il trailer. È bello il trailer, va adesso.
4: Ciao Millie.
5: Salve signora Winchester.
4: Ti prego, chiamami Mina. Entra. Allora, perché vuoi questo lavoro?
5: Perché mi piace molto fare la governante. Per la famiglia giusta, ovvio.
4: E sai che dovrai vivere qui con noi, vero? Ta-da! Questa è la tua stanza. Che ne dici?
5: È perfetta.
4: Ottimo. Allora facciamo il giro della casa? Così sai cosa ti aspetta. Dovrai sostanzialmente pulire, riordinare, cucinare qualcosina.
6: Ciao.
4: Millie vivrà qui con noi.
6: Cioè lei vivrà con noi?
4: Andrew, te l'avevo detto. Farà parte della famiglia.
6: Paura.
4: Voglio che ti senta al sicuro qui.
5: Io mi ci sento.
6: Paura, eh?
3: Perché fanno sempre sti botti nei trailer?
0: Ma no, infatti ho abbassato il volume delle cuffie. Mamma mia.
3: Per me è la tattica dei trailer. Allora, premetto che sono l'uomo che premette. Allora, se siete veramente interessati a vedere questa sera al Cinema Lido Lugano Una di famiglia alle 21, lo dico perché molti rispondono alla domanda per il gusto di rispondere, poi quando gli diciamo hai vinto, ah no, non posso, non ho capito quand'era, eccetera. Stasera alle 21 Cinema Lido Lugano, se vi interessano abbiamo due biglietti per tre persone che verranno estratte, due biglietti a testa per tre persone. Tra tutti quelli che dimostreranno il loro interesse per questo film scrivendoci
0: Swiss Patat.
3: Swiss Patat, va bene.

0: vedi Ottavio, dobbiamo essere chiari, chiarissimi. Michael ci suggerisce di aggiungere per questa sera, per il cinema, che per arrivare alla proiezione si deve entrare dall'entrata del Lido e magari anche che c'è un parcheggio lì fuori. Sì. Dice, noi eravamo in giro a pascolare.
1: E dove sono andati? Cioè, col pedalò sul lago.
0: Per i non autoctoni.
1: No, perché lui ha vinto un invito per un film.
0: Eh sì, dici, ma poi...
1: Dici che film era e se ti è piaciuto. Questa sera, ripeto, Una di famiglia, un bel thriller di cui Giulia ha letto il romanzo.
0: Un bel thriller,
1: lo consegni,
0: bellissimo.
1: Lo consigli, no?
0: No, non particolarmente, no, ma la storia è molto avvincente.
1: No, il film,
0: il film è da vedere, ma poi volete mettere l'esperienza di essere lì in estate, il cinema all'aperto, l'atmosfera tutti insieme, è magica e in più è gratis, quindi vi lasciamo ancora qualche minuto.
1: Scrivete su Ispatat se volete partecipare all'estrazione.

0: Don't call me up, non chiamarmi, ma in questo caso avete fatto bene a scriverci, perché i fortunati vincitori si sono portati a casa questi biglietti per andare a vedere The Housemaid questa sera all'Open Air Cinema Lugano. I biglietti distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti da Open Air Cinema Lugano.
1: Va bene, parliamo un po' del più e del meno.
0: Vai.
1: Tu come andavi in matematica?
0: Parliamo
1: del più e del meno.
0: Terribilmente.
1: Anch'io malissimo.
0: Ma perché siamo così cliché? Perché così tanta gente va male a matematica?
1: E questa è la domanda che vorrei farmi. Di solito chi va male in matematica va bene nelle materie linguistiche, confermi anche questo?
0: Sì.
1: Penso che si usino due aree del cervello diverse per la matematica e per le materie linguistiche. Però volevo dire che l'insegnante di matematica ha forse il compito più difficile di tutti, no?
0: Quello di motivare la gente.
1: Di far appassionare gli alunni a qualcosa di completamente astratto. Astratto, anzi.
0: Sì, però può anche confortare, nel senso che ti appoggi a delle verità.
1: Sì, quello sì, no? Quello sì. Poi quando fai click e la capisci, è come entrare nell'ordine dell'universo, vedere che tutto ha un senso, che tutte le cose vanno al loro posto.
0: Appunto.
1: Però le altre materie basta che studi, in teoria più o meno riesci ad arrivare alla sufficienza. La matematica, se non ti entra, puoi fare tutti gli sforzi che vuoi, ma non ti entra. Il mio prof diceva: ma non la vedete la bellezza della matematica? Non la vedete la potenza?
0: No.
1: Panzeri? Io zero proprio, professore. No. Zero.
2: Sei una frana come al solito, Panzeri. Non capisci la funzione della matematica.
1: Che poi è brutto quando arrivi magari vagamente a capirci qualcosina dei numeri. Tac, ti aggiungono le lettere.
0: Appunto.
1: Algebra.
0: Appunto. E è vero che è utile, perché c'è anche chi dice: ma che utilità oggi? Perché
1: e l'algebra
0: c'è la calcolatrice?
1: Che utilità?
0: No, ma perché tu impari comunque a fare dei ragionamenti astratti, crei delle sinapsi. Ha un'utilità,
1: assolutamente.
0: Certamente. Il mio prof invece mi diceva, il mio prof di scuola media, mi diceva: Giulia, io ho capito che tu in classe capisci tutto. Ma poi all'ESPE ti viene paura, ti viene l'ansia e non dai le risposte giuste. Io che in realtà non capivo neanche.
1: Hai detto: lasciamoglielo credere, che mi torna utile lasciarglielo credere.
0: Gli ho detto: sì, guardi, è proprio così, è quello. Io in classe capisco tutto. Pora.
1: Io di algebra niente. Per X motivi. Però al tempo stesso mi affascinano molto le persone a cui piace la matematica, o che la capiscono, che andavano bene in matematica. Li vedo un po' come alieni, no? Si può dire che. E quelle persone che dicono: ah, ma la matematica mi piace tantissimo.
0: Ma sono alieni.
1: È facile.
0: Se vi piace la matematica siete alieni.
1: Allora cerchiamo questi alieni all'ascolto, cerchiamo tra gli ascoltatori qualcuno a cui piace la matematica, che andava bene in matematica, che ci trasmetta questa passione in 4 e 48. Secondo me sarà difficile trovarli. C'è qualcuno che piace la matematica?
0: Hai chiesto a lei di fare le battute tema matematica.
1: Magari vivono in una frazione.
0: Dai,
1: basta.
0: Questa l'hai chiesta a lei.
1: No,
0: dai.
1: No.

0: What insensible? What? I say what? Cosa? Dico cosa? Era un po' quello che dicevamo noi a lezione di matematica. Cosa?
1: Scrivere sponsori sei sempre una frana. Allora Jack, si fa avanti Jack, alle medie la odiavo, ma poi una volta imparato ad usare il cervello è stato amore.
0: Ma come hai fatto?
1: Appunto, aiutaci Jack, noi che non siamo mai riusciti a sbloccare quella parte del cervello, quella che serve a capire la matematica. Alice, io adoravo la matematica, d'estate in vacanza per divertirmi avevo preso un libro di equazioni difficili perché con quelle facili mi annoiavo doppiamente.
0: Aiuto.
1: Aliena,
0: sì,
1: c'è già uno che per
0: fortuna.
1: Divertirsi prende un libro di equazioni, fa quest'estate cosa fai? Prende un libro di equazioni.
0: Ci dispiace per la tua infanzia. Comunque qualcuno dice fa tutto il professore ed è vero,
1: ma il mio era bravissimo, cioè il mio veramente la viveva interiormente con un trasporto incredibile,
0: ma forse la viveva troppo interiormente, non riusciva a farla uscire, a trasmettere le nozioni in modo che si capisse.
1: Più che altro non capivo cosa c'era da capire.
0: Appunto.
1: Allora, Maximilian Janisch, genio della matematica. Allora, ha ottenuto la maturità in matematica a 9 anni, a 10 era all'università di Zurigo.
0: Capito? Quasi come noi.
1: 149 di quoziente intellettivo.
0: Sì, che poi vuol dire tutto e niente, perché ci sono più tipi di intelligenza, oggi lo sappiamo, c'è quella logica, numerica, matematica, quella appunto linguistica, quella emotiva, eccetera, il cui prende in considerazione soltanto forse quella più logica.
1: È Alice che dice fa tutto il professore, alle medie avevo voti alti, l'anno dopo ho cambiato il professore, ho finito l'anno con l'insufficienza.
0: Vedi, appunto, è come lo trasmetti. Anzi, salutiamo tutti i professori all'ascolto che adesso magari stanno facendo la pausa pranzo alle 11.38. A che ora si stacca? 11.35 forse?
1: 42?
0: 46?
1: Non lo so.
0: Basta, diamo i numeri già.
1: Adoro la matematica, ma perché? Cioè, no, perché? Bravo, bravo, no. Bravo.

0: certo che ora si fida bene di noi.
1: Arrivano le pagelle, ci mandano le pagelle.
0: La foto della pagella e si vedono i voti. Me lo passi il tempo. Tutti piuttosto bassini, 4, 4 e mezzo, 3, 4. C'è un 6 che spicca, educazione musicale. Capito perché? Perché lei ha ore.
1: Occhio musicale. Aveva 3 in matematica, aveva 3 in matematica. Ma sì, succede, succede.
0: Succede. Anche
1: ma quelli che vanno bene noi in matematica sono un po' particolari come individui, no?
0: Sono particolari,
1: non lo so,
0: sì.
1: Non lo chiedo,
2: La peggio ancora era che io guardavo il mio docente di mate e mi chiedevo quella povera moglie che vita noiosa dovesse avere con un uomo così. E adesso io ne ho sposato uno, pensate, 13 anni.
0: Vedi?
2: E ho scoperto che non sono poi così noiosi.
1: Ah, non sono poi così noiosi, vedi?
0: No, allora ma è un luogo comune. Noi abbiamo detto particolari, era questo il termine?
1: Sì, particolari, un po'... quasi nerd alcuni, no?
0: Appunto, ma poi c'è stato tutto un revival, una rinascita anche dell'immagine del nerd e del fascino del nerd.
1: Cavoli.
0: Specialmente con Big Bang Theory e film del genere, no? Perché hanno un fascino i nerd, le persone cerebrali.
1: Ma sì, te l'ho detto, io li ammiro tantissimo, è come se avessero un cervello in più rispetto al mio. Quindi lei ha sposato un docente di matematica.
0: Sì, Tabita dici?
1: Sì.
0: Ha sposato
1: e non si sono ancora divisi. No, dai, basta, queste battute.

0: Simone dice: ero bravo in algebra ma andavo male in geometria.
1: Vedi?
0: La prima osservazione che mi è venuta è: ma non è più difficile l'algebra della geometria? Lui dice no, perché la capiva, andava bene, quindi per lui era più facile.
1: Ma vai a capire le complessità del cervello umano.
0: Ma hai capito la matematica, Cinzia? Non vi dico l'algebra, nemmeno ora.
1: Sì.
0: Nemmeno ora vuol dire, intende che deve aiutare, perché quando incontri l'algebra nella vita adulta se non per aiutare i figli a fare i compiti?
1: Appunto, ma è quello il bello, no? Cioè tu lo fai fine a, non fine a se stesso, ma per creare soltanto le sinapsi che ti permettono di ragionare in modo astratto,
0: che possono sempre tornare utili.
1: Ma
0: a scuola certe sudate e odiamo gli insegnanti. E appunto il discorso che facevo io è che per quanto uno si sforzi, a meno che non trovi uno con un metodo per fargli fare quel salto, niente, non ti entra.
1: E poi chissà quanti di noi ancora fanno incubi a questo proposito, cioè che sogni che non hai studiato per l'esame, l'attacco di panico di notte, poi ti svegli e dici:
0: che
1: no,
0: bello,
1: sono un adulto,
0: che bello,
1: e non devo più fare lezioni di matematica. Sai che per schivare di solito l'insegnamento della logica, della matematica, fai studi umanistici, no? Perché dici: io sto sui libri, così
0: studio filosofia all'università,
1: sono tranquillo. Bravo,
0: eh?
1: È stato tipo il mio ragionamento. Ma non vedi che, non so più se era il secondo anno, che c'è un modulo obbligatorio di
0: logica.
1: E certo, perché c'è una gran parte, no, di logica anche nella filosofia, e devi tradurre in linguaggio matematico delle frasi assurde, tipo: Socrate va al mercato con Xantippe.
0: 011 0001.
1: Cosa del genere.
0: Xantippe era la moglie, giusto?
1: Xantippe, sì, mi sembra. Ma tipo, poi devi aggiungere ma senza il carretto, cioè cose del genere. Che
0: il ma senza viene tradotto in linguaggio matematico.
1: Tutto il con, il ma senza. Allora io studio per questo esame e lì veramente mi è capitato, come diceva il mio prof di matematica alle medie, cioè che magari in classe qualcosa capisci, ma poi all'esame mi è venuta una ansia, sai, quando proprio no, cioè tipo la prima ora sei un blocco di ghiaccio, non riesci a buttare giù niente. Alla fine ho fatto qualcosina, ho detto vabbè, l'ho bocciato, pazienza.
0: E invece
1: è andata a finire che siamo andati tutti così male a quell'esame, ma così male, perché chiaramente tutti fanno un ragionamento: studio filosofia così non
0: cosa faccio matematica.
1: Eravamo tutti così dei catorci
0: che aveva dato,
1: che abbiamo
0: regalato la sufficienza,
1: ci hanno regalato la sufficienza, grazie ancora,
0: grazie
1: all'università di Friburgo di quell'anno.
0: Salutiamo Xantippe che ci sta ascoltando.
1: Xantippe, com'era già? Patat della Swiss Patat.
0: Swiss Patat.

0: Beh, comunque abbiamo trovato più di 10 persone appassionate di matematica che andavano bene in matematica.
1: Che è già tanto.
0: È una media, diciamo, una buona media.
1: Dai, non ce la posso.
0: Basta con queste battute.
1: Ce la posso
0: no, volevo chiederti, tu usi lo spazzolino elettrico?
1: Sì.
0: Rotante o sonico?
1: Che cavolo.
0: È bastante domande che faccio io.
1: Ma penso rotante, non
0: c'è
1: lo so.
0: C'è la testina
1: perché
0: che ruota, rotonda, sì, quella che vibra.
1: No, è rotonda e rotola.
0: Si connette col telefono?
1: Sì, ma non l'ho fatto, no, non avevo lo sbatti, no, figurati.
0: Cioè, perché poi ti controlla come ti sei spazzolata, ti dà il voto.
1: Ma sai cosa? Già a questo schermino che mi sorride.
0: Il display, esatto, se l'hai fatto bene.
1: E se non l'ho fatto bene, sorrido un po' meno. E io mi ritrovo a voler a cercare la validazione, l'approvazione dal mio spazzolino elettrico,
0: esatto,
1: capisci? Perché rilascio dopamina quando lui è felice, mi dico, ma come sono
0: messo? E lui è felice se li hai lavati per almeno 2 minuti.
1: Due minuti, sì, sì.
0: Allora, questo sembra moderno e già vecchio, per dire, no?
1: Grazie.
0: Hanno presentato ieri lo spazzolino elettrico, attenzione, lo produce quella ditta famosa che fa aspirapolvere, asciugacapelli, eccetera.
1: Capito?
0: Con la telecamera.
1: No, ma perché?
0: Dentro la testina c'è una telecamera. Perché?
1: Per vederti vedere le carie?
0: No, meglio. La telecamera, quando rileva lo spazio fra i denti, ti spruzza il colluttorio.
1: Ah,
0: ti ha fatto venire voglia?
1: No, in realtà ci sta.
0: Sì, così ti fai, praticamente sostituisci il filo interdentale mentre ti spazzoli.
1: Però ti ricordi che c'era anche quel caso qualche anno fa dello spazzolino che registra quando hai lavato i denti e ti manda la notifica sul telefono con l'aggiornamento?
0: E l'avevano hackerato?
1: No, per cui la moglie del tizio aveva scoperto che lui aveva l'amante perché era tornato a casa a fare ciò che ha fatto con l'amante.
0: Esatto.
1: E poi si era lavato i denti.
0: E la moglie ha visto che lo condividevano con due testine diverse, l'ultimo utile. Allora, se avete l'amante e lo spazzolino elettrico, non lavatevi i denti. Comunque fa questo rumore, quello nuovo, senti. No, è vero, è vero. Si spara dentro nei denti.

0: E siamo tornati lì in modo ciclico oggi. Siamo partiti dalla canzone con lei. Giulia, tu giustamente mi chiedi com'era la canzone con lei?
1: Perché stavo lavorando di là e non mi sono concentrata sulla vostra trasmissione.
0: Beh, chiaramente.
2: Allora la facciamo riascoltare. Il testo l'ho scritto io, l'ho inserito in Sun e gli ho detto: creami una canzone così, così, così, vediamo se ti piace.
1: Beh, già il ritmo.

0: dovresti chiedere a Julie Erlin che cosa pensa della I che scrive, che scrive libri a questo punto.
1: La prossima volta mi porterai una pagina
2: scritta dalla I.
1: Anche se ci stavo pensando e volevo girare a Julie Meletta una domanda filosofica esistenziale.
0: Ma cosa avete sulla con me oggi voi?
1: No, ma sulla
0: io
1: quale,
0: non vengo più la mattina.
1: Sulla quale puoi riflettere e rispondere domani.
0: Vai,
1: ma
0: vai.
1: È bella questa canzone perché c'è un sacco di produzione di basso livello o è bella questa canzone punto?
0: Ma non è bella proprio.
1: Ah, ok.
0: No, è bella nel senso che
1: funziona,
0: va benissimo, va benissimo.
1: Appunto.
0: Però non c'è l'anima.
2: Non c'è l'anima, non c'è l'anima.
0: Quindi
1: è quello, però dico.
0: E quindi non accontentiamoci, ecco. No,
1: mai, assolutamente, ma la mia è una domanda provocatoria, è proprio per capire se abbiamo o stiamo perdendo il gusto della profondità, della complessità, anche dell'errore umano.
0: Sì, ma magari genererà poi appunto una nuova vague musicale con più imperfetta, meno di plastica, ecco, con più errori.
2: E ci obbligherà a essere noi migliori della I, sei d'accordo?
1: O peggiori,
2: no,
1: cioè
2: migliori.
1: Scriviamo le mail con degli
0: con
1: errori.
0: Con degli errori, anche nei libri. Adesso io voglio rire.
1: Quando ci sono i refusi nei libri dovreste essere contenti.
0: Sì.
1: Vuol dire che qualcuno l'ha scritto davvero.
2: Aspetta, senti.
3: Mi manca l'anima, accetto la tua disamina. Forse mi manca l'anima.
0: Adesso mi piace, però diventa bella.
3: Ho smesso alla radio. Prenditela con
0: adesso.
3: Ottavio.
2: Gli ultimi 5 secondi sono belli. Prendili.
4: Radio Televisione Svizzera.
0: Scusa Giulia, ti abbiamo rubato
1: ma è sempre un
0: minuto.
1: Piacere. Vuoi dirlo tu?
0: No.
1: Vai!
0: Fallo dire a lei.
4: 3. Sono le 12.
5: Oh my life.
6: Cos'è successo?
0: Un bordello, capisci? Questo errore è umano.
1: Questo è umano,
0: umano.
1: Ragazzi. È tutto umano.
0: Ciao, a domani.
3: Ti sei accorta di me? Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra?

0: vita.
1: Ma sì, che bella vita con gli errori umani. Buongiorno, come state? Da una Giulia all'altra, sempre con Ottavio fino a mezzogiorno e adesso con Giulia Erlin fino alle 15. Oh, quanto tempo abbiamo per godercela, per chiacchierare, per stare insieme e anche per consumare un l'auto o meno l'auto pasto, perché questa è l'ora, quindi buon appetito, se non ve l'ho ancora detto mi sembra di no. E è sempre un piacere, quindi sapete che a me piace anche sbirciare nei vostri piatti, lo so, non bisognerebbe farlo, però è il bello un po' di quando cresci, no? Che le regole le hai assimilate e poi quando esci un po' dal seminato fa anche un po' figo, no? Sei un po' ribelle. Senti, fammi vedere cosa c'è nel piatto, per esempio. Va bene, dai, allora buon inizio di questa pausa pranzo, se è il caso. Senti qua le fatine dei dischi, che carine. Un bel Cuglio di annata. Ve la ricordate? È un po' come quando tiri fuori il piatto dal microonde. Ah, it's too hot.

Dunque, musica prodotta dalla I, libri scritti dalla I, ma non bisogna andare così lontano nella creazione, nella produzione umana, più per modo di dire, o diciamo per spacciare qualcosa per produzione umana. Allora, vorrei sapere da voi quante volte, non dico al giorno perché potrebbero essere al giorno ormai, però diciamo quante volte alla settimana, e soprattutto che cosa vi dà proprio il motivo quasi chirurgico per dire questa cosa non l'ha fatta un essere umano ma l'ha fatta la I. Per esempio le email, per esempio i messaggini. Allora, l'altra sera un mio amico mi ha fatto vedere la chat che ha all'interno di un circolo sportivo dove ci sono un po' di problemi. Lui fa parte del comitato e non vi dico, cioè era un botta risposta, sembravano le varie chat GPT che litigavano fra di loro, citazioni degli antichi romani, filosofi greci. Ho detto no, vabbè, ma qui tra un po', nel senso, non si parlerà nemmeno più di sport, ma si volerà per direzioni sconosciute senza poi arrivare a un dunque. Allora io per esempio mi rendo conto qualche volta quando ascolto certe persone in certi podcast, mi è capitato quando dicono e non devi chiedere il permesso, oppure non so, devi fare qualcosa di scomodo. Ecco, quelle frasi lì mi puzzano già un po' di AI. Non so voi quali sono i sentori, oppure quando vedete, non so, le email perfettamente divise tra di loro in capoversi. Ecco, questo anche mi fa sentire puzza di algoritmo. Magari voi avete altri segnali vostri che vi fanno dire... Ah.

e da un certo punto in poi Tiro Mancino hanno usato proprio questo suono un po' sospeso, un po' nostalgico, un po' come se fosse un marchio di fabbrica. La descrizione di un attimo e la descrizione delle vostre giornate in preda ai fumi che vi fa venire la I, giustamente, come dice Bart. Allora, quando sei lì che cerchi delle risposte, magari alla svelta, no? La I comunque comoda. Per esempio, l'altro giorno stavo facendo una torta, io, Julie, mi sono messa lì, avevo voglia di rilassarmi e c'erano nella ricetta, mi sembra, 50 ml di latte e non avevo voglia di tirare giù il, come si chiama, il misurino. Allora ho preso il telefono, che voi dite, scusa, ma per prendere il telefono potevi prendere il misurino? È vero, ma il telefono era lì, stavo guardando la ricetta per l'appunto, dico, ma quanto corrisponde 50 ml di latte con i cucchiai da minestra? Allora mi ha detto tipo 2,5, una roba del genere, ed è più comodo, giustamente. Però ogni tanto la domanda magari è un po' più complessa e la I si impalla e Bart dice, scusa un attimo, ma quando? Non capisce. E tu sei lì col fumo che ti esce dal naso e lei risponde, lei o lui, insomma, risponde, capisco la tua frustrazione, fai un bel respiro e riprendi il tuo lavoro. Ti verrebbe voglia di lanciarla fuori dalla finestra. È vero, è vero. Poi c'è anche chi, come Peter, dice, a dir la verità, come ti giri, alla fine mi sembra di essere nel mondo della I. Per esempio, quando chiami un centro, magari servizio clienti, ti trovi a parlare con una voce standardizzata. È così, sarà sempre più così, e forse il lusso vero sarà avere a che fare con le persone reali. Però dopo non vi lamentate, perché tante volte dicono, ah, quelli che lavorano magari a contatto col pubblico, che mi scrivono anche, diciamo, in privato, io li capisco, perché ogni tanto avere contatto con le persone è faticoso, ma pensate che voi state già vivendo nel lusso, praticamente volendo essere ottimisti, essere in mezzo alla gente anche faticosa sarà il nuovo trend dei ricconi del 2027-28, per esempio. Potrebbe andare a finire così, ragazzi.

Dua Lipa Angèle, l'avevamo già ritrovata in versione solista, qua la troviamo in un bel duetto del 2020, e ancora qualche messaggino rispetto all'uso, abuso e sovrastamento, insomma travolgimento da parte di contenuti AI che ci arrivano addosso. Claudio dice: allora, in un solo giorno se ne vedono veramente tutti i colori, non credo ci sia ancora qualcosa o qualcuno di vero ormai. No dai, non esageriamo, io so che tu esisti e fidati, io esisto, non sono un algoritmo malefico che si è autogenerato e che vuole conquistare il mondo. Comunque Claudio continua dicendo: è pazzesco, su 10 post video 8 sono macchiati da AI, non si sa più a chi credere. Beh dai, diciamo che è meglio sempre non credere ciecamente a nessuno, usare il proprio buon senso, ma poi anche secondo me ogni tanto è vero guardare la deriva, ma guardarla anche con occhio un po' ironico e sarcastico, nel senso che l'altro giorno, a proposito di video generati con l'AI, me ne hanno proposto uno, ma l'ho guardato, ma mi faceva ridere, non ho neanche ascoltato cosa diceva. Era un rabbino seduto a un tavolino di un bar all'interno di viuzze di una cora greca, poteva essere, non so, la cora al centro storico, diciamo, di Mykonos o di Amorgos o di l'isola che volete voi, e aveva davanti a lui sul tavolino due spritz e pontificava su roba di economia e investimenti. Ho detto: no vabbè ragazzi, ma almeno fatelo bene, cioè se dovete fatelo bene, perché così. Però effettivamente aveva il suo non so che di tragicomico, mi ha fatto ridere se non altro. Va bene. Oh, un bel pezzo old school, ormai il 2001 è old school.

0: calma, ma per loro, per queste due donne è il minimo. Sono le 12:33 minuti, di nuovo buon appetito, buon giovedì a tutti voi. Facciamo un attimo il punto con la situazione meteorologica, poi il traffico e poi le ultime notizie. Dunque, vi posso dire che Locarno Monti riferisce che in tutto il paese oggi il tempo sarà soleggiato e caldo, nel pomeriggio si vedrà il passaggio di qualche velatura ad alta quota, domani soleggiato e molto caldo. Dunque, temperature oggi sui 29 gradi, domani fino a 32 gradi, quindi prepariamoci spiritualmente. Traffico, andiamo a vedere, c'era qualcosina segnalato, vi porto il bollettino aggiornato di Via Swiss. Sulla A2 al portale nord del San Gottardo ci sono code di 5 km tra Amsteg e Göschenen, con attese di 50 minuti circa in direzione del Ticino. Al portale sud le code sono di 4 km a partire da Quinto e le attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Forti rallentamenti anche dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo. Come sempre, se voi avete qualcosa da segnalare, io sono qui anche per questo. 079 873 8073 il numero per la diretta. Potete mandare anche un messaggino vocale, naturalmente. Ed ecco qui i titoli del radiogiornale.
1: 3 News.
0: L'economia svizzera in forte crescita in questo secondo trimestre, aumentano tuttavia anche i prezzi dei prodotti. L'inflazione sorprende anche gli esperti. Ci vogliono controlli più severi per il possesso di armi? Dopo la sparatoria al Festival Rave in Argovia, la politica si interroga. Il nuovo sistema tariffario TARDOC non piace ai medici di famiglia, che chiedono già delle modifiche. In Spagna la crisi migratoria a Ceuta continua ad avere conseguenze. Il premier Pedro Sanchez oggi si difende davanti al Parlamento. Cresce la pressione sul governo per chiarire il ruolo del Marocco. Tra Russia e Germania si inaspriscono ancora le tensioni. Mosca reagisce alle accuse di guerra ibrida e chiude le sedi del Goethe-Institut su tutto il territorio.
1: Rete 3. Sport.
2: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Lugano in cerca del 12° risultato utile consecutivo. I bianconeri ancora imbattuti tra campionato, Conference League e Coppa Svizzera ospitano il Servetti in occasione della 6ª giornata di Super League. In palio la testa della classifica cappeggiata dallo Young Boys, che ha 2 punti di vantaggio ma anche 2 partite in più giocate. Lugano Servette da seguire su Sport e Musica su Rete 1 sempre alle 20:30. Il Basilea ospita il Sion. Sempre per il calcio, Edin Dzeko ha annunciato sui social la fine della sua carriera con la nazionale della Bosnia Erzegovina. Il 40enne attaccante, avversario della Svizzera ai mondiali, giocherà la sua ultima partita il 2 ottobre in Nations League contro la Svezia. Nel ciclismo, infine, la Vuelta presenta la 12ª tappa di 167 km con 5 gran premi della montagna. In rosso c'è sempre lo spagnolo Mas. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.

0: e un saluto con questo tripudio di chitarre e batteria a Domenico, che ci ascolta dalle sue vacanze, anzi dall'ultimo giorno della sua vacanza al mare. Un abbraccio. E quanto è vero, ma quanto è vero, a proposito ancora, lasciatemi chiudere questa parentesi sull'intelligenza artificiale, quanto è vero, se domani il mondo fosse preso dall'intelligenza artificiale perché noi non abbiamo più voglia di far fatica, dite pure addio a dei miracoli come il gorgonzola, come la tartatin, che notoriamente nascono da qualcosa di imprevisto e probabilmente non voluto. Giusto Bart, grazie per avercelo ricordato, perché poi quando ti dicono la teoria uno, sì vabbè, è vero, verissimo, giusto, ma poi quando ti toccano lì dove c'è quel po' di friccichio umano, per esempio il piacere del palato, guarda, mi è venuta la pelle d'oca a pensare al piacere della tartatin ancora un po' calda. Eh sì, perché quella torta è stata rovesciata per sbaglio e poi alla fine è diventata un emblema della haute cuisine française. Quindi sì, continuiamo a sbagliare, chi se ne frega. Poi chiaro, sempre buona fede, ci mancherebbe, sempre nei limiti, però ragazzi, meglio così, un po' di sporcature, un po' come quando magari compri un paio di scarpe e hai paura che si sporchino. Ragazzi, cioè, dov'è che cammini? Non è che cammini sospeso o cammini solo, non lo so, io in un ospedale. Cammini anche per strada, là dove c'è il fango, dove trovi lo sporco della vita.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: bellissimo invito. Cover me in sunshine, coprimi di luce del sole. Non so se avete mai meditato, però ecco, quando magari anche si chiudono gli occhi, si comincia a respirare, visualizzare il fatto che piano piano la luce che è dentro di noi diventa sempre più ampia, ci viene ad abbracciare, magari una luce, non so, bianca o dorata o verde, quello che vi piace, fa di un bene. Quindi voglio immaginarmi che questa canzone parli anche un po' di questo. Cover me in sunshine. È sempre bello quando qualcosa o qualcuno ci irradia di energia positiva. Spero che l'effetto Rete 3 sia questo. Quindi immaginatevi una luce verde che esce dal vostro telefono, dalla vostra radio DAB che avete magari in cucina o al lavoro. Sì, sembra un po' l'inizio di un film degli alieni, però il verde è un colore che a noi piace tantissimo. Poi quel verde lì bello, Rete 3, quello bello vivo, quello di Mela Granny Smith, esatto, quello lì. Allora, c'è una canzone che sta arrivando adesso che è una chicca del passato. Sapete che ogni tanto, così come i funghi nella stagione giusta, saltano fuori però tutto l'anno delle chicchettine musicali. Adesso andiamo negli anni 80, fine anni 80, quando diciamo erano un po' anche gli albori, no, dell'hip hop, del soul, in quel modo lì, e le canzoni parlavano prevalentemente, non so, tipo, oh, mi hai guardato, sai, oh, dobbiamo fare una guerra di gang, c'era molto sfida, molto atteggiamento da duri. E invece, per fortuna, in tutto questo popò di posture con petto rigonfio, arrivano i De La Soul che, con un gioco di parole, perché il titolo è I Know, però si scrive come occhio, I, ma si legge come I Know, I Know, io lo so, ecco, l'occhio dell'amore che guarda, l'occhio che ti fa sentire visto, l'occhio che ti fa sentire importante. E quindi è un bel brano, naturalmente super orecchiabile in modalità hip hop. E non sapevo, ma sono andata a farmi una ricerchina. Sapete che soprattutto nell'hip hop c'è questa cosa di campionare altri pezzi. Beh, in questo pezzo qua viene campionato il fischiettio di Sitting on the Dock of the Bay, esatto, quello lì, di Otis Redding. E De La Soul l'hanno rigirato per questa I Know, una bella perla per tutti noi. Oh, ma quanto mi piace!
1: Greetings, girl, and welcome to my world of phrasing right up to bat. It's the days

L'été avec vous, ma chi se la dimentica? Questa estate 2026 per tanti motivi non ce la dimenticheremo. Io sicuramente non me la dimenticherò, perché mentre là fuori faceva un caldo mortale, io ero qui con l'aria condizionata e soprattutto avec vous. Ci siamo fatti veramente una bella compagnia. E comunque non è ancora finita, perché è solo il 3 di settembre, c'è tempo ancora. Intanto un po' di musica italiana.

0: timido ubriaco sembra quasi una minaccia, perché quelli timidi che poi si ubriacano a volte ti si attaccano lì.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: No dai, sto scherzando. Le 13 e un minuto. Buon inizio di pomeriggio a tutte e a tutti voi.
1: 3.
0: Si può dire alle 13 inizio di pomeriggio? Secondo me sì. Poi vabbè, naturalmente anche buon appetito a chi sta ancora mangiando, a chi magari fa slittare la pausa pranzo quando tanti sono in fase di rientro. Io so che in palestra tanti fanno così, tirano magari fino alle 13.30 e poi si godono il momento di vuoto. Anche se poi con questo discorso delle percentuali, degli orari flessibili, non è più una roba matematica, penso ci sia caso per caso. Però non lo so, perché io non frequento le palestre, però stavo pensando un po' là fuori cosa potreste fare a quest'ora. E tu dici, beh, mi faccio gli affari miei. Vero, vero, giusto, giusto, scusa, ci mancherebbe. Va bene, se magari volete anche ballare, questa ci sta.

E le generazioni si possono anche misurare o riconoscere a seconda delle commedie romantiche che vengono guardate nell'età delle medie liceo. Tipo, io vedo adesso quelle volte che mi capita magari qualche serie TV, ma proprio uno sprazzo per vie traverse, chiaramente, non so, mia nipote magari sta guardando la serie TV XY, lei ha 15 anni, e mi sembra che i dialoghi sono molto più taglienti, molto più sarcastici, molto più ironici. Noi eravamo forse un po' più ovattati e anche forse un po' più nel falso, nel senso che, cioè, il mondo non era così diciamo glitterato come le commedie romantiche, in cui succedeva di tutto ma poi finiva sempre tutto bene e in una maniera proprio un po' goffa. Ecco, non c'era tanto sarcasmo o ironia, forse qualcosina c'era, il personaggio, ma in sé era tutto molto più bambinesco, quasi sicuramente molto molto inverosimile, però era anche un po' il patto, no? Quando guardavi un prodotto del genere. Comunque, se voi, come me, avete avuto momenti delle medie o del liceo in cui avete sognato di far parte di una commedia romantica, o vi siete immaginati che quel momento che stavate vivendo si sarebbe trasformato nella trama di una commedia romantica, sono sicura che per molti di voi la colonna sonora era solo questa. Sì. E non solo se eravate fan di Dawson's Creek.

Questo è il nuovo singolo di Geolier che è uscito proprio quest'estate, e però poi ci sono i millennial, quelli doc, giustamente, che tirano fuori le pietre miliari, i cult della nostra generazione. Allora voglio dare voce ad Arci, che mi ha tirato fuori un film. Dice: Julie, ma ti ricordi 10 cose che odio di te? Ma certo, come faccio a dimenticarmi Heath Ledger, così figo, coi capelli lunghi, stupendo. Poi c'era anche Julia Stiles, bellissimo quel film. Un film del 99, proprio una commedia romantica, dove non c'era la canzone Kiss Me, ma c'era un'altra canzone cantata direttamente da Heath Ledger, perché la storia era questa: c'era praticamente sta ragazzina che vuole avere un appuntamento, si chiama Bianca, vuole avere un appuntamento, è la ragazza più popolare della scuola, vorrebbe uscire con un ragazzo, però suo padre gli dice: no, fino a che tua sorella grande non avrà un ragazzo, tu non potrai mai uscire. E allora lei si attiva e praticamente organizza tutta una cosa per fare che questo ragazzo, che si chiama Patrick, un po' appunto misterioso, ribelle, andasse un po' a provocare questa Kat, che è intelligentissima. Lei è molto indipendente, a lei non interessano in realtà i ragazzi, lei è più orientata allo studio, a ottenere i suoi obiettivi, ma guarda caso lui le dà fastidio e piano piano si innamora di lei. Cioè lei gli fa la lettera con le 10 cose che odia di lui, ma poi alla fine dice che non riesce veramente a odiarlo. E la scena cult vedeva proprio Heath Ledger scendere dalle scale mentre lei faceva l'allenamento cantando questa canzone. Sono andata a ribeccare il video, quello ufficiale, eccolo qui, sentiamolo. Oh, che meraviglia.

poi Heath Ledger scendeva le scale ballando e cantando, niente di meno, no? Diciamo che questo film ha alzato un filino lo standard. Dopo non chiedete perché noi millennial, noi ragazze millennial, abbiamo così tante aspettative. È colpa di Hollywood, è colpa di Hollywood.

0: Rende l'idea, la solitudine di una piazza vuota.
1: Prima di te, prima non c'è, ora siamo più soli di una piazza vuota.
0: Che in certi momenti, diciamo la verità, è anche bello. Non so se anche a voi capita ogni tanto, per diletto o per esigenze forzate, di trovarvi da soli in una piazza vuota, magari di notte, perché state tornando a casa dopo un viaggio, magari dopo una serata. A me piace camminare di notte in una città vuota e diciamo che nelle nostre città ti senti anche sicuro, quindi puoi godere anche di quella solitudine bella, di quella quiete, quella calma, che però non è sicuramente quella di cui parlavano Emma e Fabri Fibra. Allora, abbiamo evocato un sacco di film della nostra formazione da millennial, parlano millennial ovviamente, tutti gli altri scusateci, ma è così, cioè un po' come quando a voi vi parte il pezzo, che so, anni 80 o anni 2010, se siete super giovani vi si accende, no, quella fiamma dei ricordi. Ecco, noi accade così. Adesso vi accendo una fiamma che più o meno tutti ci ricordiamo, perché chi più chi meno ha subito il successo e soprattutto la ricerca dell'imitazione di un grande successo come la canzone meravigliosa che accompagnava il film A Star Is Born, il film in cui Bradley Cooper, oltre a essere coprotagonista insieme a Lady Gaga, era anche regista ed era anche interprete di questa Shallow, in cui, vabbè, c'è Lady Gaga che porta su tutto e credetemi, ho visto tanta gente buttarsi in voli pindarici e anche soprattutto in voli estremi cercando di, insomma, così, mettere in scena, perché non voglio dire riprodurre, perché riprodurre è un parolone, mettere in scena l'esibizione di Bradley Cooper e soprattutto di Lady Gaga, ma meglio di no, meglio far fare a chi lo sa fare.

sì, molti sentono i brividi di emozione con Shallow, e giustamente Shallow. Intendevo la canzone che abbiamo ascoltato poco fa, che nonostante fosse del 2018, personalmente era forse dal 2018 che non riascoltavo, quindi sono passati 8 anni, effettivamente qualcosa ti lascia. Ma è anche vero che io sono un po' anche della filosofia di Bart, nel senso che non hai bisogno di fare quelle estensioni esagerate, quegli acuti quasi estremi, quasi degli esercizi di stile per fare una bella canzone. Cioè, giustamente Bart dice, pensiamo a Sade, non ha bisogno, cioè la sua voce è bella così. È vero, però vabbè, dai, sono considerazioni, bello che ci sia un po' di tutto. E a questo punto del pomeriggio, siccome so che molti di voi hanno finito di mangiare, magari si sono rilassati un attimo, che fatica tornare belli operativi, e quindi salta fuori dal cilindro niente meno che David Bowie e dice, dai ragazzi, forza, su, dai, andale, si ricomincia, forza.

E allora dai, continuiamo a parlare di musica e dell'effetto che ci fa e di quello che in fondo noi possiamo percepire quando ascoltiamo un artista. Mi piace la frase che mi riportate, che parla appunto di che cosa vuol dire il vero canto, quello che poi arriva anche al pubblico. Allora, Bart mi ricorda questa frase che dice: il vero canto non nasce solo dalla tecnica, ma proviene prima di tutto dall'anima e coinvolge la testa, il cuore e la pancia. E queste sono le parole che la mamma di Whitney Houston le disse a proposito del essere su un palco, accendere un microfono e voler trasmettere qualche cosa. Ma in fondo noi da pubblico lo sappiamo. Sappiamo benissimo quando e perché qualcosa ci arriva, un po' come quando leggiamo un bel libro, perché ci arriva, perché sentiamo l'anima di chi l'ha scritto, sentiamo l'esperienza umana di chi ha voluto condividere quel momento con noi. Ed è molto curioso perché proprio ieri leggevo un articolo che racconta di Kurt Cobain, di che cosa diceva delle altre band, e in effetti ci sono dei parallelismi. Adesso non entro in merito di che cosa diceva di quella o di quell'altra band, ma lui in fondo, quando valutava i suoi colleghi o la musica dei suoi colleghi, la valutava proprio in base all'attitudine e ai valori, non tanto alla tecnica musicale, perché lui diceva: noi che abbiamo in un certo qual modo inventato il grunge, siamo dentro nel grunge, l'abbiamo creato, è stata una reazione all'estetica così estrema, così edonista e macho dell'hard rock anni 80 e 90. Quindi il grunge aveva anche delle sue idee sociali e voleva essere coerente. Quindi questo secondo me è il potere dell'arte, quella che appunto vuole trasferire qualche cosa di più che un quadro, una canzone o un libro. E mi piace perché voi che siete un pubblico attento, queste cose le capite anche senza doverle troppo spiegare. Questa è una canzone dell'estate scorsa che a alcuni è sembrata un po' una canzone scritta a tavolino, ma riascoltandola ha il suo perché.

È vero, Arci, ti do ragione. Abbiamo parlato di connessione vera soltanto quando c'è un'esposizione umana da parte dell'artista, che sia un quadro, che sia un libro, che sia una canzone. Arriva al pubblico se c'è quella parte di anima, e se non c'è o soltanto la postura o l'esercizio di stile. E giustamente Arci dice sì, però anche il pubblico è diverso l'uno dall'altro, nel senso che noi chiamiamo il pubblico, ma la massa sappiamo è fatta di tante persone. Chi si connette veramente, chi riesce ad avere quella sensazione di connessione con l'artista, per esempio a un concerto o dopo la lettura di un libro, è perché ha anche una relazione con se stesso. Cioè, tu che leggi, se ti si apre il cuore per una frase o se vieni toccato intimamente, è perché ti conosci, è perché il tuo cuore è già effettivamente un po' semiaperto, si intravede qualcosa o c'è comunque un cuore alla ricerca. Sono totalmente d'accordo, hai ragione. Mi piace questo pensiero per terminare questa seconda ora di condivisione. E adesso Silver Lines. Anotre ed Emily Warren, duo di DJ e produttori olandesi from Amsterdam.

0: studio. È il giorno migliore.
1: Guarda che io poi mi esalto con queste cose.
0: Lo so, ma è
1: comincio
0: tutto
1: a
0: vero.
1: Tirarmela e non va bene.
0: Tre. Ma è tutto vero.
1: Buongiorno, ciao Giulia. Anzi, buon pomeriggio. Scusa, sono abituato a dire buongiorno io.
0: Vabbè, ma puoi dirlo.
1: Ti dirò buon pomeriggio.
0: Sì, però sai che alcuni dicono che buon pomeriggio non è così educato come buongiorno.
1: Anch'io ho avuto sempre il dubbio sul quando salutare e come salutare.
0: Vabbè, l'importante è salutare.
1: È salutare, esatto.
0: Ok.
1: Sono d'accordo.
0: Salve non piace a tanti.
1: No, salve è maleducatissimo, ho scoperto.
0: Salve non è un saluto.
1: Esatto, okay. Meglio dire buongiorno questo qua, anche se è mezzanotte.
0: Ave. Se vuoi essere un po' latino.
1: Sì, perfetto.
0: Allora, previsione fino a questa sera in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, nel pomeriggio passaggio di qualche velatura ad alta quota, temperature massime sui 29 gradi. Adesso appunto sempre con Nico le notizie.
2: 3 news.
1: In Ticino presto potrebbe esserci una fusione tra comuni sulla sponda destra del Lago Maggiore. I municipi di Minusio e Tenero Contra vogliono inoltrare un'istanza di aggregazione. Il cantone però vorrebbe includere nel progetto anche il comune di Mergoscia, senza un municipio dal 2024. Se l'unione dovesse andare in porto, il nuovo comune sarebbe il secondo più popoloso della regione con circa 11.000 abitanti. Locarno infatti ne ha 17.000. L'ondata di caldo di quest'estate ha causato il peggior raccolto di patate in Svizzera dall'inizio delle rilevazioni. Gli agricoltori svizzeri ne hanno raccolto solo 333.000 tonnellate. Si è corso ai ripari importandone 130.000. Lo annuncia l'organizzazione di categoria segnalando un calo di quasi il 20% rispetto alla media degli ultimi 6 anni. Pur essendo le quantità disponibili sufficienti, l'organizzazione chiede comunque alla Confederazione di sostenere le nuove tecnologie di selezione per sviluppare varietà più resistenti. Infine sono stati sottratti diversi dati pubblici legati a detentori di veicoli. Oggi il Dipartimento delle Istituzioni ha sporto denuncia penale. Nei dati rubati sono inclusi il numero di targa, il nome o l'indirizzo, dati pubblici reperibili attraverso la pagina web Elenco Targhe Canton Ticino. È un attacco informatico già avvenuto in altri cantoni e che sfrutta il modulo di ricerca web, che è quindi stato per ora disabilitato. Il furto non riguarda chi ha già fatto oscurare i propri dati. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione a comunicazioni inattese, lettere, email o sms che richiedono pagamenti urgenti o dati personali e finanziari.

fosse così facile, fosse così facile. Non è sempre così, anche perché poi anche le tracce che non si vedono restano e ogni tanto saltano fuori. È un po' forse anche il tema della canzone che andiamo ad ascoltare. Dunque, io non sono una fan sfegatata per forza di Ligabue. Ci sono delle canzoni che magari non mi convincono tanto, però ce ne sono certe che secondo me sono dei capolavori sia musicali ma soprattutto di testo. E il prossimo brano che abbiamo in scaletta veramente secondo me è notevole, perché parla proprio di quelle tracce invisibili che le persone ci lasciano nella nostra vita. In questo caso una persona lascia nella nostra vita, e poi quando ritroviamo quella traccia, che sia un odore, un profumo, un oggetto, anche un modo di comportarsi che magari troviamo negli altri, ecco, ci ritornano fortissimi i ricordi e le emozioni, anche quando tutto magari è cambiato. Chiaramente lui lo fa in una maniera metaforica, ma anche molto concreta. Secondo me questa canzone è veramente molto molto poetica.

First Class, mamma mia, quanta classe, veramente. Jack Harlow, questa era l'inizio del nostro momento del pomeriggio dedicato alle ossessioni, perché abbiamo parlato di odori, di tracce, di profumi che ci cercano, che ci sorprendono anche quando non ce lo aspettiamo. Infatti un messaggio che mi è arrivato molto bello mi dice: guarda, questa cosa degli odori è pazzesca. Ieri sono stato da un cliente anziano, aveva lo stesso identico profumo di mio nonno che è morto ormai 14 anni fa. È stato come un flashback, come quello del film Ratatouille. È stato bellissimo. Certe cose non le scordi mai, vero? Me lo ricordo molto bene, quel flashback nel film, molto molto bello. Film d'animazione Ratatouille. E il nostro ascoltatore si stava quasi per emozionare, proprio come faceva il critico, che era impassibile, anzi piuttosto malefico e malevolo, ma con quella Ratatouille fatta col cuore era riuscito il nostro Ratatouille a conquistarlo e a fargli tornare il cuore battere, per fortuna. E a proposito di ossessioni, io è da quando l'ho ascoltata che questa canzone mi sta un po' ossessionando, però sono contenta perché è una produzione della Svizzera italiana che ha un respiro internazionale, che mi ha proprio presa dal primo ascolto che ho fatto qui insieme a voi a Rete 3. Loro sono un trio di produttori luganesi, si chiamano Hidden Hands, e questa è una delle loro uscite di questa estate. Andate a guardare sul portale anche MX3, li trovate, Hidden Hands, e questa è la mia preferita di quelle che hanno fatto uscire. È proprio veramente un'ossessione, ci sono giornate dove l'ascolto tipo 15 volte di fila, e visto che stamattina penso di averla ascoltata soltanto 4 volte, questa sarà la quinta, e farlo insieme a voi è bellissimo.

0: buonasera. Au, ancora qua stai. E poi, bella vita, eh. No,
1: ma dai. Andare controcorrente è quello che ci vuole ogni tanto. E non solo perché ce lo dice Brusco, ma perché è vero. Andare controcorrente vuol dire andare con il vento in faccia, che ogni tanto fa così bene. Ti rinfresca tutto, ti rinfresca le idee e te le rivolta, te le gira. E magari smetti di resistere a tutto spiano e appunto ti concedi un momento di confusione per iniziare magari a rimettere a posto i pezzettini dei tuoi pensieri con il tuo buonsenso. Ed è una cosa molto coraggiosa, una cosa che ogni tanto va fatta, quindi non per forza resistere a tutti i costi, ma lasciare andare, farsi scompigliare e fidarsi un po' della vita. È facile dirlo, a volte non è proprio così facile, però bisogna essere fiduciosi, perché se non sei fiducioso il gioco già non parte. Invece se ci credi qualcosa succederà, io la penso così. Dopo, che siano i massimi sistemi, che sia perché ti va di fortuna o sia perché tu vuoi dare quel significato, sta di fatto che se tu non ti apri le cose non accadono. E quindi apriamoci, lasciamoci andare, corriamo, come incitavano i Scissor Sisters, che solo loro ci davano quell'entusiasmo lì di dire: ma sì, dai, noi intanto si va e poi si vedrà.

yo, listen. And I know you think I'm happy.

attenti anche quelli della generazione X in ascolto, Rio, Duran Duran, e per me questi anni 80 sono sempre lì con la cotonatura, le spallotte, i flash e i fumogeni pronti. Mi dispiace, ho questo stereotipo in testa. Ci starebbero bene anche dei lampi, dei fulmini dietro, e guarda caso proprio di fulmini volevo parlarvi, ma guarda te. No, perché ho letto un articolo su Blick Affair e dicevano che la Svizzera si conferma uno dei paesi europei più esposti ai fulmini. Quest'estate ne abbiamo visti tantissimi. E in effetti tra il 1 giugno e il 31 agosto sono stati registrati una cosa come 22.000 fulmini che hanno raggiunto il suolo. Ci sono stati diversi temporali estivi belli forti. E siamo il secondo paese più colpito dai fulmini in Europa, preceduto soltanto dall'Italia, però non dovete preoccuparvi perché la Svizzera è comunque ben attrezzata. E poi leggo anche che la Svizzera dispone di una rete di rilevamento molto avanzata e anche di servizi meteo che permettono di prevedere con buona precisione l'arrivo dei temporali, quindi questa cosa dovrebbe farci sentire più al sicuro. Poi se avete mai provato ad andare a fare un giro durante le porte aperte, per esempio all'osservatorio di Locarno Monti, avrete visto e conosciuto le persone che lavorano lì, e con le tecnologie che hanno a disposizione e le loro competenze possiamo stare tranquilli, quindi poterci anche godere lo spettacolo sempre un po' primordiale dei fulmini e dei tuoni quando c'è un bel temporale.

Rise slow e andiamo piano, non abbiamo fretta, ci mancherebbe, anche perché sono solo, anzi non sono neanche le 3 di pomeriggio, abbiamo tutto il tempo per portarci a casa un bel giovedì con il fiocchetto sopra. Di che colore lo volete il fiocchetto? No, decidetelo perché avete ancora tempo, anche se il sole tramonta un po' più tardi rispetto al resto dell'estate, abbiamo comunque un bel po' di ore da giocarci. E adesso fate largo perché arriva la coppia d'oro, The Golden Couple.

Wink wink, è arrivato il momento, ragazzi, anche oggi, così, senza accorgercene, di salutarci, di dividerci, di far sì che ognuno porti avanti con onore, con eleganza e con un po' di garbo anche, dai, proviamoci. Questo giovedì io vi abbraccio, sono Giulia Arlan, ci sentiamo naturalmente super volentieri domani a partire da mezzogiorno. Faremo in modo che sia un venerdì di tutto rispetto. Mua! Fate i bravi. Tra poco arriva Nico. See you tomorrow.

0: molto bene, era da un po' che non ci si sentiva più. Come state? Sapete che sono curioso, ci tengo. Adesso vengo da voi, vi spupazzo come si
1: Radio
0: deve.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Un passo alla volta, cominciamo con l'orario, sono le 15. Amici, ma soprattutto amiche, buon pomeriggio da Nico. Staremo insieme per due orette fino alle 17. Prima però diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di oggi. Ahimè, il caldo persiste, sapete che io ho una sorta di odio, perché questo, di questo si tratta, verso il caldo. Per me settembre vuol dire già bourguignon, chinoise, raclette, fondue varie. Non posso andare in giro ancora con 32 gradi a settembre, però questo è. Oggi sarà ancora soleggiato e calde, con massimo sui 30 gradi. Vediamo già la giornata di domani, sempre soleggiata e molto caldo per la stagione, ci dicono i colleghi di Meteo Svizzera, per cui vabbè, ormai abbiamo capito che andrà così. A basse quote invece temperatura minima compresa tra 15 e 19 gradi, massima invece sui 31. Questo è per domani, Adesso ci aggiorniamo anche con le ultime notizie.
1: 3 news.
2: In Ticino presto potrebbe esserci una fusione fra comuni sulla sponda destra del Lago Maggiore. I municipi di Minusio e Tenero Contra vogliono inoltrare un'istanza di aggregazione. Il cantone però vorrebbe includere nel progetto anche il comune di Mergoscia, senza un municipio dal 2024. Se l'unione dovesse andare in porto, il nuovo comune sarebbe il secondo più popoloso della regione, con circa 11.000 abitanti. Locarno ne ha 17.000. Sono stati sottratti diversi dati pubblici legati a detentori di veicoli. Oggi il Dipartimento delle Istituzioni ha sporto denuncia penale. Nei dati rubati sono inclusi il numero di targa, il nome o l'indirizzo, dati pubblici e reperibili attraverso la pagina web Elenco Targa e Cantone Ticino. È un attacco informatico già avvenuto in altri cantoni e che sfrutta il modulo di ricerca web, che è quindi stato per ora disabilitato. Il furto non riguarda chi ha già fatto oscurare i propri dati. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione a comunicazioni inattese, lettere, email o sms che richiedano pagamenti urgenti o dati personali e finanziari. Infine, ancora dall'interno, il costo del carburante al distributore di benzina torna a salire e sfiora ormai il massimo annuale. Secondo il TCS, il conflitto in Medio Oriente e le difficoltà sul Reno stanno mettendo sotto pressione le forniture. Attualmente un litro di benzina senza piombo 95 costa in media 2,10 franchi, la 98 2,12 franchi e il diesel sale a 2,26.

Amy McDonald, Don't Tell Me That It's Over, non dirmi che è finita, ma no, che non ve lo dico, anche perché abbiamo appena iniziato, abbiamo due belle orette da trascorrere insieme in questo, che giorno è oggi? Ho perso il conto, ok, è giovedì, siamo già a giovedì, già il terzo giorno di settembre. Buongiorno, arrivano copiosi i vostri saluti nei miei confronti, che ricambio naturalmente con grande gioia allo 079 873 8073. Tanta la carne al fuoco in queste due orette, parleremo un po' di tutto, lo sappiamo, soprattutto mi viene da dire di film, di cinema, perché si è aperto l'edizione di quest'anno del Film Festival a Venezia. Abbiamo ovviamente i nostri colleghi sul posto che ci racconteranno tra pochissimo come si è aperto il red carpet. Abbiamo visto l'arrivo di George Clooney con la moglie, che si è lamentato del caldo, fa molto caldo quindi evidentemente a Venezia. Io ricordo di essere transitato dal Lido in un caldo settembre di diversi anni fa, non lavoravo ancora qui, quindi erano veramente tanti anni fa, e ricordo che già all'epoca rimasi sconvolto dal caldo che trovammo in quel periodo lì. Non mi aspettavo una Venezia così calda nel mese di settembre, quindi se il caldo è stato uguale alle nostre latitudini, penso che anche in laguna si soffra particolarmente. Però ogni cosa come detto a suo tempo. Adesso Cat's Eye con Animal, le Cat's Eye, perché sono un bel gruppetto.

0: sembra interessante questo progetto, poi vedremo quanto durerà o se è stato creato ad hoc solamente per questo singolo Animal che abbiamo appena ascoltato. Loro sono sei donne provenienti un po' da tutto il mondo che si sono unite per questo progetto musicale. Ora, noi in quale parte del mondo ci spostiamo? Come detto prima, ci spostiamo in quel di Venezia, dove abbiamo collegato al telefono l'amico e collega Alessandro Bertoglio, che è sul posto per noi per seguire e raccontarci quelle che saranno le giornate al Film Festival di Venezia. Buon pomeriggio, caro Ale, benvenuto.
1: Cari amici vicini e lontani, buongiorno a tutti voi dal caldissimo Lido di Venezia.
0: La prima cosa che ho letto è che fa molto caldo, lo stesso George Clooney si è lamentato tantissimo sbarcando dal Lido del caldo che sta attanagliando Venezia. Mi metto nei loro panni, poverini, che sono vestiti di tutto punto, soprattutto gli uomini, che sono tutti ingessati, devono soffrire parecchio, immagino.
1: Eh beh sì, se suda lui è una preoccupazione nazionale, vero. Se sudiamo noi un pochino meno. Esatto. Tra l'altro volevo segnalare questa cosa, che all'interno delle sale devi andarci con la giacca a vento, perché ci sono temperature intorno ai 18 gradi, quindi diciamo che è una prova fisica la Mostra di Venezia, perché corri veramente il rischio che ti ammali.
0: Eh beh sì, poi si sa, gli sbalzi di temperatura così repentini portano anche ad altro tipo di disturbi che non staremo qui a dire, forse è meglio non soffermarsi su
1: questo. Certo, certo. Comunque il buon Giorgio alle 4 oggi farà una masterclass pubblica, okay, al tennis club di Venezia, per cui magari si porta anche la racchetta, fa anche due tiri.
0: Ma perché no, perché no? Potrebbe farlo, sarebbe un bel vedere comunque, eh?
1: Assolutamente sì, te lo immagini, poi dopo se non becca neanche una pallina.
0: Beh, farebbe ridere, dimostrerebbe che anche lui è umano, non solo perché suda come noi comuni mortali, ma perché fa le figuracce anche a livello sportivo. Ale, allora, iniziata l'83esima edizione, c'è anche una grossa componente svizzera, lo sappiamo, quindi cosa puoi raccontarci di queste prime ore di festival, insomma?
1: Allora, le prime ore ci hanno già portato in visione un film che in parte è un pochino svizzero, si chiama La ragazza con la Leica, la regista è Alina Marazzi, che è naturalizzata svizzera, insegna alla CSIA e soprattutto è un film che ci riporta un po' di anni indietro. Io vi dico un nome, Robert Capa. Praticamente Robert Capa è un grande fotografo, però in realtà erano due persone, due fidanzati, ecco, è la storia della parte femminile di Robert Capa e purtroppo una ragazza che durante la guerra civile spagnola, mentre faceva delle foto che sono diventate iconiche, purtroppo è stata travolta da un carro armato e la sua vita e la sua carriera è terminata così. Okay. Poi ovviamente è cominciato il concorso. Ieri sera, fin d'apertura, Ink di Danny Boyle, che noi ci ricordiamo per Trainspotting, e questo film invece ci racconta come nasce un po' il giornalismo che viviamo al giorno d'oggi, quello un po' scandalistico, un po' che non si preoccupa dei limiti che bisognerebbe tenere per raccontare un certo tipo di storie. Ebbene, tutto nasce alla fine degli anni 60 con l'acquisizione da parte di Rupert Murdoch di The Sun, uno dei tanti tabloid inglesi, la scelta di un direttore al quale lui ha dato carta bianca e l'ha trasformato in una potenza mondiale. Per un periodo è stato anche uno dei giornali più venduti al mondo. Okay. E, insomma, una storia molto bella, molto ben fatta. Tra l'altro, per completezza di informazione, adesso se trovo anche la pagina giusta, si chiama Larry Lamb, questo uomo che ha portato il Sun in vetta al mondo del giornalismo. E poi ti aggiungo una cosa: abbiamo visto tre film in concorso, uno diverso dall'altro. C'è questo Bucking Fastard di Werner Herzog, che è una storia completamente fuori di testa, folle. Protagoniste le due sorelle Mara, Rooney Mara e sua sorella, che non mi ricordo per il momento come si chiama. Kate Mara, esatto, che è ispirato ad una storia vera, la storia di queste due sorelle non gemelle che parlavano in sincrono, vivevano in sincrono, erano praticamente un essere unico. Okay. E lui ci ha ricamato una storia molto particolare, che se superi la prima mezz'ora in quanto hai sullo schermo due persone che parlano in contemporanea, e non è facile e non è neanche simpatico da seguire, è proprio faticoso, poi dopo il film ha il suo senso e il suo perché. E poi stamattina c'è stato per noi della stampa, qui lo vedranno questa sera alle 19, Wild Horse 9, di Martin McDonagh, e io vi faccio due titoli: Gli spiriti dell'isola e Tre manifesti a Ebbing. Ecco, è un film straordinario. Quando sono uscito ho avuto sempre la sensazione di dire: ho visto il film che vince dopo tre.
0: Ah, veramente? Già?
1: Ti giuro, io ho avuto quella sensazione di, spero che sia così, oppure i prossimi 17 saranno meravigliosi, però ho avuto quella botta lì.
0: So che c'è anche io sono diciamo incuriosito da quello, perché li amo loro come gruppo, hanno fatto questa reunion pazzesca, ma c'è in corso anche il documentario che racconta la reunion degli Oasis, no? Don't Look Back in Anger.
1: Non è in concorso, è una proiezione speciale, okay. Però sabato qua sarà il delirio, perché sono annunciati i due Gallagher qui in Laguna. C'è gente che si è già accampata da alcuni giorni per poterli vedere, fare il tappeto rosso. Poi, quando si parla di Gallagher può succedere veramente tutto, che il tappeto rosso non lo facciano perché non gli piace il colore.
0: Esatto.
1: Può succedere veramente di tutto.
0: Magari litigano mezz'ora prima.
1: Ho una notizia.
0: Sì, vai.
1: No, ma assolutamente. Ho una notizia importante, perché il film che noi vediamo sabato a Venezia sarà già nelle sale in Svizzera dal 12 al 13 di settembre, solo due giorni, ma chi ama gli Oasis può andarsi a vedere anche nella Svizzera italiana.
0: Ah, perfetto, questa era un'informazione utilissima che per esempio il sottoscritto non sapeva. Grazie per avercela detta, così chi è appassionato e chi è incuriosito sa che può recarsi nelle sale e andarlo a vedere. Deve essere un bel vedere al cinema effettivamente questo documentario.
1: Penso di sì, perché c'è tutto il backstage che non hanno mai permesso prima di far vedere, e poi insomma quello che è successo l'anno scorso e succederà ancora l'estate prossima è stato veramente un evento più che un tour, per cui siamo tutti curiosi di vedere anche come sarà portato sulla scena. Spero non troppo in bianco e nero, perché onestamente sono un po' abbastanza stanco dei film musicali con il bianco e nero.
0: Posso capire, è una scelta stilistica sicuramente discutibile, che appunto non a tutti può piacere. Ale, prima di salutarci, vuoi dirci ancora qualcosina, gli ultimi prossimi appuntamenti, cosa ti aspetta in questa serata?
1: Ma in questa serata io dovrò andarmi a vedere un film giapponese di 2 ore e mezza, alle 22, quindi immaginati tu come arriverò a casa.
0: Infatti,
1: tantissimo. E prima c'è un film italiano che si chiama La città dei vivi, dei quali parlano tutti benissimo. Non è in concorso, è in un concorso collaterale, però sai, sono quelle cose un po' come è successo per Le città di pianura, che è in sala in questi giorni nella Svizzera italiana, se volete potete andarlo a vedere, che ti scoppiano in mano, la gente va a vedere, comincia al passaparola e diventano dei piccoli eventi.
0: Vedi, non male. C'è sicuramente molta carne al fuoco, ci sentiremo ancora probabilmente nei prossimi giorni, domani forse, perché domani è venerdì. Se hai piacere e voglia e non ti sciogli nella caldazza di Venezia, possiamo risentirci ancora.
1: Io sono qua, coordiniamoci e più che volentieri.
0: Ma fantastico, grazie mille. Abbiamo citato il documentario degli Oasis, Don't Look Back in Anger, col tuo permesso ce l'ascoltiamo. Buon lavoro, Ale.
1: Certo. Ciao.
0: Ciao.

Bello, mi ricordo un'intervista che aveva rilasciato Neffa negli studi di Radio DJ qualche mese fa, neanche troppo tempo fa in realtà, dove raccontava la genesi di Prima di andare via, nata per caso mentre stava scrivendo un altro brano che doveva andare a Sanremo, e poi tra una cosa e l'altra scrissero e composero Prima di andare via, così, tanto per, e alla fine ha ottenuto il successo che ha ottenuto, lo sappiamo tutti. Allora, per rispondere a una domanda della nostra amica Lau, che è allo 079 873 8073,

teneteci aggiornati voi che magari state transitando da quelle parti o avete da poco siete da poco transitati sulla Via di Giocassarate, fateci sapere così possiamo aggiornarvi in tempo reale. Nel frattempo i Jungle con Sunshine.

Fiera del Fumetto, decima edizione, sabato 5 e domenica 6 settembre al 1908 del Suglio Business Center di Manno. Tornano tavole originali, incontri, firme, workshop, giochi e collezionismo, tornei di Pokémon, One Piece e Beyblade X, giochi di ruolo e persino una sala cinema. Ci sarà anche Rete 3 con Ellis e Fabio in diretta per farci vivere come in un fumetto. Fiera del Fumetto, decima edizione, su Rete 3 sabato 5 settembre dalle 10.30. Informazioni su rsi.ch/eventi.

Gli R.E.M. con Superman, era il 1986, sprazzi di We Are The Champions, anche alle 15.33 di questo giovedì pomeriggio. Di nuovo un saluto a tutti da Nico, insieme fino alle 17 nella giornata di oggi. Allora, è notizia ormai, si sa che uscirà il 25 dicembre, però ieri i fan di Harry Potter hanno avuto modo di poter mettere mano, occhi e orecchie, sul primo trailer in italiano. Allora, tasto dolente per molti, ad altri invece frega assolutamente nulla. Mi rivolgo a quelli che magari attendono il 25 dicembre del 2026, infatti in quella data uscirà ovviamente sulle piattaforme a pagamento, nella fattispecie su HBO e HBO Max, quindi bisognerà vederla solamente da lì, o ci fermiamo qui. Però abbiamo avuto modo di assistere al primo trailer in italiano. Devo dire che a livello visivo ed immagini non male, molte erano le similitudini col film. Io sono tra quelli che ha accolto bene il trailer. Ho deciso che farò lo sforzo di non farmi influenzare da nulla, cioè voglio provare a guardarlo in maniera distaccata, lasciando perdere le licenze poetiche che si sono presi, possiamo definirle così, per alcuni attori protagonisti, ma non voglio entrare in nessun tipo di polemica. Allora, la prima polemica che sto trovando è in relazione agli stemmi delle casate di Hogwarts, che sono stati semplificati, sono stati resi molto sempliciotti, quasi brutti, quasi disegnati male. In realtà, e qua faccio il discorso che magari ad alcuni può dar fastidio, chi ha letto i libri lo sa, ragazzi, nel libro gli stemmi sono rappresentati così, scarni, poco ornati, non sono belli come sono stati realizzati poi per la saga cinematografica. Quindi da questo punto di vista, se la polemica si deve limitare allo stemma delle varie case fatti male, non sta in piedi, perché nel libro sono fatti così. Gli attori, secondo me, per quanto riguarda i tre ragazzi protagonisti, sono perfetti, perché nel libro vengono descritti così. Io attendo con grande ansia e grande curiosità il 25 dicembre, non vedo l'ora di potermelo guardare, lo divorerò e poi ne parleremo. So già che se ne parlerà tantissimo, però devo dire che dal trailer, ragazzi, per me è sì, via la polemica.

Piazza Pennello, la canzone di Tommaso Paradiso, i romantici, per noi romantici dell'Harry Potter originale, tra virgolette, quello della saga cinematografica, che è già quello è diverso dai libri, per cui anche qui bisogna fare un discorso separato. C'è chi si chiede, si domanda come sarà la traduzione, se per esempio la casata Tasso Rosso rimarrà Tasso Rosso, sarà Tasso Frasso. Io un'altra cosa che ho notato nel trailer italiano, che mi ha fatto un po' storcere il naso, sono i doppiatori, non per l'abilità o meno dei doppiatori, non mi permetterei mai perché non ho le capacità di giudicare un doppiatore, ma sul fatto che per esempio per il protagonista, ma per i tre ragazzi protagonisti, le tre voci, i tre doppiatori hanno voci già molto sviluppate. Se non avete ancora visto il trailer, andate ad ascoltarvelo e fate caso alle voci che hanno i tre bambini, perché sono tre bambini, hanno la voce già molto sviluppata secondo me, mentre nel film ci ricordiamo che i doppiatori sono cresciuti con

Allora, vedo che molti sono del mio stesso parere, allo 079-873-8073 riguardo la serie TV di Harry Potter. Diversi hanno detto, vabbè, guardiamola senza pregiudizi e poi alla fine si faranno le valutazioni del caso. Anch'io sono di questa idea, ve l'ho detto prima, no? Pur essendo veramente un fan della prima ora, so i film praticamente a memoria, ho letto i libri 20 volte, però mi voglio porre nella visione della serie televisiva con quest'ottica qua. Non voglio giudicare in anticipo, guarderò e poi insieme tireremo le somme. Tra l'altro, grazie perché torno ad aggiornarvi sulla situazione legata alla Vede Gioca Sarate, ci avete scritto già in diversi. Si circola liberamente, per cui sono stati rimossi gli oggetti sulla carreggiata, per cui si va via lisci. Molto bene, buon viaggio.

per quanto mi riguarda è stato l'album che ho apprezzato di più di Caparezza. Il secondo, secondo me, il secondo album era ovviamente Verità Supposte, usciva nel 2004 ed era il secondo dopo il primo album, come lo si dice, visto che è punto di domanda, punto esclamativo, potrei dirlo così, tipo eh? No, non si può leggere così, solamente punto esclamativo, punto interrogativo, io farei così, eh? Primo album di Caparezza, il secondo era questo, bellissimo, lo sapevo tutto a memoria, Verità Supposte, un album pazzesco che ancora oggi ascolto molto volentieri quando le fattine ci regalano, ci fanno questi bei regali. Adesso arrivano i Kasabian.

sente ancora l'odore di cellophane dell'ultimo album dei Kasabian uscito il 14 agosto. Questa è Nothing Better Than This. Allora, per chiudere il discorso su Harry Potter, visto che è comunque opinione abbastanza comune, ho notato con piacere tra i nostri ascoltatori che l'aspettano comunque con grande curiosità, senza alcun tipo di pregiudizio, non per tutti ovviamente, però molti sì, mi è venuta in mente l'ultima notizia che avevo letto riguardo al cast, visto che mi sono soffermato poco sul cast, sulla scelta degli attori, perché lascia un po' il tempo che trova, però su una scelta, un cambio in corsa che però riguarderebbe la seconda stagione. Nella prima non sarebbe stato presente questo personaggio della saga, ovvero il professor Gilderoy Lockhart, o Allock come è stato tradotto poi nella saga italiana, avrebbe dovuto essere interpretato da Nicholas Hoult, che era perfetto, perché nei libri il professor Lockhart, io lo chiamerò così, veniva descritto come un bel figaccione, per cui la scelta dell'attore che poi l'ha interpretato nella saga cinematografica lascia un po' a desiderare, no? Mentre Nicholas Hoult è decisamente un bel ragazzo. Ecco, è stato sostituito da niente proprio di meno che Kit Harington. Probabilmente l'avrete già letta, l'avrete già sentita, però visto che ne parlavamo era giusto dirlo. Kit Harington, chi calè, a molti può non dire nulla, ma fu Jon Snow nel Trono di Spade, quindi tutt'altro che biondo con gli occhi azzurri, anzi il contrario.

0: diretta dei gemelli diversi di quel periodo, me la ricordo, era Tu corri, Mary e Fotoricordo, che sapevo tutte rigorosamente a memoria, tra cui anche questa. È stata bella poterla riascoltare al termine di questa prima ora trascorsa insieme.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Di nuovo buon pomeriggio a tutti da Nico. Sono le 16 in punto, insieme ancora per un'oretta.
1: Mi
0: è raggiunto Julie per la lettura delle notizie tra pochissimo. Prima però torniamo a dare uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di questa sera e soprattutto di domani. A questo punto mi proietterei già su domani, e con grandissima tristezza nel cuore che vi dico che farà ancora caldo e sarà una bellissima giornata. Questa sera ancora ben soleggiato, oggi si sono arrivati a toccare i 30 gradi, domani ancora peggio perché sarà molto caldo per la stagione, con temperature minime comprese tra 15 e 19, massime 32 gradi il 4 di settembre. Poi io non mi devo innervosire, mi direte voi, e va bene. Uno sguardo anche al traffico. Detto che la Vedeggio Cassarate è stata liberata dagli oggetti sulla carreggiata che ne rendevano difficoltoso il transito, si segnala anche la fine di un pericolo che era stato precedentemente annunciato, ma di cui nessuno di voi mi ha fatto, che nessuno di, noi, di voi mi ha fatto notare, per cui deduco che fosse abbastanza tranquilla. Sulla Stabio Mendrisio c'erano delle persone sulla carreggiata, adesso appunto ripeto non c'è più questo pericolo. Poi sulla rete viaria della Svizzera Italiana, traffico che ovviamente si sta intensificando vista l'ora. Al momento sono segnalati rallentamenti sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno, da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo e nel Malcantone da Magliaso a Ponte Trese in direzione dell'Italia. Adesso con Giulì le ultime notizie.
1: 3 News.
2: Una nuova tragedia si è consumata sulla rotta migratoria verso le Canarie, arcipelago spagnolo nell'Atlantico, il tutto mentre a Ceuta è in corso una crisi migratoria. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El País, oltre 80 persone, tra cui una neonata, sono morte o risultano disperse dopo che una piccola imbarcazione artigianale era partita 26 giorni fa dal Gambia con 128 persone a bordo. E a proposito di Ceuta, il quotidiano spagnolo El Mundo ha rivelato che c'erano state almeno due allerte precise e un'ulteriore segnalazione della Guardia Civil sulla portata dell'ondata migratoria verificatasi a fine luglio nell'exclave spagnolo in Nord Africa. Nonostante queste segnalazioni, il dispositivo di sicurezza spagnolo è risultato insufficiente a frenare l'ondata migratoria, sottolinea El Mundo. E dall'interno, Migros compie un passo per il benessere animale. A partire da questo autunno il grande distributore trasformerà gradualmente il proprio marchio di pollame Optigal, adottando una razza a crescita più lenta per gran parte della produzione nazionale.

0: Beh, David Guetta è stato super sollecitato negli ultimi anni e soprattutto nel 2026 ci sono un sacco di brani che hanno visto il suo zampino dal punto di vista appunto della musica, della produzione. In questo caso l'abbiamo ascoltato insieme a Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Sono le 16:10 di questo giovedì pomeriggio, siete su Rete 3, di nuovo un saluto a tutti da Nico insieme ancora per un'oretta. Volevo raccontarvi questa notizia che mi ha fatto dire alla fine, quando ho finto di leggerla, tipo oh, tutto è bene quel che finisce bene, perché vabbè, amo i cagnolini, amo il mondo dei cani e le storie che se ne raccontano. Forse l'avete già letta da qualche parte, ha fatto un po' il giro del mondo, è diventata virale la storia della cagnolina Valerie, un piccolo bassotto scomparso in un'isola in Australia, è stato ritrovato 529 giorni dopo, sana e salva, in perfetto stato, anzi addirittura un po' ingrassata, quindi mi sa che è stata, ha vissuto anche una vita discretamente bella per un certo punto di vista. Lei si era smarrita su Kangaroo Island, questa isola australiana, un'isola che è nota soprattutto per la natura selvaggia, quindi popolata da canguri, koala e soprattutto da serpenti molto velenosi. Per ritrovarla i volontari hanno passato oltre 1000 ore di ricerche in quasi un anno e mezzo, tra trappole, telecamere, segnalazioni degli abitanti del posto, prima di essere riusciti finalmente a catturarla viva. Ovviamente quando è stata recuperata Valerie non solo stava bene, questa è la cosa impressionante, ma era ingrassata di quasi 2 kg rispetto a quando era scomparsa, segno che in qualche modo questa piccola bassotta si è arrangiata alla grande in un ambiente ostile, e credo che magari sia stata anche aiutata da qualche persona del posto che l'ha adottata un po' in simpatia. Una storia poi che ha commosso il mondo intero e che dimostra quanto l'istinto di un animale possa sorprendere, no? Anche i più scettici. Quindi evviva la cagnolina Valerie, che nonostante più di un anno, quasi 2 anni in solitaria su un'isola deserta, su un'isola australiana in preda a tutti i pericoli del caso, se l'è cavata egregiamente e adesso è tornata tra le braccia dei suoi padroncini, dei suoi proprietari, sana e salva. Oh, che bello! Poi ci sono le foto, ovviamente il video del salvataggio e tutto il resto quando si riuniscono, e lì si piange, si piange duro anche. Litfib adesso con Mascherina.
1: Canzone per chi non dice le cose facce.

Era Kamrad con Love Sober. Allora, vi ricordate settimana scorsa che in uno dei giorni, non mi ricordo, però con Tiki parlavamo del discorso delle auto a guida autonoma, che una delle società che produce, che si occupa di questo tipo di trasporto pubblico, tra virgolette, si è registrato ufficialmente in Svizzera, quindi è da ipotizzare che in un futuro non troppo remoto anche dalle nostre parti troveremo delle auto a guida autonoma che ci porteranno a destinazione, no? Sta facendo il giro del mondo anche questo piccolo video o reel, che probabilmente per chi doom scrolla con regolarità come il sottoscritto avrà già visto, è notizia di l'ho visto per la prima volta un paio di giorni fa, condiviso da un quotidiano italiano, dal Corriere della Sera, del test di un'auto a guida autonoma in Pakistan, che non è andata molto bene, perché a un certo punto l'auto in questione, su strada completamente libera e sgombra, a un certo punto ha girato senza nessun motivo lo sterzo, il volante, verso sinistra, andandosi a schiantare con un mezzo parcheggiato a bordo strada, che era però della polizia, che era lì ferma perché si stava appostando per fare verosimilmente dei controlli. C'è il video, se volete ve lo giro perché è abbastanza simpatico, del tizio che sta spiegando come funziona, come non funziona, dei vantaggi e dei mica vantaggi. A un certo punto l'auto sterza a velocità moderata, non c'è stato un impatto violento, nessuno si è fatto male, per fortuna, però sta di fatto che di sua spontanea iniziativa ha girato il volante ed è andato a schiantarsi, a tamponare, schiantarsi forse un po' esagerato, è andata a tamponare l'auto della polizia che era accostata a bordo strada. Quindi, come spesso accade in questi casi, questo è altre prove a chi magari non è molto favorevole a questo tipo di servizio, di trasporto, di mezzi di trasporto, che dice: ecco, vedi, sapevo io, sempre detto che andava a finire così. Ragazzi, trattavasi comunque di un test. Questi episodi penso e spero che servano anche a modificare questi piccoli bug, no? Per evitare che poi si verifichino più spesso. Però nessuno si è fatto male.

La voce di Giuliano San Giorgi e i suoi Negramaro, mentre tutto scorre, era il 2005, era l'anno, gli anni in cui esplodevano definitivamente loro e poi hanno lasciato l'impronta e continueranno a lasciarla bella netta nel panorama musicale italiano. Tra pochissimo parleremo di fulmini, tuoni e fulmini, ma non di tuoni e fulmini in senso tale, quanto più a un'altra cosa. Adesso sono quasi le 16.30, siamo decisamente in fascia protetta, l'argomento è delicato, ma secondo me riuscirò a raccontarvelo bene senza essere troppo volgare. Prima balliamo!

Bella, la stiamo ascoltando spesso, ma è giusto anche che sia così, perché per quanto riguarda il sottoscritto, ovviamente qua ovviamente va a gusti, I Need a Sign, Show Me Love, che prende appunto spunto dall'originale di Robin S. degli anni 90. Allora, dicevo di temporali e derivati, perché mi sono imbattuto in questo articolo scientifico, quindi lo dice la scienza, non lo dico io che sono il primo scappato di casa, no? Però quando io trovo questi titoli qua, sono uno molto facile da convincere per quanto riguarda le notizie, perché dal momento in cui io leggo lo dice la scienza, subito la mia attenzione si accende. Allora, mi sono imbattuto in questa parafilia, potremmo definirla qui, si chiama cheraunofilia ed è il termine usato per descrivere l'eccitazione, perché di questo si tratta, legata a temporali, tuoni, fulmini e pioggia. Cioè, ci sono persone che magari quando sentono il temporale o si spaventano o si rilassano, i più tendenzialmente provano piacere a dormire quando c'è il temporale e la pioggia fuori, no? C'è invece chi quando comincia il temporale gli parte lo schivizzo e quindi cerca un contatto con il proprio partner o la propria partner. Al che c'è poi un'intervista fatta ad una psicoterapeuta e sessuologa, Gigi Engle, e spiega che un temporale può generare uno stato di attivazione fisiologica. Sto leggendo, l'imprevedibilità dei tuoni e dei lampi aumenta attenzione, anticipazione, che non so in che termini venga inteso, e adrenalina, provocando quindi reazioni come battito cardiaco più veloce e una maggiore sensazione di eccitazione. Quindi per alcune persone queste sensazioni poi si intrecciano con il desiderio di... ci siamo capiti, no? Soprattutto quando il temporale viene vissuto in un ambiente sicuro, quindi tendenzialmente a casa propria, insieme a qualcuno da cui si è attratti. E fin qui non ci piove. Però bisogna indagare quanto è diffusa questa cheraunofilia. Un sondaggio recentemente realizzato ha rilevato che il 37% degli intervistati nel Regno Unito ritiene che il maltempo aumenti il proprio desiderio, mentre oltre il 53% afferma di sentirsi maggiormente nel mood durante le serate buie e piovose. Quindi avete capito? Quando c'è il temporale qualcuno parte... Wella! Mai successo. Ma mai proprio.

Leonie, don't worry, anche lei abbiamo imparato a conoscerla bene negli ultimi anni. Lei classe 97, io quando leggo classe 97 nella mia testa sono ancora ragazze e ragazzi giovani, in realtà ormai vanno più di 30 anni anche loro, quindi hanno, come si dice in questi casi, una certa. Comunque, finito il discorso dei temporali e del fatto che i temporali accendano quel tipo di desiderio, arrivano messaggi di battute allo 079 873 8073 da parte vostra di gente che dice: ah, adesso capisco perché quest'estate niente. Perché effettivamente quest'estate di temporali pochi, quasi inesistenti, e quando si verificavano erano prevalentemente a notte inoltrata, e a notte inoltrata, se provi, adesso io parlo per esperienza mia personale, se si prova a notte inoltrata a fare certi tipi di ragionamenti, si riceve spesso e volentieri un calcio o un pugno nel migliore delle ipotesi. Per cui ecco spiegato. Trattasi, come detto, di cheraunofilia, che è questa parafilia che accende il desiderio fisico sotto le coperte quando ci sono i temporali e le piogge forti. Anche oggi abbiamo imparato qualcosa. Eravate a conoscenza di questa cosa? Se sì, chiaramente ottimo. Io, che tendo a definirmi una persona discretamente ignorante, l'ho imparato in questi giorni. Molto molto bene.

Marrakesh, bravi a cadere i polmoni. Lui che è stato suo malgrado protagonista di un video, che anche questo, ormai vi sto solo di video virali vi sto parlando, però oh ragazzi, questo ho visto e quindi sapete che a me le cose che interessano poi ho piacere a condividerle insieme a voi. Un video che aveva come protagonista Madame. Lei al termine del suo concerto in quel di Barletta, alla fine il suo fonico che l'ha seguita con lei per tutto il tour dell'estate, a un certo punto prende il microfono, prende la parola e ha comunicato a microfono aperto, quindi al palco, ma soprattutto a lei, che ha scoperto in quel momento lì quella cosa, che avrebbe interrotto la collaborazione con lei perché è stato chiamato da Marrakesh e Gué Pequeno, che hanno intenzione appunto di fare questa reunion in due date, se non ricordo male, a San Siro, e quindi hanno chiesto a lui di occuparsi dell'aspetto fonico. E quindi a un certo punto si vede il fonico di Madame che prende il microfono e dice, leggo perché ho qua l'articolo: sarà l'ultima sera che faccio il tour estivo perché devo andare a fare un altro lavoro, ma ti lascerò in buone mani di un collega fidatissimo. Il video è diventato virale perché si vede la reazione di Madame, che è genuinamente sorpresa e quasi sbigottita dalla notizia. Sembra, pensa ad uno scherzo all'inizio, poi alla fine vede che la cosa è seria. Il tecnico dice, mi mancherai tantissimo, e poi lui dice, ci vediamo a novembre per le date dei club, no? Sempre il fonico. A quel punto Madame si è ripresa un attimo e ha chiesto, scusa, ma posso chiedere che cosa vai a fare? E lui dice, ci sono Marra e Gué che devono fare una reunion, sono più anziani, lo faccio solo per loro, per anzianità. E poi è stata bella la risposta di Madame, che ha detto, sorridendo, replicando, male, puntare sui cavalli vecchi non funziona, ridendo, e poi ha detto, scherzo, scherzo, scherzo. Però secondo me c'è rimasta male lei. Diciamo che il metodo di comunicazione a concerto finito è rivedibile. Quindi capisco il suo essere spaesata. Sì.

mamma mia, ogni volta che sento le tattoo con All the Things She Said è un viaggio indietro nel tempo, nei ricordi, pazzesco. Io mi ricordo che comprai il CD del singolo, perché vi ricordate che in quegli anni lì, negli anni 2000, sicuramente vi ricorderete, si poteva comprare il CD con col singolo solo, no? Io comprai il singolo delle Tattoo, All the Things She Said. Non so cosa mi attirò delle Tattoo, in maniera particolare, però c'era un qualcosa in quel progetto creato ad hoc che fecero questa canzone e l'altra, ce n'era anche un'altra famosa che adesso vado a cercare mentre chiacchiero con voi. Avevamo fatto due singoli di successo, le Tattoo sostanzialmente, questa e poi un'altra. Poi quando scoprì appunto che c'era un progetto nato, costruito ad hoc, ci sono rimasto un po' male. Niente, non mi viene in mente il secondo brano famoso delle Tattoo, però mi ricordo che ne avevamo fatto un altro. Ah, Not Gonna Get Us, esattamente, proprio quella lì. E poi, così come è nata, così come sono nate, sono morte all'improvviso, a livello artistico, ci mancherebbe, però sì. C'era un qualcosa che mi aveva particolarmente ispirato, ma non mi ricordo cosa. Sarà la voce, forse il timbro vocale, che comunque attira, è una roba importante. Sicuramente quello. A proposito di timbro vocale, pazzesco, beccatevi sia.

che io non ho mai parole per descrivere sia al termine di ogni canzone, però vabbè. Nel frattempo vi ringrazio perché mi avete aiutato a capire cosa mi abbia attratto, perché mi avventuro nella coniugazione di verbi che poi magari non mi appartengono, però cosa mi abbia attirato al tempo nell'acquisto del singolo delle Tattoo. Grazie per questa illuminazione. Nel frattempo siamo arrivati alla fine di queste due orette tranquille trascorse insieme, ci siamo tenuti compagnia in questo giovedì pomeriggio. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per essere stati in mia compagnia. L'appuntamento è per domani, che sarò ancora con voi dalle 15 alle 17. Tra pochissimo arriveranno ovviamente i cialtroni a tenervi compagnia fino all'ora di cena. Quindi da Nico un saluto, ci sentiamo domani, buona serata, ciao!

0: dai, parliamone.
1: Ci devono separare. Sì. E quello lo penso
0: come a scuola.
1: Sì.
0: Non possiamo guardarci in faccia che scoppiamo
1: perché
0: a ridere.
1: Perché non è possibile, non mi sto sentendo già male.
0: C'è Nico Saldagna che ha già la mano sulla bocca per dire.
1: No, non possiamo andare. Adesso,
0: Nico Saldagna in questo momento, che tra l'altro deve fare il serio, perché tra poco deve leggere il notiziario, no, quindi deve già impostarsi queste robe qua.
1: 1500.
0: Sì, tanta roba.
2: Radio Televisione Svizzera.
3: Ah, ma lo dite così proprio?
0: Sì, quanto abbiamo speso?
3: Ma li avete, usateli. No, cioè, no, voglio dire.
0: Allora, tecnicamente non funziona così. Funziona no, che quando no. Vai in vacanza tu ti aspetti di risparmiare, invece
1: non risparmi
0: niente.
1: Allora vi dirò che tempo fa e vi dirò che in tutta la Svizzera è soleggiato e fa caldo, nonostante qualche velatura. Domani in tutto il paese è soleggiato e molto caldo per la stagione che è. Che stagione è? Estate, ma.
0: Sì, però fa caldo.
1: Fa caldo, si sta sbriciolando, diventa.
0: Cosa si sta sbriciolando?
1: Estate sta diventando autunno, si sbriciola tra poco.
0: C'è anche la canzone. L'estate sta sbriciolando.
1: La temperatura minima a sud 18 gradi, a nord 13. A nord 13. E le massime 31.
0: Invece la viabilità è una conferma, almeno quello, è sempre uguale da anni e anni.
1: C'è lei?
0: Anni. Sì, perché sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud c'è il solito casino, come sul piano di Magadino fra Quartino e Cadenazzo in entrambe le direzioni, e nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti verso l'Italia. Occhio perché in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con tempi d'attesa di una trentina di minuti, l'entrata autostradale di Airolo è chiusa verso nord e ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
2: 3 News.
3: Aria di fusione sulla sponda destra del Lago Maggiore. I municipi di Minusio e Tenero Contra vogliono inoltrare un'istanza di aggregazione. Il cantone però vorrebbe includere nel progetto anche il comune di Mergoscia senza un municipio dal 2024. Un'unione che se andasse in porto darebbe luce al secondo comune più popoloso della regione con circa 11.000 abitanti. Sono stati sottratti diversi dati pubblici legati a detentori di veicoli. Oggi il Dipartimento delle Istituzioni ha sporto denuncia penale. Nei dati rubati sono inclusi il numero di targa, il nome o l'indirizzo. Dati pubblici reperibili attraverso la pagina web Elenco Targhe Cantone Ticino. È un attacco informatico già avvenuto in altri cantoni che sfrutta il modulo di ricerca web. Il sito è stato perciò disabilitato. Infine da oggi la corsia stradale di discesa di via San Gottardo tra il piazzale nord della stazione FFS di Lugano e il tunnel di Besso è riaperta in entrambi i sensi al transito dei veicoli. Non è più possibile l'accesso pedonale all'interno del tunnel stradale. Il Dipartimento del Territorio e la città di Lugano hanno deciso di chiuderlo in via definitiva.

0: mi hai messo in difficoltà perché hai detto delle parole che mi hanno toccato nel profondo. Ripetile, vai.
1: Basindrew, Beavis Stry, and let me know.
0: And let me know. Che vuol dire and let me know? And let me know.
1: And let me know.
0: È scritto and let me know. And let me know.
1: And let me know.
0: Cosa vuol dire?
1: Vuol dire alla fine di ogni pensiero profondo.
0: Che bello.
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
0: Mi piacerebbe fare una canzone intitolata And the Living
1: Know. And the
0: Living
1: Eccoci qua.
0: Ciao Verdi, mi sei mancato. Tantissimo.
1: Hai una bellissima faccia, sei stupendo.
0: Anche tu, sei abbronzato, bravo.
1: Sì, va via.
0: Quello è il problema dell'abbronzatura, se ne va.
3: Con le quale cialtrone, con le quale cialtrone, con le quale.
1: Ma cosa facciamo?
0: Come tutte le cose belle della vita, l'abbronzatura, anche quella che è una cosa bella, se ne va. Dopo quanto, solitamente?
1: Ma poco,
0: tre giorni,
1: sai, pochi,
0: tre.
1: Due docce va via.
0: Ma che brutta roba.
1: Quindi la noi fatica. Siamo una cosa brutta, però. Perché invece noi rimaniamo. Noi non rimaniamo.
0: Le cose brutte rimangono. È una conferma.
1: Siamo brutti.
0: La stagione, quella dei brutti, quelli dei brutti ceffi, soprattutto come noi.
1: Continua.
0: Quelli del club dei cialtroni, è riniziata. We'll be right back.

0: è sempre bella questa canzone. Bella, il significato è profondo.
1: Vai.
0: Il significato parla di come una certa attività maschile abbia prodotto dei risultati ottimali per il continuo della vita. L'ho tradotta in maniera molto molto molto diplomatica, devo dire.
1: Lo spiega Canzoni.
0: Grazie, diamo il benvenuto anche al maestro. Bentornato maestro, come sta, come è andata l'estate?
2: Sto abbastanza bene, devo dire, mi sono rilassato, anche se con la vigna c'è da lavorare, insomma non possiamo divertirci più di tanto. Grazie.
0: Un applauso per quello che ha detto, per la vita.
2: E vi ringrazio tutti quanti. Abbiamo un nuovo staff che lavora a CAD dei Cialtroni. Renato, mani di forbice, nessuno gli vuole dare la mano. Abbiamo Dino Pavone, fa sempre la ruota in ufficio.
0: Sì, ma come se la tira però. Che fastidio.
2: Willy Drone, sempre sopra il décolleté di Luciana. Gigi Tacchino si presenta a fette.
0: È brutto perché non va mai negli Stati Uniti.

0: Sono tornati i cialtroni! Nata, l'hai sentito?
1: Sì.
0: Ci sono?
1: I cialtroni.

0: sì. Dai, erano quelle canzoni con cui ti abbracciavi,
1: piangevi, ti commuovevi,
0: iniziavi con le mani sulla schiena, poi scendevi,
1: ti prendeva
0: le mani e le rialzava.
1: Sì.
0: Adesso è diverso, è cambiata la faccenda, no?
1: No, è uguale. No, adesso non si fa quella roba lì.
0: Non si fanno più i lenti?
1: Ma i lenti? Ma sei informa, la Gen Z, i lenti non sa cosa sono.
0: No, è vero.
1: Ma va, la Gen Z vuole canzoni di 2 minuti e 30.
0: Vero?
1: Tutte autotune, bando, badam, bando, balesponda,
0: balandimba. Tutto da ballare.
1: Da ballare ci si scrive solo.
0: Cioè, nelle serate anche di concerto, no? Non c'è mai il momento di lento con col bacetto, no? Quelle robe.
1: No. Io invece, come dici tu, noi li avevamo. Io ballavo Carlos Whisper.
0: Ah, ok. Okay. And never gonna dance again. Oppure in Chicago anche.
1: Ma if you leave me now, you said a rhythm to me. Ma cosa mi stai dicendo?
0: Era bello.
1: Questo è un mese strano, ti chiedo come si affronta il mese di settembre.
0: Ma
1: è un disastro,
0: sì.
1: È duro per tutti.
0: È complicato secondo me anche dalla temperatura, che solitamente in questo periodo è un po' più tranquilla.
1: E invece è caldo ancora.
0: È troppo caldo.
1: Allora,
0: uno pensa, rientro dalle vacanze, un po' di fresco invece.
1: E arriva un'altra ondata, ufficiale.
0: Lo sapevo su sabato.
1: Sì, attenzione, preparatevi. Mi ha colpito, ed è dappertutto, la notizia di quest'uomo che ha fatto 8.000 chilometri a piedi dal Friuli alla Sardegna in 15 mesi. Dice, ho cambiato 11 paia di scarpe. Domanda, e i calzini no?
0: Sì, e la tallonite niente.
1: Dai, ma possibile. 11 paia di scarpe, perché si consumano così tanto in 8.000 chilometri? 11 paia di scarpe.
0: Dipende dalla scarpa. Se quella morbida è come la matita morbida, si consuma di più.
1: Sì, però in 15 mesi di cammino, la matita morbida, l'HB.
0: L'HB,
1: che non è la 2A. No. Poi, altra cosa, e qui mi devi spiegare. Zurigo, hanno fatto questo esperimento insolito per spiegare delle cose che riguarda il terreno. Si chiama degradazione biologica della mutanda.
0: Della mutanda?
1: Sì. E lo so, anch'io ho reagito come te.
0: C'è gente che seppellisce le mutande per vedere per vedere quanto tempo ci mette una mutanda a biodegradarsi.
1: Bravissimo. L'obiettivo è comprendere meglio l'attività degli organismi del suolo, come lombrichi, funghi, batteri. Una volta dissotterrato, hanno visto la mutanda quanto tempo ci ha messo a decomporsi nel terreno.
0: Quello che è avanzato della mutanda.
1: L'importanza dello studio serve a valutare proprio il terreno, anche la sanità del terreno.
0: Allora, la mutanda era di cotone?
1: Di cotone.
0: Di elastan o di acrilico?
1: Adesso
0: era di seta.
1: No, non era di acrilico, era una mutanda messa lì.
0: Voglio capire se fosse di cotone o
1: meno. È un esperimento importante, perché in base a questo si capisce, quando fai il chichiglio clandestino, quanti mesi prima la devi seppellire.

0: Ci scrivono allo 079-873-8073 riguardo l'argomento delle mutande seppellite, per vedere quanto tempo ci mettono a biodegradarsi.
1: Sì, 2000 mutande di cotone sepolte in tutta la Svizzera.
0: Scrivono, avendolo fatto, confermo, una mutanda di cotone bianca.
1: Di cotone bianca?
0: Sì.
1: Attenzione, l'esperimento è stato avviato nel 2021 dall'Università di Zurigo, adesso diciamo le cose come stanno, a 5 anni di distanza si trovano soltanto dei brandelli ove il terreno è in grado di avere i microrganismi giusti.
0: Sì, deve arrivare l'ombrico di turno, deve arrivare... Cos'è che sottoterra?
1: Sottoterra, adesso non ci infiliamo sottoterra.
0: Vabbè, non ci infiliamo anche
1: l'ombrichi,
0: noi sottoterra.
1: Funghi, batteri, okay, organismi del sottosuolo insieme lavorano, decompongono come attività
0: la fibra, sì.
1: La fibra della mutanda, quindi insomma, se dovete seppellirla,
0: ricordate. Ma l'elastico?
1: L'elastico è tosto, rimane.
0: Come fai?
1: E rimane l'elastico, però
0: guarda,
1: sai.
0: Poverino, l'ombrico che deve masticare l'elastico, come fa?
1: No, non ce la fa.
0: Diventa
1: fa gli
0: difficile.
1: Escrementi. No, è duro, gli escrementi.

0: E niente, e non c'è verso, non anzi, giù. Non si infila tra i denti, poi non si.
1: Cosa fai? La devi sputare.
0: Sì, ok. Però ti ha dato il tovagliolo del servizio della nonna.
1: E come fai?
0: No, non è bello. No,
1: o vai in bagno, o la butti sotto al tavolo come una palla? O
0: lo metti in tasca, poi vai in bagno.
1: Ma...
0: che brutta roba. No, che brutta visione.
1: Che roba terribile.

0: Vorrei grazie per aver evocato questa canzone in merito alla mutanda biodegradata nei giardini svizzeri. Cambiamo, bello, bravissimo. Scriveteci se volete la vostra esperienza. Avete mai seppellito le vostre mutande nel giardino dopo che siete tornati da un finto calcetto? Attenzione, ci vogliono 5 anni per la biodegradazione.
1: 5 anni,
0: se scava lei ve la trova.
1: È tanta
0: se la trova arriva in casa dicendo...

0: Bellissimo. Senti, mi piace molto, in tanti anni dei club di Cialtrone non abbiamo mai detto una roba del genere.
1: Cioè?
0: Siamo ad Ancona e qui succede una roba del genere. Io pensavo fosse impossibile, c'è qualcuno che scambia l'abitazione di un altro per la propria. Cioè, ma scusami,
1: Ma come fa?
0: Ma come fa?
1: Probabilmente quella che ha trovato è più bella della sua.
0: Ma scusami, ma non è possibile. Tu non puoi sbagliare. Facciamo prima, per cortesia, un siparietto sonoro prima di parlarne.
1: Potrebbe essere.
0: Tipo.

0: grazie, c'è un filo di poesia in chiusura. Che cosa è successo? Ad Ancona, e due persone rientrano a casa di notte dopo aver fatto serata fuori, una coppia di coniugi.
1: Sì, l'avete letta sicuramente da qualche parte questa notizia, perché era su tutti i giornali, su tutti i portali,
0: dappertutto,
1: sì.
0: Dappertutto l'avete detta, avete sentito.
1: Questi rientrano a casa e su il divano di casa
0: trovano lui tranquillamente che si guarda la televisione, uno sconosciuto.
1: Era un po' fatto,
0: era un po' sghighigliato, e la porta non era sana del tutto.
1: No.
0: E però è incredibile, perché lui ha dichiarato: pensavo fosse casa mia.
1: Certo.
0: Devo dire una cosa incredibile, che a me non è mai successo.
1: Aveva lo stesso divano, lo stesso televisore, le stesse cose che c'erano in giro. Uguale lei.
0: Io non mi sono confuso mai con la casa mia, a parte una volta con la fidanzata di un mio amico.
1: Chissà perché. Immaginavo che andassi a parare in quella direzione.
0: E per forza.
1: Poi è arrivato l'amico e ha detto: questo non è casa tua.
0: No, ma scusa, è lei. Ah, mi confondo. Non è lei la mia fidanzata.
1: Scusate
0: se vi ho disturbato.
1: Arrivederci.
0: Vado via.
1: Riprendo la porta. Ciao.

0: Ma ti ricordi negli anni 90 Tony Braxton?
1: Tony Braxton.
0: Questo è il gruppo delle sorelle Braxton, che si chiamavano Braxtons, le sorelle di Tony.
1: Quante ne aveva?
0: Se non sbaglio erano 4, 5 con lei. Tony, Tonè, Tonetta, Tony e Tonella.
1: Tonella. Guarda che c'è, Tonella.
0: Mamma,
1: la famiglia Braxton. Com'è che era?
0: Tonina.
1: Hai detto Tonina.
0: Tonella.
1: Perché tutti con la G?
0: Che ne so io. No, allora, mi ricordo un altro gruppo che era Tony Tonè, che facevano un R&B bellissimo e per quello mi sono confuso.
1: Lo spiega gruppi R&B sconosciuti.
0: Esattamente.
1: Allora, è arrivato un messaggio vocale, lo 079-873-8073, che...
0: Salutiamo Daisy.
1: Daisy, ti salutiamo, che impone una riflessione che non abbiamo fatto. Abbiamo parlato di confondere una casa, la più facile è confondere la macchina.
0: Sì, vai a fare la spesa in un supermercato con un parcheggio grandissimo, tu parcheggi sovrappensiero, hai ad esempio dell'esempio di Tesi una Peugeot 205
1: parcheggiata lì,
0: rossa,
1: arrivi lì,
0: torni, ma la chiave non funziona.
1: Allora provi a successo?
0: Arriva qualcuno o qualcuno e ti dice mi stai scassinando la macchina, guarda che questa è la macchina,
1: è la mia,
0: la tua è a due parcheggi di fianco,
1: è così, ed è uguale identica, tu sei dentro con la chiave, così vabbè, può succedere.
0: Targata T,
1: sì, Tonella. Allora attenzione, è un momento delicato, ricomincia la stagione e noi giochiamo di generosità, perché in palio c'è un buon acquisto del valore di 50 franchi. Come fare per vincere?
0: Quando lui sente franchi si va già in generosità, perché
1: è generosità.
0: Beh, 50 franchi di generosità,
1: belli puff.
0: La frase sfatta per giocare e tentare di vincere il nostro buono da 50 franchi, come funziona il gioco? Spieghiamolo.
1: Il gioco funziona che io dirò una frase e voi la sfate, cioè dite l'ultima parola anziché giusta, sbagliata, sfruttando l'inizio di quella che io vi do.
0: Facciamo un esempio?
1: Per esempio.
0: Magari i neofiti del nostro programma non l'hanno capito.
1: Per esempio, sfalla tu.
0: Vai.
1: Oggi sono molto
0: assorto.
1: Ecco, è giusto, io volevo dire abbronzato.
0: Le
1: temperature sono ancora molto
0: a origine. Origeno, perché no?
1: Origeno, e sarebbero alte. Ritorna di nuovo alla stagione del club dei cia.
0: Ciapet. Esatto, anche.
1: Ecco.
0: Vedi.
1: Tocca a voi con un vocale allo 079 873 8073. La frase in questione è:

0: sei di là sotto, dai, no, vabbè, dai, sempre smetti. Lì vai a parare.
1: Allora la frase,
0: un sacco di messaggi, la frase che cos'è?
1: La frase è: che brutto ri, sarebbe stato ricominciare.
0: Sì, dopo le vacanze.
1: Le vacanze, si ricomincia tutto, la scuola, tutti gli impegni, anche voi, perché ha preso la scuola tutti i menage familiari.
0: Sì.
1: Vai, dispa,
0: brutto
1: compagno.
0: Riaccompagnare.
1: Portare al mattino, no? Glielo dici. Allora, sentiamo i vostri vocali. Allora, vediamo un po' che cosa avete detto. Sentiamoli.
2: Che brutto rimpappato.
0: Rimpappato.
1: Cos'è vuol dire rimpappare? Mi
0: secondo
1: piace.
0: Te, spiegazione di Herbert Cioffi di rimpappato.
1: Te lo spiego, quando fai l'uovo sbattuto con la forchetta, sì, rimpappi.
0: Allora rimpappi.
1: Lo rimpappi.
0: Quando viene male, che brutto.
1: Rimpappato. Cioè, pacciappappacciappa.
0: Quando lo accetto, lo accetto.
3: Allora, andiamo avanti. Che brutto risotto.
1: Che brutto risotto.
0: Quando scuoce, brutto il risotto.
1: Quando scuoce è terribile.
3: Che brutto ridere con i cialtroni.
0: No, dai, che brutto. Non è brutto.
1: Ma io accetto lo spottò.
0: Sì, va bene, anch'io.
4: Che brutto riporto.
0: Ah, che brutto riporto.
1: Che brutto quando fai il riporto. Devo dire, sentiamo anche questo. Sì. Andiamo avanti.
5: Che brutto rincitrullito.
1: Sì, è brutto. È brutto, devo dire, è brutto.
0: Sì.
6: Che brutto rimpoglionirsi la nostra
0: età. E abbiamo un vincitore. Perché ha ragione.
1: Non sai che peso. Non sai che peso.
0: Si chiama Paolo.

0: making man, see me why is making bread. Zooming away.
1: Che cosa vuol dire?
2: Significa tu mi guardi, ma io non penso di poter stare con
1: invece
2: te.
1: No, il panettiere sta facendo il pane, questo è il significato della canzone.
2: Veramente.
1: Veramente. Sì.
2: Ragazzi, è tornato il campo dei cialtroni con tutti i crismi. Pensate che è vinto uno che ci ha dato dei rinco. E noi vabbè. Lo siamo, ma non lo sentiamo.
1: Non lo sentiamo, ma in effetti se proprio fai un'analisi profonda,
2: bravi, comunque bravi, avete giocato in tante, siete sempre molto bravi, ma noi facciamo anche della cultura. Oggi è il compleanno di una cantante bellissima che aveva conquistato tutti nel 2000, poco dopo il 2000, credo fosse il 2003, è Jennifer Page.
1: Grande, di che anno è?
2: Lei? Sì. Lei è del 73.
1: Ah beh, quindi esce così.
2: Così. Però quando faceva, cantava Crash. Te la ricordi Crash?
1: È l'unica canzone che ha fatto.
2: È l'unica che ha fatto, sì, però il video era bellissimo.
1: L'altra di Jennifer Page.
2: Non c'è, non l'ho fatto, ho fatto solo Crash.
1: Perché ho perso i denti prima di fare l'altro.
2: Dopo ho fatto Crash.
1: La facciamo?
2: Te la ricordi com'era?
1: Sì.
2: Noi la sappiamo.
1: Dai, tra poco meteo e viabilità per celebrare

0: televisione svizzera.
1: Ciao! Ciao!
2: La manovra non la faccio,
1: No, te la faccio.
2: No.
1: E io te la faccio.
2: No, ti prego.
1: Io te la vorrei fare.
2: No, perché in falsetto poi faccio fatica, poi
1: falla.
2: Faccio anche fatica a rimandare giù tutto.
1: Ma no, lì si parte dalla gola.
2: Appunto,
1: allora non te la faccio.
2: No, vado un'ottava sotto, tu vai su.
1: Io come la faccio?
2: Vuoi la manovra?
1: No.
2: Vuoi la manovra?
1: Giusta, no, non me la fare.
2: Non è necessario.
1: No, lasciamo tutto com'è.
2: Vabbè. Spieghiamo, la manovra serve per cantare in falsetto.
1: Sì.
2: Diamo un colpo là dove non batte il sole e la voce,
1: va magicamente sale, normale,
2: di un'ottava.
1: Di un'ottava va su.
2: Ma tu ci arrivi lo stesso perché è una buona estensione.
1: Ma
2: io sono un baritono e non ci arrivo, quindi andrò un'ottava sotto. Per che cosa?
1: Per
2: la
1: Crash.
2: Canzone di Jennifer Page. Che
1: Jennifer si Page
2: Crash.
1: Oggi fa, quanti anni fa? 73?
2: 53.
1: È già il momento, no?
2: No, tranquillo,
1: Previsione fino a stasera.
2: Siamo pronti? Vai col riverberino.
1: Vai.
2: Vai, cantala.

0: cattivi.
1: Stavi, allora, ho fatto una stupidaggine.
0: Cos'hai combinato? Guardato, ricordiamo, Stevie B è,
1: io sono un vocalist.
0: È il nostro vocalist da Grotta a Mare, dalla Rosa Nera.
1: Rosa Nera di Grotta a Mare.
0: Cos'è successo?
1: E ho guardato l'eclissi senza gli occhiali da sole.
0: No, non si fa.
1: E lo so, gli occhi a X adesso.
0: No, che brutta roba.
1: E la vedo ancora, vedo.
0: Ma puoi recuperare, ti hanno detto i medici che puoi recuperare.
1: E da un occhio, devo vedere.
0: Vabbè, stiamo parlando di una roba seria anche.
1: Ma scusa, no, ma no, Stevie B.
0: No, io non voglio.
1: E li bloccato.
0: Ma chi è?
1: Poi chi vuoi che sia, no. Guarda l'ora. Pronto?
2: Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere che voglio andare ad Alghero.
1: Ma Antonio!
2: E ad annusare un po' di pelo.
1: No!
3: Antonio, vedi,
1: ma io non lo so.
3: Non fa così la canzù.
1: Dina.
2: Come fa, scusa?
3: Fa che è in compagnia di uno straniero.
1: Pensavo peggio.
3: No.
1: Pensavo che lei le dicesse peggio.
3: No, io me ne ricordo.
1: Dina, buongiorno, eh.
3: Buongiorno, come state? Tutto bene?
1: Tutto bene. Lei tutto bene?
3: Sì, sto.
1: Avete passato dei buoni giorni?
3: Più o meno, insomma, Antonio è ancora in galera.
1: Come
3: è
1: ancora in galera?
2: È vero, sono uscito per un attimo e poi mi hanno ripescato.
1: Ma perché sei tu quello che ho letto Canton Bo, che il detenuto riacciuffato evaso? Sì.
2: Sì che sono stato io.
1: sei tu proprio.
2: Ma è stato talmente facile, è stato imbarazzante. Io sono uscito perché volevo fare il Ferragosto.
1: Certo,
2: il giorno dopo
1: famiglia.
2: Il 16 me l'hanno riaffutto e riacciuffato.
1: Ma come hai fatto a uscire?
2: E mi ha aiutato Pina.
3: Non lo dire, screanzato che non sei altro, che poi mi chiedono tutti come uscire di galera.
1: Sì, certo, che c'è da vantarsene, ve ne vantate.
3: Beh, certo, certo. Quelli che riescono a evadere sono degli eroi.
1: Eroi.
3: Per il nostro movimento di delinquenza.
1: Ma adesso è dichiarato.
3: Sì, c'è un'associazione. Si chiama Movimento di Delinquenza.
1: Quindi vi vantate?
3: Il Movimento di Delinquenza, MMDD.
1: Ma dovete dirlo proprio ormai per radio questo.
3: Vabbè, sì, è un'associazione, noi facciamo dei corsi,
1: sì,
3: pagati dal Gandone,
1: certo,
3: per evadere dal Gargano.
1: E come si evade? Per se è lecito?
3: Con la limetta.
1: Con la limetta?
3: Con la limetta.
1: Ma quella è vecchia.
3: Ma vabbè, funziona sempre.
1: Sì,
3: la squadra che vince non si cambia.
1: Ma scusa, ma la.
3: Mi aiuta, mamma? Maria Catena?
1: No, no.
3: Mamma?
1: No, mamma. No.
3: Ficcami. State tutto bene?
1: Sì, signora, sì.
3: Sì, molto bene.
1: Signora, ma lei non pensavo che si prestasse a queste cose losche.
3: Ma perché? Ci sono un sacco di parenti da tirare fuori. E allora è un po'. Insomma, mio marito cosa fa? Costruisce le limette.
1: Ah, le fa il marito.
3: E io faccio le torte.
1: Ah, giusto, nella
3: la
1: torta
3: la va la torta e noi la portiamo ai carcerati e poi zing tagliano le sbambe per galarsi, diamo la dote del matrimonio. I lenzuoli, quelli che si usavano nei tempi.
1: Signora, mi scusi, può ricordarmi quanti anni ha, per curiosità?
3: Quanti anni tenga?
1: Non se lo ricordo.
3: Gaetana.
1: No
3: Gaetana. Un attimo, eccomi qua.
1: Questo è giusto, me lo ricordo.
3: Allora, conto fatto.
1: Lei è il marito?
3: Sì.
1: Quanti anni ha lei?
3: Hai 120 e qualcosa che adesso.
1: E la moglie?
3: E la moglie 120 anche lei.
1: Ah, vi passate 3 anni?
3: Sì.
1: Quindi voi fate le limette, le mettete nella torta?
3: Io faccio le limette con lo stambo. Con lo stambo.
1: Sì. Con calma.
3: Ma poi non me ricordo.
1: Gaetano,
3: torna a dormire, mi hai preso le gocce.
1: Tutta la faccia.
3: Mamma, per cortesia.
1: Pina, per cortesia, non degenerare.
3: I tempi radiofonici non sono così, devono essere un po' più.
1: Sì. Va bene, è giusto dire per radio che avete un'associazione di delinquenza?
3: Ma non è un'associazione di delinquenza, è un'associazione per tirare fuori le persone di galere dal loro nella nuova vita.
1: E lo fate?
3: Certamente. Ecco.
1: Non so, non
3: mi ha.
2: Vieni, venitemi a tirare fuori che qua. Il tempo passa, faccio capo qua dentro.
1: Piccola poi è la cella, che paura.
2: Piccolo,
1: perché sei finito dentro?
2: Vabbè, perché mi ero impossessato di cose che non erano mie.
1: Ma
2: ero entrato in una casa che pensavo che fosse la mia, ma non era la mia. Pensa a te.

0: Williams, in questo caso si chiama Do For Love, tra l'altro notizia di un paio di giorni fa, battuta RSI, quindi l'abbiamo data noi, ringraziamo la nostra redazione. Dwayne Davis è colpevole della morte del rapper Tupac Shakur, lo ha stabilito la giuria nel processo per l'omicidio avvenuto nel, ricordiamo, nel 96, quindi 30 anni fa a Las Vegas. La pena sarà pronunciata il 13 ottobre. C'è già 50 Cent che ha detto la sua, ha detto io lo scagionerei perché è un millantatore, questo è più o meno quello che ha detto, e tra l'altro altri avevano ventilato l'ipotesi di essere i mandanti per l'omicidio di Tupac Shakur.
1: Ce n'è voluta, No.
0: Aspettavo.
1: No, perché l'argomento è dai, lo spiega rapper.
0: Era, c'era da fare.
1: Era una roba.
0: Appunto, era da mettere.
1: Era...
0: No, ma chi c'è?
1: No. Non
0: ma
1: sono...
0: che grande.
1: Non ho più quella cosa.
0: Sono
1: lì.
0: Sempre stato il tuo ammiratore. E sono contento che sei venuto a trovarci per cantare la sigla di The Shelter of the Day, caro amico Sananda Maitreya. Perché questo è il tuo vero nome. Prima ti chiamavi Terence Trendardi.
1: Sono Sananda.
0: Sanand. Da Cisternino.
1: È finito di modo di fare le bombette. E prima mi chiamavo Terence Trendelb, poi dopo ho preso cosa bevo lei. E sono diventato Sanand.
0: Cantaci la canzone.
1: Allora dai, è la canzone. Vai. The Charlton of the Day. The Charlton of the Day. Riprende il Charlton of the Day. Yeah.

Vi ho sentito ieri, ma anche l'altro giorno e tutti gli altri giorni quando ho tempo. Ho detto, ma siete proprio due pirli, eh?

0: Why you so nasty? Questo è Antonio di Rosario.
1: Rude boy,
0: che salutiamo.
1: Salutiamolo.
0: E dovrebbe esserci stasera dopo le 22, perché ieri sera era qui. Quindi ha fatto il suo programma ieri sera.
1: Bravo.
0: Non è Rude Boy, è Rude Box.
1: Rude Box.
0: Spice.
1: Allora, è il momento di tornare alle nostre inchieste, alle nostre osservazioni, ai nostri studi. E parliamo di quei sei dettagli che è ufficiale, ci sono sei dettagli che colpiscono gli uomini delle donne. Pare che attirino tantissimo, la scienza dice che ci sono proprio...
0: A sei dettagli femminili
1: sei
0: che
1: dettagli
0: attirano l'uomo.
1: Femminili.
0: Beh, sono dei consigli che diamo alla radio.
1: Dei consigli importantissimi, riesce a fare un siparietto musicale,
0: per
1: esempio...
0: Potrebbe essere...

0: chiedo.
1: No, non si può dire.
2: Ma è il bagaglio culturale.
1: Il bagaglio culturale si può assolutamente dire. Sì, allora, sì, attenzione, entriamo nel vivo. Tu correggimi, dimmi se ti ritrovi.
2: Sì.
1: Allora, dai, al numero uno, denti curati.
2: Sì.
1: Sei d'accordo?
2: Sorriso è il primo biglietto da visita.

0: ragazzi, vero, ma anche al maschile questo, eh.
1: Cioè se hai il dente un po'...
0: Sì, se un dente giallo o il dente blu non è carino.
1: E il dente blu chi ce l'ha? Blu.
0: Beh, quelli che assumono del mercurio di troppo.
1: Ma dai, comunque dente curato. Sì. Quindi lavaggi sbiancati.
0: Fumatori, alcuni fumatori hanno il dente giallo, non è
1: troppo
0: bello.
1: Troppo caffè.
0: Si può smacchiare, però.
1: Ma come si smacchia? Con... si spruzza della roba?
0: No, c'è un prodotto.
1: Un prodotto.
0: C'è, allora, c'è un bite, è una specie di paradenti.
1: Sì.
0: Dentro metti un gel.
1: Sì.
0: Di notte lo indossi.
1: E la mattina si sbiancano?
0: Sì, la mattina è in bocca un caimano, però si sbiancano.
1: Ma veramente voglio provarlo?
0: Non tutto. Ci vuole 3-4 giorni.
1: Ah, ecco.
0: Con delle pause in mezzo, perché poi togli la difesa del
1: dente.
0: Dello smalto, okay. Insomma.
1: Siamo d'accordo, quindi, care signore, denti curati.
0: Sì, denti curati.
1: Punto 2, sorriso.
0: Beh, la stessa cosa.
1: No, sorriso è modo.
0: Tu mi insegni, se i denti sono bianchi, ma se sono tutti storti.
1: È meglio non sorridere. È meglio non ridere.
0: In effetti, è quella roba.
1: Capelli, occhio, sì. Scuri.
0: Perché
1: pare
0: scuro?
1: Che incassino di più rispetto alle bionde del 40%. È così.
0: Dici?
1: Di solito si dice le bionde, invece capello scuro. Sempre le bionde?
0: Ma è tutti uguali.
1: Tutti uguali.
0: Anche rossi, perché no?
1: Qualsiasi cosa.
0: Sì, poi passa.
1: Andiamo avanti.
0: Scusa.
1: Occhi castani.
0: No, non verdi, azzurri.
1: No, l'occhio color oliva.
0: Non l'occhio fiolpesino, no.
1: No, l'occhio fiolpesino, l'occhio castagnino.
0: Strano.
1: L'occhio
0: avrei
1: castagnino.
0: Avrei optato per l'occhio fiolpesino.
1: L'occhio scuro funziona di più dell'iride chiaro.
0: Perché?
1: E occhio anche qui. Statura media, sì. Fra l'1,60 e 1,68.
0: Ah, ok. Quindi
1: non troppo alta.
0: Siamo sul Mediterraneo come...
1: Siamo sul Mediterraneo.
0: Sì.
1: A chiudere, e qui è fondamentale l'ultima,
0: sì.
1: Mani pulite.
0: Mani pulite, beh, certo.
1: Ma come fai a valutare?
0: Ti presenti con le unghie nere.
1: Ma non lo vedi, dai.
0: Non lo vedi.
1: Prima sera.
0: Beh, l'unghia nera, se è pittata, non la vedi sotto.
1: Ma no, pittata. Se no, tutte queste cose non le vedi. Secondo me, i denti, vabbè, li vedi.
0: Ma tu hai mai visto una donna con le mani sporche?
1: Già,
0: è la prima cosa che fa. No, le mani
1: le guardi.
0: Sì, le mani si guardano.
1: Io so che se tutte
0: belle,
1: queste cose
0: mani.
1: Vengono guardate su di me, io sono finito.
0: Scusa, i piedi niente?
1: Ma no, ma non
0: i piedi niente.
1: Ma la prima sera?
0: Sì.
1: Ma veramente?
0: Sì, ascolta, se si presenta con le pinne.
1: Ma veramente? E come deve essere? Un 36?
0: 36, 36.
1: Siamo sul 36?
0: Sì, arriva al 42, devi farti delle domande.
1: Ma. Cioè.

0: il piede?
1: No, non è segnato il piede, anche perché devi
0: pensare. La caviglia, la caviglia.
1: La biviglia, sì, deve essere sottile, diciamo sottile, non a posacenere.
0: Sì. No.
1: Deve essere un posacenere del 33.
0: No, sì, okay. Poi tu lo guardi, la prima uscita.
1: Ma no, io la prima uscita.
0: Ok. Cos'è, cosa guardi?
1: Se
0: io le mani le guardo.
1: Le mani, belle, sì. Sì,
0: ed è una roba anche femminile sul maschio.
1: Anche sul maschio, sì. Certo, certo. Allora, diciamo, la prima cosa che guardo io è se paga lei.
0: Però lo puoi sapere prima. Ti hai accordi
1: ragione,
0: già prima.
1: Hai ragione.
0: Allora,
1: rimango ghiacciato.
0: Pensa,
1: io.
0: Il primo incontro, c'ho cioè proprio il primo vis-à-vis. La prima cosa che chiedi è: senti, stasera la romana.
1: La romana. Senti, facciamo la romana. Allora, ripetiamo rapidamente: abbiamo detto i denti, il sorriso, i capelli scuri e non biondi, gli occhi castani, la statura fra 1,60 e 1,68, le mani pulite. Beh, le mani sono
0: la statura
1: sempre
0: è importante perché ci dà il gancio per un messaggio che ci è arrivato al nostro numero WhatsApp, ricordiamo 079 873 8073. Gio cosa scrive?
1: Gio dice: con la mia mastodontica altezza di 152 sono comunque apprezzata tantissimo. Ma io non ho dubbi. Tra l'altro le donne, anche le bamboline, sono fantastiche.
0: Come si chiama la cantante di Espresso? Sara Carpenter, no, la Carpenter, Sabrina Carpenter. Carpenter è 1,50
1: anche lei. 1,50. Beh, Kylie Minogue cos'era?
0: È piccolina anche lei.
1: Ma scusa.
0: Sì, beh, ragazzi, stiamo parlando di
1: meraviglia, sì, ma no, sì. Ma poi ognuno è bello come è.
0: Sì.
1: Poi le mani, anche se sono sporche, non
0: ma non è vero.
1: Ma la mano come fai a valutarla? La mano la vedi pulita, ma la mano magari è sporca.
0: Ma allora la mano sporca o la vedi sporca o la vedi pulita, non si scappa, non è che no, voglio dire, se la mano è importante. Ecco, vedi Daniela arriva
1: ovvio,
0: a scrivere la cosa essenziale. Ma è vero anche questo, vedi?
1: Non è vero, non è vero,
0: non
1: sono
0: è vero,
1: d'accordo.
0: Non sei d'accordo.
1: No, non sono d'accordo.
0: Allora, ci sono d'accordo,
1: no, fermati.
0: Daniela.
1: No, facciamo un discorso serio. Le forme
0: esatto.
1: Va bene, ok. Certo, sono stereotipi, si guardano.
0: No,
1: però
0: no.
1: Al di là dello stereotipo, parliamo di piccoli dettagli che colpiscono.
0: Sì, quelli diplomatici.
1: Io te l'ho detto, una offre mi entra nel cuore, cioè a me non interessano le forme.
0: Ma poi uno mette davanti quello che ha.
1: Ma certo, uno antepone
0: quello. Non so se hai colto.
1: Ma l'ho colto, ma io ho capito, lì sì l'ho capito. Però per chiudere, veramente, ognuno è intorno ai 152 centimetri. Tra l'altro sono tanti, non sono. Cioè,
0: no,
1: va bene, ma va benissimo.
0: Addio.
1: Ma va benissimo.
0: Sì, sì, e poi io comunque ti dico non ho paura neanche se ha 1,85.
1: Io lì ho paura.
0: Io no.
1: Io lì ho paura.
0: Io no. Io ho fatto scuola di alpinismo, caro mio.
1: Io lì ho paura, chiamo
0: ho
1: un amico.
0: Ho fatto l'animatore turistico.
1: Ho
0: visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare.
1: Subisco la grande altezza
0: sì,
1: per quanto riguarda il piede che dicevi tu d'inverno, come fai?
0: Beh, vedi la scarpa.
1: Ma se hai la sorpresa dopo?
0: Tardi, che brutta roba. Salutiamo Gazebo che insomma abbiamo raccontato spesso, è stato
1: tante
0: ospite
1: volte
0: qui con Carla Norgauer, che ancora si ricorda le sue espressioni nell'orecchio.

0: L'abbiamo citata, era giusto passare una sua canzone.
1: La bella Kylie.
0: Kylie Minogue.
1: Ah, si dice Kylie Minogue.
0: Non è Minogue.
1: Sembra il mio inglese.
0: Minogue.
1: Kylie Minogue. Cioè, Kylie Minogue, come Will Smith.
0: No, quello è il Will Smith.
1: White Twin.
0: No. White Town.
1: White Twin.
0: Ma sì, stai già dicendo le canzoni che metteremo tra poco. Era I Believe in You. Oh.

0: con la Z, ragazzo.
1: Ragazzo, attenzione, è il 1999 e con 107 minuti viene raccontata una storia molto intensa con Giovanni Sputacchia.
0: Giovanni Sputacchia, sì, mi torna lo Sputacchio. Sì,
1: andato
0: perché quando
1: disastro.
0: Parlava è un casino.
1: Sì. Laura De Benedetti, beh, non puoi dire niente.
0: No, cosa dici?
1: Niente. Laura De Benedetti.
0: Sono rimasto sullo Sputacchio.
1: Susanna Formaggino e Paolo Zipi.
0: Non è ancora il suo momento, Susanna Formaggino, perché Susanna Formaggino è più invernale, perché va nella minestra.
1: A me facevano impazzire.
0: I formaggini alla minestra. Sì.
1: Cosa hai detto?
0: Che buono. No, quando lo sciogli nella
1: film,
0: minestra.
1: Ma che buono, film meraviglioso. Ma per ingolosirvi, per portarvi nel mondo fatato di questo film, vi faccio sentire il trailer.
0: Beh, se non sai chi sono io, è inutile che.
1: Vai, smettila, che sei? Sarai.
0: Dai, se guardami. Guarda.
1: Non riesco.
0: Ma dai, su, lo sanno tutti chi sono. Scusa, guardami.
1: Ma chi sei?
0: Guardami bene, guardami il profilo.
1: Ma chi sei?
0: Ma non te lo devo dire io. Ma ascolta, se non sai chi sono io, è inutile che andiamo avanti, perché così mi offendo.
1: Ma sei.
0: Devi guardare e capire chi sono io, scusa.
1: Ho capito, ma è una sporca. Insomma, chi sei?
0: Ma sono io! Ma sono io!
1: Essere John Malkovich. Questa sera RSI La 2 alle 23.

0: Dai, com'è andata la prima puntata della nuova stagione tra me e te?
1: Benissimo.
0: La prima puntata c'è stata lunedì, ricordiamo.
1: Lunedì abbiamo cominciato, il club è cominciato, Cialtroni, ricordatevelo che bisogna ascoltare Rete 3 sempre, comunque, alle 17.
0: E quindi da domani si torna a parlare di che cosa? Di...
1: Sono
0: i lanci alle 17.
1: No, lo voglio rifare. Sì, è vero, dai,
0: lo voglio rifare, non mi piaceva.
1: E quindi,
0: hai guardato male, mi hai ingolfato.
1: Perché mi faceva ridere, però devi partire con le 15, vai.
0: Okay. E quindi l'appuntamento torna a domani alle 17. No, ho sbagliato.
1: È sbagliato.
0: Non torna a domani. Torna a domani.
1: Cosa vuol dire? Che ridere, vai.
0: Dai, non mi sfotte, poi vado in crisi. E quindi domani torniamo sempre alle 17 per parlare di tante cose e regalarvi ancora un buono da 50 franchi nei nostri giochi. Domani il grande Babumba Terbenzo.
1: Ciao.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo stesso.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 19.
2: Previsione fino a questa sera, ancora caldo, mentre domani in tutto il paese molto caldo per la stagione attuale, con temperature intorno ai 18 gradi a sud, 13 a nord, con le massime fino a 31. Diamo uno sguardo alla viabilità, c'è la circolazione che è tuttora intensa sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e nel Malcantone tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Vi segnaliamo anche che la strada della Calanca resterà aperta fino alle 20:30, regolata con addetti alla sicurezza.
0: 3 News.
1: Forte crescita dell'economia svizzera nel secondo trimestre, il prodotto interno lordo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è aumentato dell'1,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A trainare il buon risultato soprattutto il settore chimico-farmaceutico, ma oltre a PIL aumenta anche l'inflazione. Il rincaro del mese di agosto è stato dello 0,8% rispetto a luglio, un aumento che ha superato le attese degli analisti. Anche il Ticino è stato colpito dalla sottrazione automatizzata di dati pubblici relativi ai proprietari d'auto, numero di targa, numero e nome e indirizzo. Non sono interessati i dati di chi ha richiesto di non rendere pubbliche le proprie informazioni. L'attacco informatico, già segnalato nei giorni scorsi da altri cantoni, non ha comportato intrusioni nei sistemi informatici cantonali. Il Dipartimento delle Istituzioni ha sporto denuncia, le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione a comunicazioni inattese, lettere, email o sms che richiedono pagamenti urgenti o dati personali e finanziari. Infine, morta ieri all'età di 92 anni Gloria Steinem, pioniera del femminismo, scrittrice e attivista che ha contribuito a definire il movimento delle donne negli Stati Uniti. Si è battuta per 6 decenni per tante cause come la legalizzazione dell'aborto, la prevenzione della violenza domestica, la parità di diritti e di retribuzione per le donne, l'uguaglianza di genere e in politica.
0: Rete 3 Sport.
3: Ben ritrovati all'ascolto. Nel calcio Lugano prova ad allungare la sua serie positiva di questo inizio stagione. Stasera in casa contro il Servetti, i bianconeri potrebbero portare infatti a 12 il numero di partite sin qui senza sconfitte alla IL Arena, partita che contro i ginevrini avrà inizio alle 20:30, e potrebbe esserci anche l'esordio di Alban Ayeti, il nuovo attaccante giunto in prestito dal Basilea che invece accoglierà sempre stasera il Sion. Ricordo la classifica con Young Boys in testa a 14 punti, 2 in più, ma anche e con 2 partite in più del Lugano, unica formazione a punteggio pieno in questo inizio di stagione di Super League. Agli US Open, oramai senza svizzeri dopo la sua qualificazione al terzo turno, Carlos Alcaraz ha annunciato che in futuro salterà alcuni tornei per preservare la sua salute. Alcaraz era rientrato a New York dopo mesi di stop per infortunio al polso e ha detto che, visto quanto è fitto l'attuale calendario, in futuro mi fermerò piuttosto che essere costretto a farlo per infortunio. Lo spagnolo ha anche sottolineato il crescente numero di infortuni sul circuito, citando le assenze di Sinner, Draper, Rune e Fonseca proprio a questi US Open. Infine il ciclismo, la Vuelta tappa oggi favorevole al leader della generale, lo spagnolo Mas, che in salita ha distanziato di altri 27 secondi i suoi avversari diretti in generale, ora lontani 1 minuto e 45. La maglia rossa è giunta al traguardo a quasi 3 minuti di ritardo dal vincitore di giornata, il 20enne sloveno Omerzel.
0: Dei dischi presentano Y2K, i grandi successi degli anni 2000.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: È arrivato il momento, no?
2: Lo so, purtroppo.
3: Vorinondai.
4: Dai. Io canto in italiano! Oh, programma di canzoni e musiche in italiano!
5: Ma chi c'è a presentarlo?
6: C'è Mondezza!
7: È amato dai suoi fans.
4: No! Veramente una cosa indicibile.
5: Arriva la mia mamma.
8: Non credo che starai bene d'ora in avanti. Non lo credo. Ti posso assicurare che le tue pene saranno molto amare.

0: aspetta.
1: Ma non per darti le sberle d'ordinanza, fra, bro, sister, zio, zia, frate lungo crinito col vuncio hippie hippie hippie purra. No, l'amico poliziotto, nel caso specifico di Orrora, è Codone. Quel Codone, lo sbirro, grande amico delle nottate super super ultra mega mega più giovani guappe di Giacomo Toni. Amico dell'agente modificato Codone, certo, ma anche amico dello swing maggiorato che infila nelle sue song perché lui è fatto così.
2: È fatto.
1: C'è quella swingofrenia che piglia un po' tutti. Un po' tutti. Soprattutto se hai il ciuffo e suoni il wack and wall ultra swingato che

0: vasanel op manulen stio.
1: Sei fatto la gaga addosso nel pannuencio, ne?
2: Ai.
0: Pannulen stio, pannulen stio.
3: Rilassati, bro, non poteva non essere altrimenti, visto che smodulammo Ribaldi come non mai quella o il diavolo in corpo in Psycho Billy degli amici con mascherato da Luciadores Bomb Machine. Che tanto ormai, tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno e tutti i maramali diventati al disaster un tanto al chilo e tanto per sanno, E tutti i maramaldi votati al disaster un tanto al chilo e tanto per sanno che il diavolame è tema sempre vincente nel mondo canzone, anche se non sei Ozzy Osbourne e se non suoni nei Black Sabbath. Ti basta essere, che so, il maniscalco maldestro e già puoi andarci Giulietto e smarmellare lì.

0: Ma col tempo di nominare diavolamente mente nelle lettere che ma col tempo di nominare diavolame nelle lettere che
1: ma ci arrivano i due cefi dei pan del diavolo? Ma non è magia tutto ciò? Ma non è bello?
2: Ma certo che no.

Molta paura per le Iene, che per essere chiari e completi come complessino proprio lo cantarono orrora a noi, a voi, a tutti quanti nel rione dei malmessi. Paura. Quella offertaci dalle Iene zannate, sì, ma mai quanto quella che aleggia nelle bocce dei Marlene Kunz, finiti tristemente nel peggio mondo che il giovane di oggi Diana possa immaginare, l'anfratto mefistofelico della festa mesta.

0: No, comunque, bro, la festa mesta è il top dello scorno e del disagio per qualsiasi giovane indecoroso ma degno di questa nomea.
1: Cioè,
0: il party si è già mandato in vacca di primo, no? Dai! Tutto l'ambaradan per mettere in piedi la cacciara danzante e poi si rivela il top mosciaria, no? Party sì, party da sogno sì! Ambaradan vincente sì! Questo vogliamo come disadattati al riscatto.
1: Il party dreaming ambaradan.
0: Quello che solo la ganga di Bobby Joe Long's Friendship è in grado di offrirci in questo momento momentò, altrimenti moscio moscio.
2: C'è un problema di moralizzazione della vita pubblica che deve essere affrontato con serietà e con rigore, senza infingimenti, ipocrisie, ingiustizie, processi sommari e grida spagnolesche.
3: E

adesso sta lì, un po' nascosta, vicino alla porta. E prima o poi scenderà da sola dal muro.

0: pezzo di musica italica condotto da DJ Monnezza, un DJ che
1: forse non lo sai, ma
2: tanto bella la sua voce quanto sfortunata la sua vita sentimentale. Sfortunata, sfortunata, sfortunata,
3: sfortunata.
4: Ognuno viaggia dentro il

0: di fare cose proibite chiusi in gabinetto per ore col catalogo del postal market. Per quello siete alti 1,20 m. Ma soprattutto avete i sensi di colpa come Aurora. Ci ha illuminato possederli anche il canterino Andrea Ra. Certo, nel mondo del vero guapo si fa presto a risolvere la questione. Basta dare la colpa a qualcun altro e tutto è a posto.
1: Ma che te lo devo dire io?
2: Ma certo che no.
0: Ma infatti, tutti i giovani baluardi della Teppa ben lo sanno. Infatti tutti i giovani baluardi della Teppa ben lo sanno, nel mondo di oggi ma anche nel mondo di ieri, tipo il mondo anni 70, quello che vedeva il giovane Edoardo Bennato coniare proprio l'ino dello sgarigabarilo baldo e allegro, con quella "è stata tua la colpa" diventata anche un inno bello bello dai sapori giamaicani, diventata anche un inno bello bello dai sapori giamaicaneggianti ad opera di Giuliano Palma e i Blue Beaters.

Vedo giustamente le tue zampe mulinare in parti non propriamente fatte per mulinare, ma giustamente utilizzabili nel caso dello scongiuro quando sgulti canzoni mortiferabili come questa il giorno in cui morirò. Canzone offerta dai La Città della Notte, amici del blues e quindi del mood bluesato in down anche quando ci sta l'allegria, che poi è una formula che si usa anche quando non fai il bluesame. Pensa a Davide Di Rosolini, musico baffato e barbato sì, ma con la giusta mestizia, molto baldo a cantare melodie di zampe stirate, come nel caso della sua, molto morto.

bene insieme. Producevamo endorfine attraverso quel complesso di reazioni neuromuscolari involontarie di breve durata, culmine della stimolazione fisica e psicologica di alcune nostre zone, con un esito da parte mia

0: e specialmente te.
1: Sì, però dai, bro. Fra, sister, zio, zia, frate. Siamo super young, super young, giovani, mica ciccius de René, dai, non possiamo finire il programmazzo così nel disagio tristezza plus ultra mega mega tristezza plus del mondo morito. Dici, vabbè, morito sì, ma almeno che sia morito, ma morito vivo. Quel bel sentore di stirato le zampe, ma a metà. Che solo musica per bambini accompagnato da quella testa modificata di Friedrich Micho può darci.

situazione. Capita sovente di incontrare gente senza cognizione di cos'è la vita, di cos'è la morte e della differenza. Ma quest'uomo ha superato ogni regola, peccato ogni minima decenza.

Caro direttore, non mi dia ragione, sarò pure matto, ma mi duole dire, lei ne è connivente di questo misfatto. Il giornale d'oggi pare l'irrisione di buone creanze. Nella pagina dei morti c'è un annuncio.

0: Sono bello, sì,
1: buono,
0: grattate. Grattate.

0: Finito! Chi parlerà più con quel linguaggio tanto caro a noi anziani? Largo ai giovani! Addio, amici flippati e sballati che siete stati in ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera.

0: Wir hätten das sicher irgendwie finanziell regeln können, aber...
1: C'erano sicuramente ragioni finanziarie, ma è soprattutto perché lo volevo davvero e la cosa mi interessava, in particolare l'aspetto della registrazione. A dire il vero, mi vedo di più in studio anche in futuro, nel senso che se non potremo fare tanti concerti, mi andrà benissimo anche fare il musicista da studio. Noi volevamo farcelo da soli.
0: Aus dem Grund, wir wollten das wirklich selber machen.

Visto con gli occhi e ascoltato con le orecchie del presente, l'album del 2023 di Ye no Yokai, Virzinda, oggi appare come uno spartiacque tra il prima e il dopo di questo trio Psy Rock che abbiamo già ospitato anche nelle mitiche Confederation Music Sessions.

Ciao a tutti, ben ritrovati a Confederation Music. Se il primo album di Ye no Yokai era nato in coproduzione con Timo Keller ed era uscito con la label Romanda Hamos Records, il secondo, Endlich Senden, oltre ad essere stato pubblicato con l'etichetta di Thomas Seidman Falstronaut Records, è un esperimento DIY totale, risultato di un periodo di grave malattia del musicista lucernese e di cambiamenti importanti nella vita del batterista Samuel Birrer e del bassista Simon Pfister, entrambi diventati papà nel frattempo. Endlich Senden di Ye no Yokai è stato costruito sulla riduzione. Contiene alcuni elementi nuovi, come le percussioni e un flauto, ma è meno cerebrale nel senso della sperimentazione e più diretto. È di più un disco di canzoni che offrono, facendo dentro e fuori dall'oscurità, un bouquet sonico teso e psichedelico. È uno spaccato di vita, uno sguardo critico sul mondo, quello di un gruppo di musicisti legati da un'amicizia inossidabile e da una collaborazione creativa che dura da 20 anni. Ho avuto il piacere di ritrovare il musicista e cantautore Thomas Seidman.

0: Thomas Sideman, bentornato a Confederation Music.
1: Thank you for having me.
0: Virzindar risale al 2023. Che cosa è successo nella tua vita e in quella di Yet No Yokai negli ultimi tre anni?
1: Ziemlich viel passiert.
2: Sono successe un bel po' di cose. Innanzitutto, Samuel e Simon sono diventati entrambi papà. Io ho un cane, invece. Ce l'ho già da un po' di tempo. Nel 2024 sono stato molto male di salute. Avevo quasi perso la speranza e pensavo che fosse finita lì. Ma sono ancora qui e mi sono ripreso. Queste esperienze ci hanno influenzato profondamente come persone. Inoltre, nel 2024 Samuel ha ristrutturato la casa che aveva acquistato dal nonno. Insomma, eravamo impegnati. Io ho scritto molto per l'album, anche in ospedale. Abbiamo fatto tutto da soli, fino all'uscita del disco. Ho fatto tanta musica.
1: Und ich habe viel Musik gemacht.
0: Per me il titolo Endlich Senden ha un sapore liberatorio, quello di un parto lungo, complesso. Perché gli avete dato questo nome?
1: Ja, das stimmt, das,
2: sì, è vero, e in questo contesto calza a pennello. Ma c'è un'espressione che usiamo qui a Lucerna, Endlich Schicke, quando si tratta, ad esempio, di andare a mangiare qualcosa. Lo diciamo per scherzo. Il mio vicino lo ripete continuamente. Ho pensato che suonasse in qualche modo giusto, finalmente in onda, tradotto dallo svizzero tedesco. Mandarlo finalmente alla masterizzazione, perché l'ho finito, perché è giunta l'ora di trasmetterlo. Anche qualcosa di astronomico. Finalmente inviamo il nostro segnale nello spazio.
1: So, endlich senden wir unser Signal in die, ins Weltall.

0: Alles so leicht, yet no Yokaya Confederation Music. Thomas Seidmann, a quale leggerezza vi riferite?
1: Ja, eine Einsicht durch meine Krankheit und...
2: La malattia e la degenza in ospedale mi hanno fatto riflettere sull'eventualità di relativizzare i miei problemi e lo stress che provavo, nonostante nel 2024 si siano verificate alcune catastrofi naturali. Io seguivo le vicende, ma ero confinato in ospedale. Il nostro pianeta non se la passa bene, non è certo una novità. Eppure in quel periodo di rigenerazione mi sono sentito leggero e amato dalle persone che mi circondano. E questo proprio mentre pensavo che forse avrei dovuto mostrare più egoismo per non impazzire del tutto in quel momento difficile. È un paradosso. Sai come stanno le cose, ma nonostante tutto ti godi la vita con felicità e gioia, per quanto possibile. Non è la traduzione letterale del testo. Alles so leicht, tutto così leggero, è per dire che ci penseremo poi. Magari andremo su un altro pianeta, ci stabiliremo lì e tutti i ricchi riceveranno un biglietto per andarci. Un'idea fantascientifica. Ma al diavolo quel pianeta, ora ci stiamo divertendo e tutto sembra così facile, pur sapendo che siamo destinati al fallimento.
1: Alles ist so leicht, aber eigentlich ist es ja dem Untergang geweiht.

0: Che cosa implica lasciare una label come Hummus Records e pubblicare indipendentemente?
1: È una buona domanda. Abbiamo pubblicato questo album per conto nostro, tramite la mia etichetta Fatstronaute Records, mentre il precedente era uscito con Hummus Records. Molti si sono chiesti il perché. Noi abbiamo chiesto a Hummus, ma non avevano tempo perché sono concentrati su altri artisti in questo periodo e non c'era spazio per pubblicare il nostro disco entro fine anno. Noi non volevamo più aspettare perché la musica era pronta da tempo e visto che per loro non era un problema, abbiamo scelto di fare da soli. Per Jonah, che si occupa di noi e suona nei Cold Guns, non c'era alcun problema. Siamo sempre amici e chissà, magari pubblicheremo il prossimo album con loro. Ma è stato anche interessante osservare il processo di stampa dei vinili e capire fino a che punto possiamo spingerci senza avere nessuno che ci sostenga. Diciamo che è stato una sorta di esperimento sociale, anche per vedere quanto sia efficace la nostra strategia di pubbliche relazioni. E visto che siamo sulla RSI e anche su SRF, da quel punto di vista ha funzionato bene.
2: Jetzt sind wir im RSI und beim SRF, von dem her hat's gut funktioniert eigentlich.

0: Ausenbord, la sesta canzone di Endlich Senden di Yokai. È una metafora, è un titolo autoreferenziale.
1: Ausenbord Motor tot. Der Song, ich hatte ein bisschen Angst, dass du mich wegen dem fragst.
2: Il motore fuori bordo non funziona. Temevo che mi chiedessi di questo pezzo, perché l'ho scritto in preda al delirio più profondo durante la malattia. Dice molte cose. Dipingere il quadro in modo semplice anche quando non avrebbe senso. Quando lo facciamo dal vivo, per me ha un'atmosfera malinconica, nel senso che mi ribello a una tristezza che mi ha fatto capire che in realtà non c'è affatto bisogno di essere tristi. È un po' quella la sensazione. È difficile da spiegare, mi dispiace, non riesco a dare un significato al titolo Fuori Bordo. Potrei dire che forse mi serviva solo un'altra parola e Simon, il bassista, ha detto motore fuori bordo e quello è rimasto. Una specie di motore fuori bordo, una fonte di propulsione che abbiamo al di fuori di noi stessi. È metaforico, ci puoi mettere dentro tantissimo e questo mi piace.
1: Das ist irgendwie sehr metaforisch, man kann sehr viel reindichten, das gefällt mir.
0: Ausenbord, Thomas Seidmann ci sta raccontando l'ultimo album di Yet No Yokai. Thomas, io sono un fan di Spaß vorbei e del suo mood un po' orientale. Che cosa racconti in quella canzone?
1: Ich glaube, für mich heißt der bedeutet der Song.
2: Credo che per me il significato della canzone sia proprio questo. Può sembrare radicale, ma credo che amore e dolore siano molto vicini tra loro. A volte ci sono cose che vorresti fare, pur sapendo che la coscienza ti mette i bastoni tra le ruote. E detta così sembra quasi che io abbia fatto qualcosa di criminale, ma intendo quel contrasto tra amore e dolore. Il divertimento è finito, ora bisogna rimettere a posto le cose, come succede nella vita in generale. Era questa più o meno l'idea dietro al brano.
1: Das ist ein bisschen so der Gedanke gewesen hinter dem Ganzen.
0: Spaß vorbei, questa Yet No Yokai, Confederation Music.

0: Thomas, Virzindà aveva un sapore più sperimentale, forse un pochettino più ragionato, più prodotto. Hendrik Senden mi sembra di più un disco di canzoni, forse più immediate. Dico una stupidata?
1: Nein, das stimmt absolut.
2: No, è assolutamente vero, ha senso. Sapevamo che sarebbe successo, considerando da dove proveniamo noi. Facciamo musica insieme da quasi 20 anni e nel 2019 abbiamo cambiato nome in Yet No Yokai. Abbiamo osservato altri gruppi vicini al krautrock o al rock psichedelico che ragionano musicalmente in modo lineare, con canzoni strutturate in modo meno articolato. Noi proveniamo dalla scena rock più pop, se vuoi, e quando facciamo jam è sempre difficile restare a lungo sulla stessa nota senza voler cambiare accordi. Timo Keller, che ha coprodotto l'album precedente, Virzindà, ci ha levato quel timore, ci ha spinti a tenere quella nota per 16 misure, piuttosto che solo per 8. Questa volta quell'ostacolo era un po' più presente, quell'idea di dover subito cambiare, e ciò che sorprende alla fine è che funziona. Come detto, ci siamo già passati con Virzindà, un album più lineare e scorrevole, realizzato affidandoci di più al nostro coproduttore, affinché non risultasse noioso e che fosse bello. Significa che, se non siamo influenzati da qualcuno, in trio tendiamo a una forma canzone più classica, una routine che vorremmo un po' abbandonare nel prossimo album. È che ci viene così naturale.
1: Aber das kommt wie natürlich.

0: Berge aus Papier, la musica di No Yokai. Tom, tu, Samuel e Simon siete tutti accreditati come compositori e parolieri. No Yokai è sempre un lavoro a tre, ultrademocratico.
1: Ja, zu 100%.
2: Sì, al 100%. E lo dico con un misto di gioia e tristezza, perché apprezzo così tanto l'amicizia che ci lega. Un rapporto in cui, se a qualcuno non va bene quello che facciamo, o se si vuole mettere in scena uno spettacolo e qualcuno non è d'accordo, ogni opinione viene presa in considerazione. Ogni opinione conta. Il che ovviamente rallenta tutto. Se per esempio, e grazie a Dio non è così, tutti la pensassero come me, probabilmente non succederebbe nulla. Avremmo sempre lo stress di dover fare ancora di più. Ma tutto si bilancia proprio grazie alla democrazia del nostro rapporto creativo. Credo che sia anche la ricetta per il successo di questa longevità. Ci rispettiamo, siamo buoni amici e abbiamo la fortuna di non dover fare musica per guadagnare soldi. È un tema ricorrente quando parliamo. A noi piace vivere una vita felice, anche al di là della musica. Ciò non significa affatto che vogliamo smettere, ma è anche probabile che il successo o il fallimento di questo progetto dipenda unicamente da noi tre.
1: Das Projekt fällt und steht zu dritt.
0: Lauten Motoren, Jet No Yokai.

0: Thomas Hendrik Sanden è un disco totalmente autoprodotto, l'abbiamo ribadito nel corso dell'intervista. Che cosa hai imparato da questa esperienza DIY?
1: Ich habe sehr so ein bisschen workflow Sachen habe ich gemerkt, das ist nicht.
2: Nel corso di questo lavoro mi sono reso conto che non serve a nulla continuare a lavorare senza sosta. Ho imparato a fare delle pause e soprattutto ad affrontare subito le cose più noiose, come per esempio il missaggio. Oppure, quando mi viene un'idea, cerco di registrarla o editarla il più presto possibile e poi di non toccarla più. Direi che mezz'ora in più di lavoro effettivo al giorno sia abbastanza, anche perché poi devi ascoltare ciò che hai fatto. Spesso lo dimentichi, ti viene da dire ho composto una canzone e pronta l'ho tirata fuori, ma serve tempo per elaborare tutto, per ascoltare e riascoltare ciò che hai fatto. La pazienza. È questa la parola che grazie a questo progetto ho imparato a comprendere un po' meglio.
1: Ich glaube, Geduld, das ist das Wort, das ich gelernt habe durch das Projekt ein bisschen besser.

0: Vorrei chiudere questa puntata con Gefieder, la canzone che chiude Endlichsenden, in modo super interessante, un incedere lento, un mood etereo, un po' psichedelico, 60s. Che brano è?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben wirklich.
2: È una buona domanda. Ci abbiamo riflettuto parecchio. Quanti pochi suoni riusciamo a fare senza impazzire? E già prima di aggiungere le percussioni era una canzone molto più spoglia. In realtà volevamo eliminarla. Non avevo neppure registrato una linea vocale. Era un sottofondo strumentale essenziale. Finché è arrivato Luca Staffelbach, che ha inserito le percussioni. Siamo convinti che l'intero brano viva proprio di quei sonagli, quei battiti di mani e cose simili. È stato così stimolante che alla fine abbiamo pure scritto un testo e l'abbiamo anche cantato. E così anche l'assolo che ho fatto alla fine aveva più senso. Quello che sentite è davvero il primo take. Avevo pensato di registrarne un altro più tardi, ma l'ho lasciato così com'è, perché quegli shaker e quelle percussioni sono fantastiche. Ha qualcosa di primordiale. Vedo semplicemente delle persone che si divertono intorno a un fuoco.
1: Ich sehe so einfach Leute, die so trippen um ein Lagerfeuer.
0: Thomas Seidmann, grazie mille per il tuo tempo e buona musica.
1: Thank you very much.
0: Trovate Thomas Seidmann con Samuel Birrer e Simon Pfister nell'album Endlichsenden di Yet No Yokai, pubblicato da Fastronaut Records. Potete ascoltare la versione integrale di questa intervista nel podcast di Confederation Music. Settimana prossima, il musicista svizzero d'origine belga e algerino Aima racconterà il suo album di debutto Hassan. Vi saluto con Yet No Yokai e Gefieder. Alla prossima, buona serata.

Mi visto urlare non per gioia ma per rabbia. Annega pure la tua voce in una vasca. Non voglio guardarti di più. Non voglio vedere.

Yeah, cari amici e amici delle Good Vibes, Reggae Yard torna questa sera alla sua veste classica dopo la pausa estiva, dedicata invece alle mixtape. Nella prossima mezz'ora però teniamo ancora un pochettino lo sguardo rivolto alle nostre spalle. Perché? Perché 10 giorni fa circa, tra il 17 e il 22 agosto, è andato in scena il Rototom Sunsplash Festival in quel di Benicassim, Spagna, se non il uno dei festival più importanti per quanto riguarda la reggae music in Europa e non solo. E allora questa sera vogliamo virtualmente andare a respirare quella che era l'atmosfera sui palchi del Rototom tramite la musica di alcuni artisti che appunto si sono esibiti nell'edizione 2026. Tra i grandi vecchi, i veterani della musica reggae, c'erano gli Scatalites, oppure nomi come Luciano e anche i Twinkle Brothers.

Never Get Burned, The Twinkle Brothers, anche loro appunto presenti al Rototom 2026. E noi stiamo ripercorrendo un po' la lineup del festival, abbiamo diviso un pochettino, diciamo, in grandi gruppi gli artisti, perché tutti non possiamo ascoltarli, con una settimana di festival, due palchi e tre o quattro concerti a sera su ogni palco, senza poi contare le aree dancehall, sound system, dub e quant'altro. Il numero degli artisti lievita subitissimo e quindi la mezz'ora a nostra disposizione, capirete, è molto poca ed abbiamo dovuto fare delle scelte. Come dicevo, però, i Twinkle Brothers facevano parte dei veterani, ma sicuramente non potevano mancare in un festival così importante anche i grossi nomi della scena attuale. Per esempio c'era Queen Omega, che ascolteremo tra un attimo, e ovviamente uno dei nomi più grandi negli ultimi anni per quanto riguarda la reggae music giamaicana,

State sempre ascoltando Reggae Yard, cari amiche e amici delle Good Vibes, e oggi stiamo parlando di Rototom Sound Splash, questo grande festival dedicato alla reggae music che si tiene ormai da anni in Spagna. Quest'anno lo slogan, la frase del festival era The Place to Be, quindi il posto in cui andare, in cui essere, per essere fighi, per essere alla moda, ma anche il posto dove poter essere se stessi ed esprimere la propria identità liberamente. Altra piccola informazione, secondo me degna di nota, quest'anno il festival, o meglio il fabbisogno elettrico del festival, che potete immaginare esorbitante, è stato coperto per i 2/3 da energia solare. Infatti sono rimasti solo 4 dei 12 generatori a diesel. Chapeau anche per questa cosa. Ma torniamo alla musica e ci volgiamo verso il lato più danzereccio, più dancehall e anche un po' afrobeat, perché c'è un palco anche dedicato a questo stile. E quindi il nome forse più grande era quello di Shenzia, ma noi ci ascoltiamo un pezzo di Tuan Ti.

Omar Perry, figlio del compianto ma non dimenticato Lee Scratch Perry, qui a Reggae Yard e anche sul Lion Stage del Rototom Sunsplash. Lion Stage, quindi il palco un po' meno importante, ma che sicuramente ha presentato cose molto interessanti durante la settimana di festival. E a proposito di cose interessanti e particolari, da un po' di anni il Rototom si è aperto anche ad altri generi che non siano solo il reggae, il dub e la dancehall, ma troviamo anche, come vi dicevo, un palco dedicato alle cose più africane. Ci sono molte cose latine, anche cumbia, e ovviamente, essendosi spostato da anni il festival in Spagna, c'è molto spazio per la scena musicale spagnola. E infatti è proprio a quest'ultima che appartiene anche l'artista che stiamo per ascoltare, un artista tutto tondo che mischia hip hop, soul, reggae e anche cose acustiche, un artista catalana che risponde al nome di Lia Cali.

nostro piccolo riassunto che voleva ripercorrere un po' gli artisti esibitisi sul palco del più grande festival dedicato alla reggae music in Europa. Finisce qui, l'appuntamento con il Rototom è per l'anno prossimo nella seconda metà di agosto, mentre l'appuntamento con Reggae Yard e le Good Vibes è come al solito tra 7 giorni sulle frequenze di Rete 3 oppure in podcast dove e quando volete voi tramite il Player RSI. Da Tom Seed

Fiera del Fumetto, decima edizione, sabato 5 e domenica 6 settembre al 1908 del Suglio Business Center di Manno. Tornano tavole originali, incontri, firme, workshop, giochi e collezionismo. Tornei di Pokémon, One Piece e Beyblade X, giochi di ruolo e persino una sala cinema. Ci sarà anche Rete 3, con Ellis e Fabio in diretta per farci vivere come in un fumetto. Fiera del Fumetto, decima edizione, su Rete 3 sabato 5 settembre dalle 10.30. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Vi piace l'ovest degli Stati Uniti? Sì, eh? Probabile. È spettacoloso. Lo stato più bello? Ma Arizona, Colorado, Utah. Utah assolutamente. Cieli di cristallo. Un ambiente ecologicamente incredibile e i mormoni. Si chiama Utah lo stato perché lì vivevano gli Utes, che erano i nativi americani. Siccome John Ford però non si è mai molto interessato di loro, non è una popolazione dei nativi particolarmente famosa. Sono famosi invece i mormoni. La storia dei mormoni ha una data chiave, il 24 luglio 1847. Ad Est, tale Joseph Smith un giorno trova tra i cespugli un libro, il libro della Rivelazione. La Rivelazione dice che c'è una terra promessa. Nel lasciare il suo paese all'est degli Stati Uniti è coperto di pece, catrame e piume, come succedeva ai tempi, un omaggio dell'ex Inghilterra. Si arriva in Utah. Praticamente il signor Smith vede la valle dei suoi sogni e dice la frase famosissima: "This is the place", questo è il posto. Poi spira: se tornate in Utah in questi giorni, così come negli ultimi 150 anni, troverete un canyon che si chiama "This is the place canyon", perché quello è il punto esatto dove Smith disse a Brigham Young, il suo successore: "Va bene qua". Li avete visti in giro i mormoni? E se andate a trovarli a casa loro, le cose cominciano a farsi piuttosto complicate. I mormoni hanno la più grande organizzazione, di cui non si parla mai, sulla faccia della terra. Li visitate al loro tabernacolo, vi chiedono gentilmente, con sorrisi veramente impressionanti, di lasciare nome e cognome, poi rientrate in Ticino e due giorni dopo due signori vestiti come i Blues Brothers, solo pettinati un pochino meglio, vi chiedono se possono entrare a prendere un caffè. Non dite che non vi avevamo avvertiti, eh?

0: la sua attività politica da un imprenditore e proprietario di vigneti, dopo l'annuncio di un'importante erogazione di aiuti pubblici per la viticoltura. In Spagna la crisi migratoria a Ceuta continua ad avere conseguenze. Il premier Sanchez si difende davanti al Parlamento, cresce la pressione sul governo per chiarire il ruolo del Marocco. Sport calcio, una zampata di Aieti a tempo praticamente scaduto regala a Lugano la quinta vittoria su 5 partite e la testa della classifica della Super League. Venerdì 4 settembre, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il Radio Giornale delle 24. L'avete sentito nei titoli: Minusio e Tenero Contra vogliono studiare un'eventuale fusione. Sarebbe la prima aggregazione urbana nel Locarnese, creerebbe un comune di 11.000 abitanti e farebbe seguito a una serie di approfondimenti favoriti dalla sezione enti locali negli ultimi mesi. Una decisione che fa però cadere l'ipotesi di una unica grande aggregazione da Losone a Minusio, passando per Locarno, Orsedina e Brione sopra Minusio. Sentiamo perché dai due sindaci, Roberto Mondada di Minusio e Graziano Crugnola di Tenero Contra.
1: Ci sarebbero più garanzie di avere una prossimità dei servizi che potrebbero essere ripartiti in maniera equilibrata nei due territori, evitando così il rischio di una centralizzazione amministrativa che per taluni nel nostro comune è ancora vista un po' come rischiosa o problematica.
2: Con Minusio abbiamo già delle ottime sinergie, sviluppiamo tanti lavori assieme e crediamo che sia un'ottima possibilità per la popolazione, semmai, di dar seguito a un eventuale progetto piuttosto che a un progetto molto più ampio.
0: Le considerazioni dei sindaci di Minusio e di Tenero Contra. E questa idea di aggregazione che prende il via è stata una sorpresa anche per il cantone. Sentiamo il capo del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi.
3: Sicuramente di sorpresa, ma anche di soddisfazione da un lato, perché l'area urbana del Locarnese è stata tra le regioni più refrattarie ad affrontare una politica d'aggregazione, dall'altra parte la soddisfazione nel riscontrare come il lavoro preparatorio svolto con tutti i comuni del Locarnese ha permesso di dare questo là tra Minusio e Tenero Contra. E soprattutto che la spinta dal basso è oggi quella principale per i progetti di aggregazione. Questo sicuramente può essere una riflessione, dall'altra parte sicuramente il fatto di avere una popolazione superiore ai 10.000 abitanti può essere anche una sfida che può rilanciare anche altre discussioni, non solo nel Locarnese ma anche in altre parti del cantone, penso in particolar modo a Basso Mendrisiotto.
0: Il consigliere di Stato Norman Gobbi, responsabile del Dipartimento delle Istituzioni. In Svizzera, dopo soli 7 mesi dalla sua entrata in vigore, il nuovo sistema tarifale per le prestazioni mediche ambulatoriali TARDOC non convince medici e di famiglia e pediatri. Chiedono di rivalorizzare la professione, già alle prese con un calo di interesse a scapito di quelle specialistiche. A Berna, Alessio Veronelli ne ha discusso con il dottore Sébastien Jotteron, co-presidente dell'Associazione dei Medici di Famiglia e dell'Infanzia.
4: Non c'è dunque voluto molto per giudicare un mezzo fallimento il TARDOC, attivo da inizio anno, ma che per i medici generalisti ha già effetti negativi.
5: Presque 10 ans, finalmente, per accoucher de TARDOC.
6: Quasi 10 anni di lavori e tante speranze riposte nel TARDOC. Le prime cifre sono però deludenti. Per i medici di famiglia e dell'infanzia il risultato è nullo. Il nostro lavoro non cambia, i nostri costi fissi aumentano, ma i guadagni sono bloccati. Questo ci impedirà di investire nella formazione del personale. Il vero effetto catastrofico è però quello che i giovani medici sanno che un generalista guadagnerà meno di uno specialista e dunque è lì che andranno.
5: È inaccettabile. On risque d'avoir des gens qui se détournent vers d'autres spécialités.
4: Non volete però lanciarvi in una lotta interna generalisti contro specialisti, anche perché alla fine a perderci sono soprattutto i pazienti.
5: On a une bonne reconnaissance, un bon soutien de la FMH.
6: L'associazione professionale dei medici ci sostiene, almeno in teoria, parlando di rivalorizzare il lavoro dei medici di famiglia, e questo lo fanno anche gli assicuratori e per certi versi i politici. Adesso però aspettiamo i fatti, perché di promesse ne sono già state fatte abbastanza. Non ci sono spaccature interne, vogliamo solo che quanto promesso sia mantenuto.
5: Il y a une attente, mais pas de clivage, mais une attente que les promesses soient tenues.
4: Dottor Jotron, realisticamente che margini di manovra pensate di avere? L'ho detto lei, 10 anni di lavori e discussioni per raggiungere un compromesso sul TARDOC e dopo solo solo 7 mesi, chiedete già degli interventi.
5: Oui, alors ça c'est la bonne nouvelle, si on veut bien, avec Tardoc par rapport à l'ancien tarif Tarmed, c'est qu'il est

0: dynamique.
1: Il vantaggio di questo sistema tariffale rispetto al vecchio TARMED è la sua dinamicità. È già previsto che se vengono rilevate delle assurdità o delle falle strutturali possono essere corrette. Ci vorranno tempo e discussioni, chiaro, ma è per questo che siamo intervenuti già adesso e non fra un paio d'anni, quando i generalisti saranno ormai sfiancati.
2: Di nuovo nella bufera la consigliera di Stato Vodese Valérie Ditli. Stavolta a far discutere è una donazione di quasi 20.000 franchi a sostegno della sua attività politica da parte di un facoltoso imprenditore e proprietario di vigneti. La somma sarebbe stata versata l'indomani dell'annuncio da parte di Ditli, responsabile del cantone della politica agricola, di una cospicua serie di aiuti per la viticoltura. L'inchiesta dei colleghi di RTS è riassunta da Anna Riva.
3: Il 14 novembre dello scorso anno, su un conto riconducibile al partito del centro del Canton Vaud, che Valérie Ditli sarebbe stata la sola a utilizzare, atterravano in totale 19.800 franchi. L'origine è da ricercare in quattro società facenti capo a Jürg Stäubli, un importante proprietario di vigneti nella regione, tra le 300 persone più facoltose in Svizzera. Il 13 novembre 2025, invece, dunque il giorno prima, Ditli, consigliera di Stato a capo dell'agricoltura, presentava un piano di aiuti per il mondo vitivinicolo vodese per oltre 17 milioni di franchi. Tempistiche queste che sollevano più di un interrogativo. Stäubli, da parte sua, riconosce di aver suddiviso la donazione in quattro per aggirare gli obblighi legali di trasparenza. Dice inoltre che il denaro versato era destinato proprio alla ministra, che a suo dire svolge un ottimo lavoro. Ebbene, i membri del governo vodese non possono accettare contributi sotto forma di denaro né regali dal valore che superi i 300 franchi. Per Ditli si è trattato però di una donazione a favore di una sua futura campagna. Stäubli ha scelto da solo le tempistiche e l'ammontare del versamento. Insomma, nuove polemiche attorno alla 33enne che ha lasciato il centro per lanciare una sua formazione politica. In questo caso non è ancora chiaro se ci siano gli estremi per aprire un'inchiesta per corruzione. Ditli è peraltro già nel mirino della procura, tra le altre cose, per abuso d'ufficio.
2: Dall'estero, il premier spagnolo Pedro Sánchez si è presentato davanti al Parlamento per fornire chiarimenti sulla gestione della crisi migratoria a Ceuta. Sánchez ha difeso l'operato del governo e sul ruolo del Marocco ha negato il coinvolgimento diretto di Rabat. L'opposizione intanto chiede le dimissioni del governo, mentre ieri sera migliaia di persone hanno protestato in varie città. Da Madrid, Giulia Danieli.
4: L'attesa relazione del primo ministro al Congresso arriva il giorno dopo la pubblicazione del rapporto di polizia che indicava le forze di sicurezza marocchine come responsabili dell'afflusso in massa di 70.000 persone lo scorso 30 luglio a Ceuta, che parrebbe stato pianificato e non spontaneo. Questa pubblicazione ha alimentato le polemiche già esistenti in Spagna sulla crisi migratoria e ha provocato forti proteste durante le imponenti manifestazioni avvenute ieri in tutto il paese, manifestazioni coordinate dai partiti di opposizione al governo che chiedono le dimissioni di Sánchez. Sánchez ha ribadito che nessun servizio di intelligence aveva previsto l'attraversamento di massa dei confini tra Marocco e Spagna e ha respinto l'idea che esistano prove concrete che il Marocco abbia organizzato l'ingresso dei migranti e ha ribadito di non avere al momento prove, pertanto attende ulteriori indagini. Ha anche annunciato nuove misure per la protezione di Ceuta e Melilla, come l'ampliamento dei controlli di frontiera, una struttura fissa in mare per impedire gli attraversamenti a nuoto e la volontà di includere Ceuta e Melilla nell'Unione Doganale Europea. Il Premier ha continuato il suo discorso, che è durato più di un'ora, spiegando che nessuna organizzazione aveva messo in guardia sulla possibilità di una traversata di tale portata e che dai paesi dell'UE si aspettava comunque maggiore collaborazione e solidarietà. Ha infine sottolineato l'importanza di non dimenticare l'aspetto umanitario e di rispettare coloro che tentano di migrare per sfuggire alla povertà e alla guerra.
2: RG24, ora le cronache sportive con Giordano De Lucia.
0: Sì, una rete al debutto di Aieti regala i 3 punti a Lugano. È stato un esordio alla grande, infatti quello del nuovo attaccante bianconero Alban Aieti contro il Servette, che ha sbagliato un rigore ad inizio partita. Il nuovo attaccante del Lugano è entrato in campo nella ripresa proprio nell'ultima azione della sfida dell'AIL Arena, ha trovato il gol del decisivo 1-0, vittoria che riporta i bianconeri in testa alla Super League. E sentiamo al proposito il tecnico Mattia Crocitorti.
5: So cosa vuol dire giocare contro Alban Aieti, 160 partite, 63 gol, 30 assist, vuol dire che ogni 2 partite sicuramente Alban ha sempre fatto qualcosa. Quando giochi a West Ham, a Celtic, a Sturm di Graz, in Turchia, 12 partite in nazionale, questo scetticismo era giustamente per l'ultimo anno, però io so cosa vuol dire giocare contro Alban e oggi l'ho voluto fortemente, lui lo sa, la nostra storia dura da 1 anno e mezzo e quando c'è stata la possibilità martedì mattina non me la sono lasciata sfuggire. Ringrazio la società, non era facile prendere Alban con tutti gli attaccanti che abbiamo chiamato, è il primo che dopo 3 secondi mi ha detto io voglio giocare a Lugano e questa è la cosa che conta ed è la cosa che si è già vista stasera. La forza di quest'anno è il gruppo, giocano insieme, lottano insieme. Per pochi minuti in queste 12 partite non ho visto la squadra che volevo, pochi minuti in 12 partite, il resto è tutta una squadra che lotta. Poi magari non potremmo vincere tutte le partite, sicuramente non siamo una squadra schiaccia sassi, ma siamo una squadra che è convinta di quello che fa ed è quello che mi piace.
0: Lugano dunque in testa al campionato a punteggio pieno, ovvero 15 punti in 5 partite, un punto in più dello Young Boys che ha anche una partita in più, terzo posto per il Basilea, fermo a quota 10, Renani sconfitti e 2-1 in casa in rimonta dal Sion, trascinato ancora una volta dal bomber Botteli, autore di una doppietta e della sua 12ª rete in 11 partite stagionali. Per il tennis, questa sera da segnalare l'eliminazione al secondo turno degli US Open del canadese Ogier Aliassime, la testa di serie numero 3 del torneo di New York, battuto in 4-7 dal russo Kachanov. Nel tabellone femminile vittorie invece per Osaka e Swiatek. Infine nell'hockey, Friburgo subito vincente in Champions League, campioni svizzeri all'esordio. Questa sera hanno superato in trasferta 4-2 il Graz.
2: Grazie e buonanotte a Giordano De Lucia. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, venerdì 4 settembre, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e molto caldo. Le temperature, minime al sud 18 gradi, al nord 13, massima in tutto il paese 31 gradi. Informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Matteo Valenti e Gianni Zocchi in regia tecnica, a voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.
6: Radio Televisione Svizzera.

tempo, molto molto prima dell'avvento del mondo roccia che fa le corna per spaventare Matusa, andava molto di moda farsi la nomea di figlio de Satana. Tutti i musici lì, lanciati a ramanare tra le peggio nomee possibili immaginabili per tirar fuori il top nome top mega più. E quale hanno fatto meglio di quello infernale per scatenare al volo attenzione ed interesse? Nessuno, ma di base proprio. Lo fecero in molti, non ultimo pure l'allora sconosciuto bluesman William Bunch, quello che decise di mettere le zampe nell'oscuro mondo, sì, ma quello del folklore nero americano, pullulante di bei personaggi malevoli quanto basta per farsi la giusta nomea. Dalla selezione salta fuori il nome supa supa mega mega demoniaco ultra satanabile plus di Petey Whitstrobe, la temuta figura rappresentante il male e il malvagissimo. E come per malefica magia, via di successi al volo subito di primo per il nuovo guapo in The City, Petey Whitstrobe.

0: thing about going home. Well, I don't believe that I will go.
1: Game over per la vita barbonesca inanellata all'insegna della sopravvivenza fino ad allora nelle strade della natia Ripley nel Tennessee dei primi del Novecento. Finiti i tempi in cui si intonavano blues per le distratte orecchie dell'utenza di bordelli variegati e luoghi di malaffare in cui spesso e volontiero il sound delle song inanellate dall'ancora William Bunch veniva intervallato dal pum pum delle pistolette che mandavano anzitempo nel wallalla dei bar e dei mignottari alcuni poco lieti utenti dell'amore a pagamento e delle gare di briscola modificate. I suoi blues finiranno nei due dischi registrati e presentati all'utenza come Petey Whitrove, The Devil's Son in Law e Petey Whitrove, The High Sheriff from Hell, due bombe di blues a motivazione gangsta satana killa livello 10.000. Per atteggiamento, attitudine, piega e maramalderia verbale non, possiamo tranquillamente affermare quanto Pete Whitrove sia stato un vero e proprio predecessore dei futuri gangsta rapper. Tutto bello, tutte cose. Lui con il suo personaggio continua a sbobinare dischi su dischi tenendo fede alla piega Maleficarum. Però il tempo passa e il pubblico ad un certo punto non si fa più sorprendere o stupire dalle imprese canterine proto-criminal offerte dall'ancora motivato Petey e l'inesorabile declino artistico comincia a stagliarsi all'orizzonte. Declino che si arresta in malo modo una sera del 1941 quando, col tempo votato al peggio schifio, Petey, aizzato da due suoi amici beoni irradiati anche dall'osteria del Renzo di Lamone per le loro pessime abitudini, decide che è cosa bella bella saltare sulla sua Buick ed andare a pirlare on the road all'insegna dello sgommamento, dello smarmito e della derapata libera e selvaggia. Per quei due barili ambulati dei suoi amici, una grande idea per il treno merci su cui si pennellano a velocità sprint mega più meno. Qualche anno dopo, nelle librerie americane e pure in quelle non americane, esce Uomo Invisibile, romanzo scritto da Ralph Ellison e basato proprio sulla storia del buon William Bunch e del suo demoniaco alter ego Petey Whitrove, librazzo che addirittura assurge allo status di classico della letteratura stelle e strisce. Un successo space total space che avrebbe scatenato l'entusiasmo dello sceriffo dell'inferno, che avrebbe sicuro sicuro tirato fuori le pistolette e con i suoi amis di St. Louis fatto pum pum in aria e buttato tutto in caccia per la gioia del Sursyndic di St. Louis.
2: Rete 3.

fuori. Ma tu mi sembri già tutta fuori. Io ti attraggo e tu mi attrai, ma siamo i fuori. E io mi attacco e tu te ne vai, ci spiamo i cuori. Lo sai già che a uscire dai guai non siamo buoni.